0: DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

Ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: 70.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
4: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soluzione.

0: Beach, che dire quando le cose vanno fatte bene, tanto di cappello. Doja Cat che invita a colorare la città di rosso, traccia che viene preziosita dal campionamento di Welcome Bay di Bad Bagrak, cantata da Dionne Warwick. Era Paint the Town Red, una delle tante novità del 2023 qui a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco. Un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco che vi augura una buona musica per un'ora qui nella vostra radio preferita. Allora oggi è un speciale appuntamento di Black Coffee, dove ascolteremo una selezione di novità discografiche del 2023. Abbiamo iniziato con Doja Cat, una novità di settembre, ancora in rotazione in tutte le radio del mondo. Adesso andiamo avanti con la musica, con un'altra novità. Ascoltiamo Flow e Miss Elliott, il brano è Fly Girl.

Flow sono tre ragazze londinese, beh, ascoltando i loro brani vi torneranno alla mente prodotti come TLC oppure le Destiny Child, insieme ad una delle regine dell'hip hop che è Miss Elliott, era Fly Girl. Ancora novità del 2023, a giugno è uscito questo album che si chiama The Age of Pleasure, lei è Janelle Monáe.

Over, un che dire del video del brano dove presenta diverse scene di Janelle in topless molto sudata. Addirittura YouTube ha vietato la visione ai minori, cosa che in questi tempi fa anche un po' sorridere, anche se in una recente tweet Janelle ha dichiarato testualmente: tette fuori per i prossimi 15 anni, è ancora molto giovane, per cui se lo può permettere. Io che ho visto il video posso dire solamente complimenti a Janelle Monáe. Sono passati più di 10 anni dal suo ultimo album. Lei è Hilary Melba, ma in arte è il Street Soul.

Melba in arte il street soul, di origine zambiese ma residente nel Regno Unito dal suo ultimo album che si chiama Back in Love. Abbiamo ascoltato oggi Fingerprints, era il street soul. Victoria Monet, una bellissima novità del 2023. Victoria Monet con All My Mama, che fa seguito a Smoke con Lucky Day e Party Girl. Il singolo segna la sua prima pubblicazione da solista del 2023.

Le parole non si riferiscono solo alle caratteristiche fisiche, ma anche alle sensazioni, perché credo che quando ci si sente bene si ha un aspetto ancora migliore. Non c'è nessuno come te, questo è merito della tua mamma. Goditi l'essere te stessa con il tuo bel culo. Queste sono le parole di questo bellissimo brano che si chiama On My Mama. Era Victoria Monet, una delle novità discografiche del 2023. Andiamo avanti con un gruppo, loro sono le Schindler's, il brano si chiama Last Night Was Good For You My Soul, l'album dal nome Schindler's.

Le Shindlers in chiusura della prima parte di oggi di Black Coffee. Sono un trio femminile di Nashville formato da Casey Jones, Stacey Johnson e Tamara Chia Nuis, credo che si chiama così, Chia Nuis. Allora, Shindlers con Last Night Was Good For My Soul, questo è Black Coffee.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Black Coffee, il meglio della soul funk.

E qui siamo nel mese di settembre, il brano si chiama Tumpalina, lei è Nick West, ha 34 anni ed è nata in Arizona, tutti la chiamano la dea del basso. In questo brano racconta come è arrivata a suonare il basso e a scalare le classifiche nel mondo dei bassisti, denominati ovviamente dagli uomini, qui insieme al bassista per eccellenza che si chiama Larry Graman del gruppo degli Slay and Family Stone, era Nick West. Un brano che anticipa il quarto album di questo duo di produttori britannici, sono i Jungle, il brano è Back on 70 Floors.

Jungle con Back on 74 dall'album che si chiama Volcano, uscito a fine settembre. La band ha anche annunciato i dettagli di un importante tour in Nord America e in Europa che ha toccato anche l'Italia il 2 novembre scorso all'Alcatraz di Milano. E questa invece è una band di 8 elementi che arrivano da Brooklyn ma guidato da un trio femminile. Sono i 6 CC, il brano è Astral Plane.

Crystal Plain, sono le 6:10, una guidata dal trio vocale femminile formato da Nia Parker Gazelle, Pia Malik e Sabrina Cunningham. Dopo il grande successo di quest'estate con Sassy Bone, che suona come una hit disco degli anni 70, ci riprovano con questo più delicato Astral Plane, brano tratto dal loro ultimo album che si chiama Silver. Invece qui siamo nel mese di ottobre, un brano che ancora si trova, pensate, in testa in tutte le classifiche del settore, un bellissimo brano di Creosol. Il brano è Miss Romantic, qui a Black Coffee.

Bellissima la voce di Sabrina Vin. Siamo nell'ottobre del 2023, quando esce questo singolo che si chiama Everything Is Alright dei Camera Soul, gruppo funk jazz tutto italiano con sede a Bari, guidato dai fratelli Piero e Pippo Lombardo. Lui è invece una leggenda vivente. Siamo sempre nel mese di ottobre. Alexander O'Neill.

0: Da poco ha compiuto 70 anni, molto, molto attivo, in particolare tra gli anni 80 e 90, con molti successi e varie produzioni discografiche. Quest'anno, nel 2024, uscirà il suo nuovo album che si chiama Testament. Questo è il brano di lancio che si chiama Love Find a Way, è Alexander O'Neill.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.
3: Black Coffee, il meglio della soul funky.

si alza dal letto della sua casa di Parigi mentre senza niente addosso spalanca la finestra e inizia lo show a favore di camera, cantando e coprendo soltanto le parti intime con il minimo necessario, mentre si insapona gli addominali, si lava i denti e si veste da quasi 60 anni. A quasi 60 anni Lenny Kravitz conquista ancora il pubblico grazie ai suoi movimenti talmente sensuali che per vedere il video su YouTube bisogna confermare l'account Google per essere maggiorenni. Il 13 di luglio sarà ad Umbra Jazz per un concerto. Arrivano gli Incognito e siamo a novembre.

Allora, siamo nel mese di novembre ed è uscito il nuovo album che si chiama Into You, del 19° lavoro di Jean-Paul Blue Munich e il suo gruppo Gli Incognito, con la nuova voce solista Nathalie Duncan, che è al suo esordio discografico con la band. Il brano era Can't Keep Me In The Dark. Arriva lei, una leonessa, Mary J. Blige.

Still Believe in Love, Mary J. Blige, una delle regine della musica soul, con questo brano prodotto da DJ Cassidy insieme ad un rapper emergente che si chiama Vado. Il brano è accompagnato da un video girato a bordo di uno yacht che porta gli spettatori in alcune località mozzafiato della costa italiana. Loro sono invece un duo canadese, si chiamano Magic Jordan e il brano si chiama Eye Closed.

Magic Jordan con Eyes Closer, un duo canadese formato da Majid Almaskati e Jordan Ullman, dal loro nuovo album che si chiama Good People, che prende il nome dal loro nuovo tour. Adesso andiamo così all'ultimo brano di oggi, all'ultima novità che abbiamo scelto del 2023, è BJ the Chicago Kid insieme a Phil Bailey.

0: BJ di Chicago Kid, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana con il suo nuovo lavoro Gravy. Tante sono le collaborazioni eccellenti, da Coco Jones ad Andra Day. Questa è la volta di una leggenda della musica, la voce degli Earth, Wind and Fire, Philip Bailey in questo Never Change. E adesso con la sigla per i saluti finali. Beh, è stato un appuntamento molto molto speciale, abbiamo ascoltato alcune novità discografiche del 2023, almeno quelle che sono piaciute al pubblico di Black Coffee, ma anche al sottoscritto. Allora un grazie, un ringraziamento va per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale va alla Carla Vetturini. Vi do appuntamento la prossima settimana con Black Coffee, uno sguardo al passato con il meglio della soul, funk and disco, uno sguardo al presente con le sonorità della New Soul, ovviamente con le novità discografiche della settimana. Un saluto e un ringraziamento dal vostro amico Claudio Bosco. Grazie a tutti.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Le 5 e 34 minuti.
1: Radio Tivulio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

adesso proprio te lo devo dire, le calze nere non mi fanno morire. Sono strano, ma se non le hai non muoio.

0: mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare?

Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Poi, se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix. C'è che...

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 6:32 minuti.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: Siamo D'Andrea.
1: Morning Show.
2: E beh, voi pensavate che il giorno di Ferragosto qui tutto fosse fermo, che non ci fosse nessuno, che Graziano Andrea chissà dove era, al mare, cioè. No, sono qui ovviamente a tenervi compagnia. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati. Siamo arrivati dunque a questo Ferragosto, questo sabato 15 agosto 2026, e siamo insieme come al solito con il Morning Show. Non ci fermiamo mai, e questa è una certezza per molti, un incubo per altri magari, no, spero di no, naturalmente. Ben ritrovati, abbiamo il piacere di stare insieme anche quest'oggi, in questa giornata di festa, in questo ponte ovviamente che come al solito sarà un disastro, no, voglio dire, perché a Ferragosto uno cerca magari di raggiungere una località code, caldo, cose incredibili, però noi vi accompagniamo con la nostra musica, con le nostre rubriche, come al solito, un po' più rilassatamente come ogni sabato del resto. E allora oggi ricordiamo il 227esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana, la Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria, il sole è sorto alle 6:19 e tramonta alle 20:11, la luna è crescente ed è illuminata al 2.5%, come dicevamo dunque Ferragosto. Il nome Ferragosto deriverebbe proprio dalle ferie concesse in onore dell'imperatore Ottaviano Augusto, le ferie Augusti in latino, anticamente celebrate il 1 agosto, e poi con la diffusione del cristianesimo spostate la metà del mese per celebrare proprio, come dicevamo, l'Assunzione di Maria, madre di Gesù. Allora, abbiamo anche l'obbligo, come al solito, di andare a dare un'occhiata al proverbio del giorno, che conosciamo molto bene, fra le varie cose, che tante volte l'abbiamo sentito, l'abbiamo citato. Rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. La colorazione del cielo dipende dalla chimica atmosferica, dalla sua pressione e dall'angolazione dei raggi solari, ma già prima della scienza le popolazioni avevano osservato che alla comparsa in cielo del colore rosso corrispondeva a breve la manifestazione di specifiche condizioni atmosferiche. Spesso viene anche utilizzato per indicare che eventi simili possono produrre evoluzioni differenti a seconda del loro verificarsi e che alcuni avvenimenti necessitano di una lettura specifica e non generalizzata. Ok? Sì, l'abbiamo fatta un po' lunga, ma d'altra parte c'erano tante cose da dire. La musica non può mancare, assolutamente, come dicevamo, quindi mettetevi tranquilli, comodi, ovunque voi siate. Seguiteci, perché ne abbiamo, quante ne abbiamo, ma quante ne sappiamo anche, per le varie cose. Sono quasi le 7:13, dai, allora si parte anche con il primo brano di oggi. Buongiorno.

0: Sono le 7:16.
1: È il momento di incominciare a dare un'occhiata anche alla storia del 15 di agosto, di Ferragosto. Ebbene, cosa è successo nel corso della storia? A Baltimora, il 26enne scrittore del mistero Edgar Allan Poe sposa in segreto la cugina Virginia Clemm di 13 anni, facendo figurare che avesse già compiuto il 21esimo anno di età. Per Allan Poe è il terzo matrimonio. Ricordiamo che aveva 26 anni, beh, complimenti. Mildo Waldo Hunkett brevetta negli Stati Uniti in questo giorno la poltrona reclinabile da dentista da lui inventata 8 anni prima. 1867, poiché ritenuti superflui alla vita religiosa del paese, il Regno d'Italia sopprime tutti gli enti ecclesiastici. 1925, debutta nella costa est degli Stati Uniti il film La febbre dell'oro di Charlie Chaplin, proiettato a New York. L'anteprima mondiale si è tenuta in giugno a Hollywood, in California, mentre in Italia il film arriverà in ottobre. 1936, si spegne a Roma, colpita da tumore al seno, la scrittrice sarda Grazia Deledda, autrice dell'Edera, Il vecchio della montagna. Nata a Nuoro nel 1871, nel 1926 era stata insignita del premio Nobel per la letteratura. 1939, debutta al cinema Il mago di Oz, il musical tratto dalla novella di Frank Baum, pubblicata nel 1900, la prima del film diretto da Victor Fleming, con protagonista Judy Garland, si tiene al Grauman's Chinese Theater di Los Angeles. 1945, duramente colpito dai primi due attacchi con armi nucleari della storia a Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto, come annunciato il 10 agosto il Giappone si arrende agli Stati Uniti sulla base della dichiarazione di Potsdam, ovvero senza condizioni. 1948, divisione ufficiale delle due Coree sul lungo la linea del 38esimo parallelo a sud, del quale nasce la Repubblica di Corea, e al nord quella Democratica Popolare di Corea. 1962, con la data di copertina proprio del 15 di agosto, del 15esimo numero di Amazing Fantasy, debutta il personaggio di Spider-Man ideato da Stan Lee. 1969, prende il via la Tre giorni di pace e musica rock di Woodstock, il festival che raduna centinaia di migliaia di spettatori. Si apre alle 17:07 con l'esibizione di Richie Havens in una giornata che vede sul palco anche Arlo Guthrie e Joan Baez. 1974, il presidente coreano del Sud Park Chung-hee sfugge a un attentato in cui resta uccisa la moglie. Nel 1977, dall'ospedale militare del Celio a Roma, evade Herbert Kapler, l'ex colonnello delle SS responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. 1979, viene diffusa la notizia che 4 giorni prima Giovanni Ventura, condannato per la strage di Piazza Fontana, è stato arrestato a Buenos Aires dopo essere stato rimasto coinvolto in un banale incidente stradale. Breve pausa, poi la seconda parte della storia del 15 di agosto.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

E allora alle 7.22 procediamo ovviamente con la seconda parte della storia di questo 15 agosto. Torniamo al 15 agosto del 1989. In Sudafrica il nuovo presidente Frederick de Klerk presta giuramento dopo le dimissioni di Peter Wilhelm Botha. 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissa il nuovo record mondiale dei 200 metri stile libero di nuoto in 1.46.69. 1998, 29 persone muoiono in Irlanda del Nord per l'esplosione di un'autobomba a Omagh. L'attentato viene rivendicato dall'IRA. Nel 2009, in seguito ad un referendum tenutosi nel 2006, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino nella regione Marche passano alla provincia di Rimini in Emilia-Romagna. I comuni immigrati, secondo quanto previsto dall'articolo 132 della Costituzione italiana, sono Casteldelci, Maiolo, Talamello, San Leo, Sant'Agata, Feltria e Nova Feltria. 2011, il colosso dei motori di ricerca internet Google acquista l'azienda elettronica Motorola, produttrice di microprocessori e telefoni cellulari. L'importo dell'operazione è pari a 12 miliardi e mezzo di dollari. Nel 2013 l'istituto Smithsonian annuncia la scoperta dell'olinguito, il primo nuovo mammifero delle Americhe negli ultimi 35 anni, un onnivoro della famiglia dei procionidi, è lungo circa 35 cm e pesa un chilogrammo. Nel 2025 lo spread, il differenziale tra i BTP decennali italiani e il Bund tedesco, tocca i 71 punti base, il livello più basso degli ultimi anni, un importante risultato del lavoro di consolidamento economico del Ministero guidato da Giancarlo Giorgetti, che nel mese di elezione del governo a cui appartiene aveva raggiunto i 251 punti. Credo che abbiamo ricordato veramente le cose più importanti e più significative di questa giornata molto particolare, di questo 15 agosto, di questo Ferragosto che stiamo vivendo insieme. Io intanto devo anche incominciare a ringraziare tutti coloro che mi stanno mandando dei messaggi augurali, ricambio veramente di cuore, anche in questa giornata dunque siamo presenti, perché è giusto che sia così. Ovviamente continuiamo allora e lo facciamo ancora in musica. Hey Dad, I Made You Love Me, e lei è Ariana Grande. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon proseguimento con Graziano D'Andrea.

Sì, ci siamo, continuiamo ovviamente dopo Ariana Grande, abbiamo la possibilità anche di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni. Certo che nascere il giorno di Ferragosto è veramente incredibile, cade bene perché oggi è il vostro compleanno e allora auguri da tutti noi. Sono nati oggi, pensate, anche Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi e re d'Italia, Thomas Edward Lawrence, soldato britannico noto come il famoso Lawrence d'Arabia. E poi come non ricordare il grande Vittorio Caprioli, attore e regista. Oscar Peterson, compositore, direttore d'orchestra e pianista jazz. Un mito, visto che a me piace il jazz, sono molto contento di ricordarlo. E magari poi ne riparliamo più tardi. Carlo Ripa di Meana, ambientalista e politico. Il grande mitico Nino Ferrera, autore, cantante, Agata, La pelle nera, Donna Rosa. Tante canzoni molto divertenti, soprattutto degli anni 70. Raul Casadei è come anche lui, è rimasto nei nostri cuori, compositore, cantante, vi ricordate Simpatia, ma tutto il grande Liscio che non poteva assolutamente mancare. Barbara Boucher, attrice, ricordiamo in L'Anna tra l'arancia, Casino Royale. Gianfranco Ferré, stilista di moda e imprenditore, la eccezionale Sylvie Vartan, cantante. Anna Elizabeth Alice Louise Windsor, principessa d'Inghilterra. Ed ancora Stieg Larsson, giornalista, scrittore. Fabio Canino, conduttore radiofonico e TV. Marco Conidi, cantante e attore. Debra Messing, attrice. Ben Affleck, attore, 2 volte premio Oscar. Neja, cantante. Igor Cassina, ginnasta, oro olimpico ad Atene 2004. E Jennifer Lawrence, attrice, premio Oscar 2013 per Il lato positivo. Auguri. Buona giornata e buon proseguimento, buon morning show, buon Ferragosto.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale, il bivio per la A4 in quest'ultima direzione. Code per un incidente anche sulla A1 Milano-Bologna, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Per curiosi si sono formate code anche in direzione opposta. Circolazione nel complesso scorrevole sulla restante rete autostradale della penisola. Spostamenti di oggi, sabato 15 agosto, agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. A Roma, sul tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila-Teramo, resterà chiuso fino al 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo arrivati al momento dell'oroscopo segno per questo Ferragosto. Nella giornata più viva ed energica dell'estate si apre sotto un cielo di fuoco straordinariamente generoso, festoso, travolgente. La luna prosegue la sua corsa nel segno del Sagittario, andandosi a congiungere in splendida sintonia con il sole sfavillante nel segno del Leone. Si crea così un'atmosfera estiva perfetta, carica di entusiasmo, voglia di celebrare, spensieratezza e grande apertura verso gli altri. È il sabato ideale per vivere dei momenti indimenticabili, brindare in compagnia, fare nuove conoscenze e lasciarsi trascinare dalla gioia di condividere. Andiamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Ferragosto al massimo dei giri per l'Ariete, il magnifico doppio trigono di fuoco, di luna e sole accende la vostra voglia di festa, il vostro carisma e un'energia inesauribile. Che voi siate al mare, in montagna o una grigliata con gli amici, sarete voi l'anima indiscussa di questa giornata. L'amore promette scintille e grande passione. Toro, un Ferragosto l'insegna dei buoni sapori, della convivialità, del relax con le persone più care. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a lasciare da parte qualsiasi pensiero pratico o lavorativo per dedicarvi interamente ai piaceri della tavola e della compagnia. Serata calda e molto complice con il partner. Gemelli, con la luna nel segno opposto del Sagittario, l'unica regola per questo Ferragosto è non correre e non voler far tutto da soli. Lasciatevi guidare dagli altri e godetevi la festa senza stress. La splendida energia del sole in Leone vi garantisce comunque risate, battute pronte e tanta simpatia. Cancro, un Ferragosto tranquillo, rigenerante, decisamente piacevole. La luna nel sesto campo vi suggerisce di curare i dettagli delle celebrazioni e di ritagliarvi momenti di refrigerio e benessere fisico. Un brindisi speciale in serata vi regalerà ricordi dolcissimi e tanta serenità nel cuore. E siamo al Leone, buon Ferragosto, re della festa. Con il sole nel vostro segno e la luna splendente in Sagittario, questo 15 agosto è letteralmente cucito su misura per voi. Siete irresistibili, generosi e al centro dell'attenzione di tutti. Giornata memorabile per le grandi compagnie, i festeggiamenti all'aperto e i colpi di fulmine. Vergine, la luna nel vostro quarto campo vi invita a vivere questo Ferragosto in un'atmosfera intima con la famiglia o con gli amici di sempre. Scegliete la tranquillità di una bella tavolata all'ombra o di una giornata di totale relax. Staccate la spina, vi permetterà di ricaricare le batterie al 100%. E noi continuiamo, ovviamente, breve pausa e poi la seconda parte di questo nostro oroscopo ferragostano. L'invito è quello di rimanere con noi. Nel frattempo, mamma o non mamma? Lei è Madame. Buongiorno.

Bilancia, lo splendido sestile della Luna dal Sagittario vi regala una voglia matta di chiacchierare, di viaggiare, di stare in mezzo alla gente. Giornata perfetta per gite fuori porta, feste sulla spiaggia e per mostrare a tutti il vostro fascino naturale. Scorpione, un ferragosto concreto, generoso, rassicurante. La Luna nel vostro secondo campo vi vede impegnati a godervi i frutti del vostro lavoro e a regalarvi qualche sfizio speciale tra cibo, brindisi e regali. Vivete la giornata con grande serenità e lasciatevi avvolgere dall'affetto di chi vi circonda. Sagittario, luna protagonista assoluta nel vostro segno, per un ferragosto da incorniciare insieme al sole in Leone, l'astro d'argento vi dona un'energia contagiosa, uno spirito d'avventura travolgente e tanta voglia di festeggiare. Siete il vero motore della giornata, trascinate tutti nei vostri progetti ed esprimete un desiderio. Capricorno, la luna nel dodicesimo campo vi suggerisce un ferragosto alternativo, lontano dalla confusione e dal caos cittadino. Cercate la natura, il silenzio o la compagnia di pochissime persone fidate per rigenerare lo spirito. Acquario, ferragosto spumeggiante per l'acquario, lo splendido sestile della luna dal Sagittario accende la vita sociale, le grandi uscite di gruppo, la voglia di condividere allegria. È il fenomeno incredibile di questo giorno, un momento ideale per partecipare appunto anche voi a festival, a grigliate tra amici e vivere l'amore con una bellissima intesa di sguardi. Siamo ai pesci, la luna nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di pazienza se gli orari o i programmi della giornata subiscono qualche piccolo ritardo. Non prendetevela, usate la vostra innata dolcezza e vedrete che il ferragosto si trasformerà comunque in una splendida festa ricca di affetto. E questo è tutto per quanto riguarda anche il nostro oroscopo di oggi. Manca un pizzico di musica e poi continueremo ancora con il nostro Morning Show. Siete sempre con Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti anche al momento dedicato ai quotidiani, alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo con il Corriere della Sera. Caso La Vitola, i PM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro. Israele, lo scontro sui coloni, aumenta la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli Stati Uniti. Netanyahu, condanni l'assedio. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato. La Repubblica, un normale ferragosto di Apocalisse di Antonio Scurati. I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. La Vitola non è finita, il setaccio, telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Cameron, tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. La Stampa, manovra, duello sulle banche, tasse ai big del credito, tensione Lega, Forza Italia, Meloni media, aspetta l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiavi per il governo, bonus casa, ipotesi, proroga. L'Etna non dà tregua, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, ferragosto di fuoco. Il Fatto Quotidiano, Ranucci, la RAI teme per report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. Cassa continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani, camere e regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanze in colpa la carenza di liquidità, i balneari, stagione del 2026 salva grazie al turismo straniero. Il resto del Carlino, ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti, l'aeroporto di Catania chiuso, Comiso intermittenza, la peggior crisi da 20 anni, 13 milioni di italiani in vacanza, la nuova tendenza, meno lusso, più silenzio. Corona sul palco dell'ippodromo, il ministero toglie il patrocinio e lui sproloquia su Meloni, siamo a Macerata, show del paparazzo, pronto a creare un mio partito. Passiamo al Messaggero, i depistaggi di La Vitola, i silenzi di Ranucci e i dubbi della procura, Rai CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto. Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, l'assedio di colonie alle case dei palestinesi, Meloni con la stabilità l'Italia è più forte. Andiamo a proseguire con La Verità, ecco i dati del Ministero dell'Interno per il 2025, fatta da stranieri una rapina su due. Gli immigrati sono solo il 9% della popolazione, però commettono il 35% dei delitti totali. Numeri shock a Firenze, dove l'incidenza arriva all'80% per lo spaccio, a Milano è al 70% per i furti, a Bologna oltre il 50% per gli stupri, a Roma sfiora il 40% per le lesioni dolose. Braccio di ferro con la Germania, ma le ONG tedesche ci hanno rifilato 22.500 clandestini. Il direttore di Repubblica, La Vitola, ha scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato. Soccorso rosso per terminare i malati. La Toscana darà alla Campania un dispositivo per il suicidio assistito con il quale una donna affetta da SLA si ucciderà come deciso dal giudice. Siamo al federalismo della morte. Andiamo con il giornale di taglio alto, trasporti in tilt, l'Etna blocca il ferragosto, in 500.000 restano a terra, La Vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci. Parigi, arrestati 8 no-tav, volevano colpire l'Italia. Andiamo con il tempo, basterebbe scusarsi, ma Elli ha perso la parola. Da 3 giorni La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo contro l'amico Ranucci, ma Elli, che il 18 ottobre scorso accusò subito la destra, ora tace. E giù di voce,
al telefono scarico, è imbavagliata o è solo faziosa e scorretta. I dati del Viminale: meno sbarchi, meno reati, più rimpatri di clandestini, così si vince la sfida della sicurezza. Frontex Italia batte Spagna. Andiamo con Libero, parla l'uomo di La Vitola, Gomes Clesio Tavares. A Libero: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Ricolfi: Francia e Spagna sui migranti, nostre nemiche, perde la casa e pure il lavoro, l'estate è terribile di Sempio. Il Sole 24 Ore: detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa. Bond Stati Uniti volano i rendimenti, spia rossa sul debito. Squadre di A e B quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri. Parliamo del calcio nazionale. Andiamo poi sui giornali sportivi a questo punto. L'Italia più bella, Tamberi, Botocletti, Quadarella, ori infiniti. Siamo diventati una potenza. Altra giornata, quarto trionfo europeo di Jimbo nel salto in alto. Sioli terzo, Nadia nei 10.000 e Simona nei 1.500. Sono bis storici. Curtis ancora sul podio con la staffetta d'Esalu bronzo. Leao in svendita, Vicario in affitto. Fiorentina 4 gol, oggi c'è il Toro. Corriere dello Sport: l'Europa siamo noi, un salto nell'oro. Jimbo, Batocletti, Quadarella, campioni. Ed ancora Juve, Paris Saint-Germain che lite per Suzuki. Il club francese tradisce il patto, niente prestito. Viola, grosso inizio. Coppa Italia travolto 4-1 il Benevento. Tutto Sport: Juve, Musso, l'antivicario. L'età dell'oro: Batocletti, Tamberi, Quadarella, Italia padrona. Abate fa con quel che ha, Toro fuori l'anima. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo ora a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo lunedì alle 7.09. Buon proseguimento di mattinata e buon Ferragosto. Nel frattempo ricordiamo Bonnie Tyler con la sua Total Eclipse of the Heart. Buongiorno con Graziano D'Andrea.

Va ora in onda su Radio Tiguglio. Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo,

0: sei nel salotto di Hasta la Vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Yeah. Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E ci siamo, amici di Hasta la Vista. Anche questa settimana siamo tornati sulla vostra radio preferita. Dico siamo perché, come sempre, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia e un ospite pronto qui in studio a raccontarsi, a cimentarsi alla co-conduzione. Non so ancora dirvi se è alla sua prima esperienza radiofonica, ce lo faremo raccontare direttamente dalla sua viva voce. Credo che sia anche un po' emozionato, anche se ho intuito che lui una certa familiarità con i mezzi di comunicazione già ce l'ha. Vi vado a presentare un ospite e anche un amico da diversi anni, perché abbiamo diverse cose in comune che ci legano, ma non vi anticipiamo nulla. Vi vado a presentare il protagonista di oggi, che è Roberto Romeo, nome e cognome. Ben arrivato ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry.
0: Roberto, benvenuto, che piacere averti qui. Ne abbiamo parlato per settimane, mesi, anni, e finalmente oggi è realtà.
1: Assolutamente sì. E guarda, credimi, ci hai preso quando hai percepito la mia emozione, perché comunque sono momenti belli questi, ma non comuni e non quotidiani, quindi l'emozione c'è sempre, soprattutto se poi alla fine l'invito viene da un amico speciale come te.
0: Grazie, tu sei troppo buono. Aspettiamo la fine della trasmissione, vediamo se poi questa cosa la confermi, e poi dice: guarda Jerry, è stato bello, ma ciao. No, scherzo ovviamente. Roberto, all'inizio del programma, chi ci segue sa bene che io non do molti indizi sull'ospite, è anche un modo per stimolare l'ascolto, ma soprattutto per aiutare l'ospite ad ambientarsi in questa dimensione chiamata Hasta la Vista. Però due cose te le chiedo. Età? Lo so che non si chiede mai l'età, però in generale, anche per far sentire alle persone un po' qualcosa di te, e soprattutto provenienza.
1: 28 anni a braccio, quindi 56.
0: Ok.
1: Provenienza a Roma.
0: Perfetto, romano proprio da...
1: Romano, ma non di origine.
0: Ah, ok. E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda, una peculiarità senza svelare chi sei, perché tu sei tante cose e molte di più ne fai.
1: Dicono che sono un tipo abbastanza alla mano.
0: Bene, mi piace molto l'indizio che hai dato, perché ovviamente non avendo telecamere non si possono intuire alcune cose, però amici seguiteci, perché oggi racconteremo una storia di vita importante, poi abbiamo anche dei contatti, delle conoscenze in comune. Come sempre qui ad Hasta la Vista tutta la musica del momento, mandata in onda dal nostro amico Tom in regia, che come diciamo sempre sta sul pezzo, perché lui è pronto a darci il giusto ritmo. Roberto, che dici, ci mettiamo comodi, partiamo?
1: Assolutamente sì, partiamo.
0: Ok, allora inizio ufficialmente questa frizzantissima puntata di Hasta la Vista con Tom regia, Jerry la conduzione e Roberto ospite speciale.

0: Eh sì, amici, hasta la vista, sempre in pista quest'oggi con Roberto Romeo, protagonista di puntata. Mi piace dire nome e cognome, Roberto, perché poi tu hai un cognome bellissimo, quindi particolare, poi lo capirete, amici, perché sottolineo spesso nome e cognome, perché le persone importanti bisogna presentarle con il nome e cognome. E noi all'inizio del programma abbiamo dato un indizio che ti riguarda, che è un tra un po' sveleremo, però non ho ben capito se è la tua prima volta in radio. Sicuramente sì, qui ad Asta la Vista.
1: Sicuramente sì, qui ad Asta la Vista. Ho avuto una piccola esperienza in radio qualche anno fa per promuovere una realtà di cui facevo parte.
0: Ok, però a livello proprio di esperienza, di co-conduzione, due ore, perché quest'oggi tu non solo ti racconterai, ma ci saranno dei momenti in cui dovrai presentare dei brani, quindi io ti affiderò, ti cederò il timone del programma.
1: Ah, proprio così?
0: Sì, sì.
1: Ah, no, in questo caso no, l'esperienza no. Così no, e quindi ti ringrazio.
0: Bene, mi fa piacere. Abbiamo detto un indizio che ti riguarda, mi piace anche la parola, la definizione che usa. E quindi esattamente, Roberto Romeo, tu chi sei e soprattutto cosa fai?
1: Ah, chi sono?
0: Sì.
1: È una domanda che mi sto ponendo anch'io da un po' di tempo.
0: Ok.
1: Sarà, visto che ho 56 anni?
0: Sì, avevi detto 28 per braccio.
1: 28 per 2, quindi 56.
0: Poi mi piace l'espressione che hai usato. Vabbè, tu sei molto ironico, ma adesso amici capirete il perché di questa cosa.
1: Però in questo caso sarà forse la vecchità, mm-hmm, e non la vecchiezza,
0: sì,
1: o la vecchiaia,
0: sì.
1: Sinceramente,
0: sì, vai. Dici perché hai usato questo termine, perché insomma ovviamente non avendono immagini, alcune cose magari, ecco, come riguardano me per la,
1: certo,
0: mia cecità, che alcuni, chi segue il programma lo sa, ma ce ne sono altre che riguardano,
1: esatto,
0: te, e non essendoci immagini questa cosa magari non arriva, però è giusto raccontarla perché poi tu ne hai fatto un punto di forza personale e professionale.
1: Assolutamente sì, io sono una persona con disabilità, sono nato con una patologia che è la focomelia, e quindi non ho l'arto sinistro e ho l'arto destro ridotto con sole due dita.
0: Ok.
1: E quindi mi definisco, perlomeno mi definisco loro, non tanto io, io prendo quello che mi dicono, di essere un pochino alla mano.
0: Certo,
1: ecco,
0: giustamente. E ne fai ovviamente un punto anche di forza personale e professionale, innanzitutto l'ironia che ti contraddistingue, qui mi unisco anch'io, ci contraddistingue, perché che poi nella quotidianità, e qui mi darai ragione, le persone quando si confrontano con qualcosa che non conoscono, gli altri, quindi non noi, si trovano a disagio, e noi questo disagio a volte lo subiamo, ma a volte poi lo dobbiamo gestire, e l'ironia è un modo per creare empatia.
1: Assolutamente sì, l'ironia è uno di quegli strumenti nella comunicazione verbale in particolare, ma anche mista tra visiva e verbale, che ti consente anche di abbattere quei pregiudizi da parte di persone che ovviamente in precedenza non hanno mai avuto modo di potersi relazionare con persone che magari hanno una disabilità come la mia, che non è comune.
0: Sì. Tra l'altro tu mi dicevi poco fa che ci sei nato, quindi nel tempo ti sei anche abituato a questa dimensione, trovando le tue strategie che sono diverse da chi invece magari comincia a vivere una condizione di disabilità da adulto.
1: Guarda, in realtà non mi sono abituato, purtroppo o per fortuna ho un carattere che mi porta sempre a pensare che le cose le devo fare io, e soltanto io, e quando da piccoli comunque ti confronti con gli altri pari età o superiori, o magari un pochino più piccoli, tu vuoi fare le stesse identiche cose che vogliono far loro.
0: Sì.
1: E di conseguenza anch'io.
0: Okay.
1: Ovviamente, naturalmente, le facevo a mio modo.
0: Okay.
1: Con i miei tempi.
0: Okay.
1: Ad oggi alcune cose le faccio anche con l'ausilio di altri strumenti che mi facilitano, però io ho questa purtroppo limitazione mentale, consentimi, che le cose le devo fare io.
0: Ok.
1: E solo io.
0: Bene. Questo ci tenevo a farti dire spontaneamente, perché dà la dimensione davvero di ciò che sei, cioè nel senso indipendenza in primis mentale e poi anche pratica, quindi tu non rientri in quella categoria di persone, cioè sai che c'è, mi metto comodo, pur potendo fare, lascio fare gli altri, delego, così la mia vita è una gran comodità. Diciamo, non usi a pretesto la condizione di disabilità, come si dice, da paravento, usami, concedimi questo termine, di usare questo termine, nel senso che invece tu vuoi essere protagonista della tua vita in tutto e per tutto, al di là delle tue unicità, diciamo così.
1: Ma sì, assolutamente sì. Faccio un esempio, mm-hmm. che era un linguaggio che si usava prima,
0: sì.
1: Handicap, no? È in Francia e a Parigi, mm-hmm. c'era diverso tempo fa "Oui, je suis handicapé" come slogan, mm-hmm. no? Mm-hmm. Quando si occupavano i posti riservati, sì. alle auto per le persone con disabilità. Beh, a me sinceramente il dire a me stesso "Oui, je suis handicapé", mm-hmm. non mi appartiene.
0: Sì.
1: Proprio tornando al discorso della volontà di fare le cose, mm-hmm. in piena autonomia.
0: Sì, sì, sì. No, ma poi tu, tra l'altro, e lo racconteremo strada facendo, hai anche una storia di vita, oltre che personale e professionale, perché poi ti sei impegnato molto negli anni a portare avanti dei progetti. Alcune cose, tra l'altro, le so perché siamo anche accomunati da conoscenze, eccetera, eccetera. Altre no, e io per questo ti ho voluto in trasmissione, anche per conoscerti meglio, oltre che professionalmente, umanamente, perché è veramente un modo di intendere la vita, al di là di come uno nasce, di come uno cresce, di quello che fisicamente uno può avere o non avere. Tu proprio, e mentalmente mi sento da dire che sei una persona alla mano, uso la tua stessa espressione, cioè, capito? No, non crei disagio nelle persone, anzi le guidi tu per far sentire il loro disagio, perché il disagio è loro, una condizione più facilmente accettabile, vivibile, perché poi alla fine, come in questo momento in radio, le persone non ci vedono, ci ascoltano, e se non siamo noi a dirle certe cose, magari manco se ne accorgono.
1: Certo. Ma un'altra cosa che mi ha confermato quello che sei è che tu, anche come me, mm-hmm. sei diversamente curioso.
0: Vero. Vero? Vero, vero, vero, vero.
1: Questa è una cosa bellissima. La curiosità per me è uno dei punti cardine dell'intelligenza della persona.
0: Mm-hmm,
1: significa voler sempre imparare per cercare di migliorarsi.
0: Sì. È un ingrediente della vita estremamente fondamentale. Avere curiosità per il mondo che ti circonda, per gli altri e per tutto quello che di bello la vita ci può donare. Adesso noi abbiamo un dono musicale, anzi due, che arrivano direttamente dal nostro amico Tom in regia, che ci fa segno. Amici, una sequenza musicale per voi e un po' di pausa per noi. Hasta la vista continua, rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: E torniamo in onda, amici. Come sempre Tomo della regia ci fa segno che è finita la sequenza musicale, ma tranquilli perché tra un po' ne sentirete altre. E tra un po', caro Roberto, arriverà la tua sequenza musicale, quella che hai scelto per il momento flashback, perché quest'oggi sarai protagonista anche con le tue scelte musicali molto belle. Non li anticipiamo adesso, amici, però sappiate che Roberto ha ottimi gusti musicali. E poi capirete anche perché ha ottimi gusti musicali, perché insomma hai una tua predisposizione anche per la musica. Ma prima raccontavamo nel talk precedente che sei veramente una persona alla mano.
2: Eh sì.
0: E quando un amico ha bisogno, tu che fai? Gli dai una mano.
2: Assolutamente.
0: Come quest'oggi, perché ti ha chiamato l'amico Jerry, ti ha detto: Roberto, perché non vieni in trasmissione a raccontare un po' di te? E infatti siamo qui a parlare della tua esperienza di vita e soprattutto, per chi non ci ha seguito magari fin dall'inizio, del tuo essere così, ovvero una persona con una disabilità dal, vabbè, diciamo l'anno di nascita, però
2: 1969.
0: Perfetto. E quindi parliamo un po' veramente delle origini, da quando eri bambino, da quando poi c'è stato tutto, immagino, il discorso inserimento scolastico. Qual era la tua percezione di te, un po' ce l'hai detto prima, e anche degli altri? Perché oggi di disabilità si parla un po' più facilmente, ma forse una volta un po' meno, o sbaglio?
2: Ti dico, da piccolo la mia condizione non l'ho mai vista come un limite, né tantomeno sia gli amici che il contesto scolastico me l'hanno fatta vivere. Sembra paradossale. Mm-hmm. Però vuoi forse per il carattere, per la determinazione che vedevano che avevo in me, mm-hmm. ero anche uno molto suscettibile. Mm-hmm. Se tu dicevi A e per me invece era B, erano guai.
0: Aia.
2: E permettimi un'ulteriore battuta, a volte diventavo anche manesco
0: pure,
2: assolutamente.
0: Certo.
2: Con gli altri bambini e compagni.
0: Uh-huh.
2: E questo però secondo me poi vista ad oggi, uh-huh. Ci sta nell'arco della vita e delle esperienze di ognuno di noi, a prescindere, uh-huh. dalla condizione di disabilità. D'altronde quando sei bambino ti formi e cresci, uh-huh. devi avere anche una serie di, definisco, periodi più o meno lunghi fortunati. Uh-huh. Io ne ho avuto uno molto lungo, perché sono e mi reputo ancora oggi fortunato, perché quello che sono lo devo sì in parte al mio carattere, ma molto a mia mamma.
0: È qui che volevo arrivare, perché ognuno di noi poi ha un riferimento importante in famiglia che magari ha fatto un ottimo lavoro fin da quando eravamo bambini nel fortificare il carattere, essere un punto di riferimento, non farci magari sentire, questo riguardo a me ma immagino anche te visto il risultato che oggi ci racconti con la tua testimonianza di vita, sentirti nel mondo come un valore aggiunto e non come qualcosa di diverso dallo standard, usiamo questo termine. Quindi in questo sicuramente il tuo riferimento familiare è stato tua madre,
2: assolutamente sì. Uh-huh. Sia nel farmi fare le mie piccole esperienze, ma comunque tenendomi sempre sott'occhio, consentimi la battuta, uh-huh. Jerry.
0: Ok. Posso dirti portandoti per mano nel mondo?
2: Portandomi per mano nel mondo e lasciandomi anche la mano libera,
0: certo.
2: di poter toccare il mondo, uh-huh. secondo il mio punto di vista, facendomi le mie esperienze.
0: Bene.
2: E poi quando c'era bisogno, qualche bella sculacciata ci stava,
0: certo.
2: ed è servita, credimi,
0: certo.
2: e ha fatto un po' la differenza per capire, però poi il dialogo, il rapporto era talmente bello, aperto e sincero, uh-huh. che quando magari per qualche motivo, perché poi quando sei piccolo sei anche un po' discolo, sei anche
0: sì.
2: un pochino no?
0: sì.
2: deciso
0: sì.
2: rispetto a tanti altri, e qualche punizione ci stava, no?
0: Uh-huh. Infatti te lo stavo per chiedere, che bambino sei stato? Che temperamento avevi?
2: Molto, molto fumino,
0: sì.
2: tra virgolette, sì, sì. L'esatto contrario di come sono oggi.
0: Ah, ecco, quindi hai avuto due momenti di vita opposti,
2: sì.
0: ok.
2: Dottor Robby e Mister Romeo, possiamo definire, no?
0: Okay, mi piace.
2: E, però ecco, poi alla fine le motivazioni per la punizione, per quel gesto che poteva essere lo scappellotto, la sculacciata al sedere,
0: uh-huh.
2: oppure anche la, la cucchiarella rotta su una delle due ci stava, però era sempre, comunque c'era sempre una motivazione, sì. E mi faceva capire il motivo per il quale poi ha dovuto agire così, e per me è stato sempre comunque
0: una crescita,
2: ma soprattutto un bel modo anche per prendere consapevolezza, ed evitare di fare gli errori fatti precedentemente.
0: Certo. Roberto, non te l'ho chiesto, tu sei figlio unico, hai fratelli, sorelle?
2: E io sono figlio più unico che raro.
0: Certo.
2: Altrimenti, insomma, penso che chi mi conosca, se ne vedesse due, potrebbe avere qualche problema. Quindi meglio unico.
0: Ok. Senti, poi vabbè, immagino tutto il tuo percorso anche di formazione personale, oltre che professionale. Che scuola hai fatto dopo le medie?
2: Dopo le medie a me piaceva molto disegnare, dipingere, quindi ho fatto un anno e mezzo di istituto d'arte e nella cittadina dove vivevo, e però poi ho dovuto terminare il secondo anno a metà, perché a causa di un'operazione che ho dovuto subire e non ho potuto più seguire diciamo quegli studi, e allora se per due anni non superavi una serie D eri costretto, e quindi mia mamma con ulteriori sacrifici essendo rimasta solo lei dall'età di 10 anni per quanto riguarda me, quindi sono rimasto orfano di padre all'età di 10 anni e mi ha mandato alle scuole, quelle private, per recuperare gli anni.
0: Ok.
2: Da lì è passata la passione dalla pittura arte un po' anche all'informatica, però ho fatto prima la ragioneria come istituto tecnico, il cosiddetto tecnico commerciale, e poi dopo ho fatto il corso di programmatore.
0: Ok, perfetto.
2: Allora c'era, scusami, c'era come sistema il BASIC, e quindi lavorando in BASIC ho fatto questo corso regionale riconosciuto.
0: Perfetto, ottimo. E questo è solo il primo di tanti momenti di vita importanti, amici, di cose fatte, sperimentate, perché poi tu ti sei impegnato molto anche nel sociale, ma ne parleremo strada facendo. Caro Roberto, stanno per arrivare i due brani scelti da te, il momento flashback. In 10 secondi a te il piacere di condurre il programma dando i titoli ai nostri amici all'ascolto, e poi spiegami il perché della scelta. Vai.
2: Allora, il primo è Imagine,
0: sì,
2: di John Lennon.
0: E il secondo?
2: E il secondo è Romeo and Juliet, flashback.
0: Grande.
2: Dei Dire Straits, ma scritto a tre mani con me.
0: Ottimo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: fino a quasi l'ultima nota questo bellissimo viaggio flashback nei gusti musicali di Roberto, protagonista di puntata quest'oggi. Devo dire, hai fatto due bellissime scelte, caro Roberto. Io, Tom, ma soprattutto i nostri amici all'ascolto siamo curiosi, perché io veramente non le so le motivazioni di questa scelta musicale, di sapere perché per il tuo momento flashback, per raccontarti ai nostri amici in ascolto, hai scelto questi due brani. Partiamo dal primo, Imagine. Perché?
1: Ma Imagine perché penso che le parole ad oggi sono attuali, e se le andiamo a analizzare da quando è stata lanciata da John Lennon, è sempre stata attuale. Oggi ancora di più, perché i due temi, come ad esempio la guerra, l'amore, l'eliminazione di tutte quelle barriere culturali o altro che poi alla fine creano solo distanza tra le persone, non devono esserci, quindi quello è. E poi un altro aspetto in particolare che a me piace molto ed è quello che mi cattura all'inizio è la melodia, la musica, e che è determinante insieme alle parole.
0: Sì. Sì, sì. No, infatti devo dire ottima scelta, attualissima, ed è un brano che ogni volta riascoltarlo è un piacere. Io devo dire ti ringrazio, perché veramente quest'oggi il primo brano mi è piaciuto particolarmente, ma non è l'unico, perché al di là del primo brano tu anche il secondo mi piace, l'hai motivato in modo molto ironico. Perché il secondo brano, perché l'hai scelto?
1: Perché, come ti avevo detto, è stato scritto a tre mani con Mark Knopfler e me.
0: Sì.
1: E no, non è vero.
0: Sì, però... scusa, tu ti chiami Romeo.
1: Esatto, quindi l'aveva scritta per me, no? Allora ci ho messo del mio. No, a parte quello, mi ha catturato ovviamente per il cognome, però poi ascoltandola, tra l'altro, è stato il primo gruppo rock, tra virgolette, no? Non è un rock estremo, metal o altro, che mi ha catturato subito proprio per lo stile e per la sua voce, che è molto calda ma che arriva, e i testi, in particolare questo, anche qui la musica e le parole le ho sentite molto mie, perché c'è la passione nell'amore, è traslata un po' dalla storia di Romeo e Giulietta, no?
0: Sì.
1: Però vista anche, scritta anche un po' in chiave moderna rispetto alla storia originale della coppia.
0: Sì, vero, assolutamente. E tra l'altro, vedi, senza volerlo mi dai anche l'assist, perché prima l'avevo accennato, però tu hai una particolare predisposizione alla musica. Non lo sapevo fino a pochi istanti prima del programma, tu ami cantare e hai proprio un tuo piacere personale ad esprimerti musicalmente parlando. Parliamone, perché insomma ti esibisci anche in pubblico, è una cosa tua riservata?
1: No, è una cosa mia riservata, quando mi capita che c'è qualche serata con gli amici, il karaoke, allora magari mi esibisco in quei piccoli spazi così un pochino più riservati, ma non totalmente riservati. Però mi piace proprio cantare, perché la musica e il canto secondo me ti portano anche a volare oltre magari quelle che possono essere le difficoltà, gli ostacoli che ognuno di noi, no? E a riaprirti un attimino la mente e collegarlo con il cuore.
0: Ok, quindi diciamo che per te il canto è anche una forma di narrazione, di libertà espressiva e anche magari di contatto con una parte più emotiva di te. Poi non so se hai delle preferenze particolari, se ci sono dei brani che canti più piacevolmente di altri.
1: Ma guarda, io ho scoperto da quando ho iniziato un pochino, dopo aver partecipato in maniera molto stonata ai primi karaoke, e poi ho fatto qualche piccolo corso di canto, ma non ho potuto ovviamente seguire come sarebbe stato necessario tutte le lezioni, però piano piano un pochino qualche piccolo step migliorativo, le intonazioni o altro le ho prese, e ho scoperto che poi alla fine la musica, le canzoni che magari sentivo e che provavo non hanno né età, né lingua, né stile, però te le devi sentire tue, e quindi piano piano mi sono anche creato quel piccolo bagaglio culturale di musica ben differente.

0: rispetto a quello che avevo prima.
1: Ah, quindi era proprio il tuo repertorio emotivo personale.
0: Esatto, esatto.
1: Okay.
0: E quindi devo dire che poi alla fine, quando posso, mi diletto un pochino così.
1: Uh-huh.
0: L'altro giorno un amico mi ha mandato un testo di una canzone con una base, sto cercando di cantargliela come lui mi chiede, però okay, ecco, così molto amatoriale.
1: Però è una cosa riservata, cioè se noi cerchiamo su YouTube video di te che ti esibisci,
0: assolutamente no,
1: non ce ne sono.
0: Se
1: mannaggia,
0: doveste poco poco trovarne qualcuno, segnalatemelo che lo faccio immediatamente togliere.
1: Ok. No, pensavo che lo condividevi magari sui tuoi canali social,
0: no, invece niente.
1: È proprio una cosa riservata.
0: Assolutamente.
1: Dobbiamo venire a cena a casa tua per vederti cantare.
0: Molto volentieri.
1: Ok. Va bene, allora ci organizziamo, magari ti veniamo a trovare. Anche perché vedi, questa domanda non te la faccio casualmente, perché io immagino, tornando poi alla tua narrazione proprio di vita, ma il tuo quotidiano con quello che ci hai raccontato di te all'inizio, di cosa è fatto? Perché immagino diverse strategie, qualcosa me l'hai accennata a livello personale, però io immagino le persone che poi a un certo punto te lo chiede, dici, ma tu con la tua condizione di disabilità come fai? Te lo chiedono?
0: Sì, assolutamente sì, soprattutto quelle persone che sono curiosi di capire fino a che punto il mio livello di autonomia è arrivato o arriva. Quindi già questo io la vedo sempre in un senso positivo.
1: Certo.
0: Cioè quando mi pongono queste domande, uh-huh, magari dopo vedono e dicono, oddio scusa, non volevo. No, no, io dico assolutamente, è bellissima questa domanda.
1: Io mi sono permesso di fartela perché prima abbiamo detto all'inizio del programma la curiosità. E
0: esatto,
1: quindi essendo entrambe due persone curiose, immagino i nostri amici ascoltatori altrettanto loro curiosi, e quindi soddisfiamola questa curiosità. Tu come fai? Che strategia hai trovato nella tua
0: Ma
1: vita?
0: Allora, nella mia vita, alzandoti la mattina, ovviamente la colazione classica con un bel cappuccino, il caffè o la macchinetta, quelle a capsule,
1: okay,
0: perché le cialde sono un po' scomode da prendere per me,
1: okay,
0: quindi ecco, entro anche un po' in particolari tra virgolette tecnici, ma riferiti alla mia disabilità.
1: Certo, adesso poi ci torniamo nel dettaglio, però amici, mi piace perché poi il racconto è anche la dimostrazione concreta delle strategie che uno si inventa, va a trovare per il miglioramento della propria vita. Magari riuscissimo a farlo tutti, perché a volte uno si intrippa sul problema, invece magari la soluzione è dietro l'angolo. Lo so, Tom, mi fa segno la regia che è arrivata la sequenza musicale. Roberto, torniamo tra poco con le tue strategie di vita.
0: Perfetto, a dopo.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista. Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente un grande, volevo darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la Vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Eh sì, amici, vi abbiamo lasciati con un po' di quesiti, di interrogativi, anche di come è fatto il quotidiano di Roberto, un quotidiano di tante strategie, di tanti adattamenti. Eravamo partiti dalla colazione, dal buon caffè del mattino, ovviamente strategicamente organizzato in un determinato modo, vero Roberto?
3: Assolutamente sì, anche perché il buongiorno si vede dal mattino, quindi per me devo cominciare con un bel caffè, un bel cappuccino.
2: Ok, e tu con quale modalità, nel senso, mi dicevi che hai una macchinetta
3: Sì, di quelle a capsule, okay, utili, in modo tale che così non c'è bisogno né di riversare il caffè magari nella moka o altro. E poi sinceramente, siccome oltre ad essere un po' come te diversamente curioso, sono anche diversamente goloso, e quindi ormai ho apprezzato quel tipo di caffè e non torno più indietro.
2: Ok. E poi tutta l'organizzazione proprio di casa, che ne so, piccole cose che vanno fatte in casa, cucinare, nel senso, utilizzi ausili particolari? Perché io una cosa che quando me l'hanno detto sono rimasto, no? Adesso, al di là della quotidianità in casa, ma della tua autonomia al di fuori di casa, il fatto del guidare.
3: Allora sì, però facciamo prima un piccolo passo, perché tu hai tirato fuori una parola che io adoro, il cucinare. È un verbo che io adoro cucinare. Mia mamma mi ha sempre lasciato libero di cucinare, perché io guardavo come lei cucinava, era siciliana, e riprovavo. All'inizio vedevo le sue facce quando gli facevo assaggiare, no? Le mie prove, dicevo, però dovresti fare così, piano piano ho imparato. Però a me rilassa molto cucinare per me, ma soprattutto cucinare anche per gli altri. Ovviamente non in un numero così enorme, perché poi alla fine, quando spadelli, più di una padella non riesco a utilizzarla.
2: Ok. Però mi domando, no? Adesso può sembrare, perché io mi rendo conto, da persona con disabilità, nella mia condizione di cecità, che certe cose per me sono abbastanza scontate e normali, ma non lo sono. Viene in mente l'esempio della lavatrice, le persone me lo chiedono, dice, ma tu la lavatrice come fai? È un modo, cioè, adesso poi ne parleremo in un'altra circostanza. Però tu determinate cose, ecco, in cucina, come ti organizzi? Usi degli ausili particolari, hai degli strumenti, degli attrezzi?
3: No, utilizzo tranquillamente coltelli, forchette, di qualsiasi tipo, ma senza ausili. Ovviamente, per esempio, se devo tagliare una cipolla riesco a affettarla anche in maniera molto sottile. Utilizzo una tecnica: metto la forchetta tra il collo e la spalla, tengo ferma la cipolla e con la mano, dove ho due dita, prendo il coltello. Uso solitamente quelli in cerame, perché sono affilati e non li puoi sciacquare velocemente e non riprendono gli odori delle varie dei vari ingredienti, e quindi vado e affetto.
2: Fantastico, ecco, esattamente questo volevo sentirti dire, la strategia. Perché, signori, quando voi nel vostro quotidiano dici, oddio, devo fare sta cosa, come si fa? Magari cose semplicissime, vi intrippate mentalmente. Anche l'azione più semplice apparente del mondo, c'è una strategia sempre per poterla fare, anche se nella vostra mente si materializza l'idea che non si può. Io penso che la tua storia di vita, Roberto, la mia, ma come quella di tante altre persone, la dimostrazione che si può fare, se lo si vuole, con tutto se stesso.
3: Esattamente d'accordo con te, Jerry, assolutamente sì.
2: Ok, però tu non ti limiti solo ad affettare cipolle, sennò sai, lacrimoni.
3: No, per dire, anche quello, comunque anche nel vestire mi riesco a farlo da solo, con particolari magari ausili come infilacalze per i calzini. Le scarpe me le sono già preparate, fatte preparare, già allacciate, in modo tale che posso sfilarle e infilarle da sole, quindi tante piccole strategie o ausili che esistono messi a sistema rispetto alla mia condizione.
2: Ok, sicuramente quello che è funzionale è una buona organizzazione proprio di vita, mentale, cioè non lasciare nulla al caso, e soprattutto avere ben chiaro ciò che ti serve. E laddove ti rendi conto che non ce l'hai, questa è un'altra, secondo me, delle tue grandi doti e ricchezze, non avere timore di chiedere. Cioè, laddove pensi di non poter, come lo posso dire, è successo poc'anzi nel fuori onda, mi hai chiesto una mano per un bicchiere d'acqua e io con grande piacere ti ho dato una mano, che sembra la cosa più banale del mondo, ma non lo è, perché riconoscere di aver bisogno in generale nella vita, avere anche la spontaneità nel chiedere, secondo me è quello che genera poi un bel lavoro di squadra. E poi sul lavoro di squadra ne parleremo più avanti per un'altra cosa che ti riguarda.
3: Ma guarda, stai toccando esattamente poi la sintesi un pochino di quello che ho spiegato io in quelle due piccole fasi, no? Uh-huh. Il caffè, la colazione, il pranzo, la cena che sia. Assolutamente, io penso di essere arrivato comunque a un livello tale che sono consapevole dei miei limiti e delle mie potenzialità. Uh-huh. Ma allo stesso modo, proprio perché comunque parto dal presupposto che ognuno di noi è diverso, quindi ha limiti e potenzialità. Nel momento in cui c'è bisogno di una mano terza o quarta o quinta che sia, non bisogna aver paura di chiederla, perché comunque alla fine le persone ci sono e sono a nostra disposizione. Sempre però, perdonami, se comunque, e questo è un altro elemento importante, delle persone tu porti estremo rispetto, certo, e quindi che le tratti a prescindere dal ruolo, a prescindere dal livello di confidenziale o meno, è fondamentale quello. Sì. E quindi, come si dice in questi casi, quello che semini raccogli, no? Sì. Fondamentalmente. E quindi io assolutamente non ho paura di chiedere. Mi sono organizzato con una signora che mi viene a aiutare quando devo fare le lavatrici, stirare, lavare per terra, spolverare, che sono cose che ovviamente a me creano tantissima fatica. Riuscirei anche a farle, però sono troppo pesanti fisicamente da fare.
2: Certo. Poi giustamente, dove poi ti alleggerisci anche dando le cose da fare ad altri e per il piacere di farti aiutare, e poi, come diciamo poc'anzi, anche il piacere di riconoscere laddove è necessario un supporto, un aiuto, che genera, come abbiamo detto prima, anche empatia. Cioè, accettare determinate limitazioni significa anche consentire all'altro di aiutarci su quei limiti, anche dando rispetto e valore all'aiuto altrui.
3: Assolutamente. Poi mia mamma mi diceva sempre, ma penso che ognuna dei nostri genitori, al di là dell'età, mi dava sempre questo messaggio: aiutati che Dio ti aiuta.
2: Vero, vero, vero. E poi, dove non arrivi, tu usi una tecnica straordinaria, che è quella di salire sulla tua straordinaria automobile e riesci ad arrivare ovunque. E lo so, amici, sembra incredibile, ma c'è anche questo come tra le grandissime abilità e opportunità di Roberto. Ma non vi anticipiamo come, perché quella dell'automobile, io quando l'ho saputo, l'ho scoperto, non ci credevo, perché anche quello. E sei anche un bravo pilota, vero?
3: No, un bravo guidatore.
2: Guidatore, dai,
3: lo racconti... un po' troppo.
2: Vabbè, lo raccontiamo nel talk successivo. Tra poco.
3: A dopo.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Hasta la vista, quest'oggi al volante Jerry Lungo e Roberto Romeo. Non uso a caso questo termine, veramente, come copilota, come persona davvero che nella vita si è inventato di tutto per riuscire comunque a risolvere i piccoli grandi problemi della quotidianità, considerando proprio la tua condizione di disabilità, che è diversa dalla mia, ma che comunque ti ha dato la possibilità di sperimentarti in tutto e per tutto, caro Roberto. Mi piace che ne stiamo parlando ampiamente qui in studio quest'oggi, e ti rinnovo il mio ringraziamento proprio per aver accettato l'invito. E abbiamo lasciato i nostri amici in ascolto con il dilemma di come fai a guidare, con quali strategie, con quale modalità.
1: Ma innanzitutto grazie a te per questa splendida esperienza che sto facendo.
0: È la tua prima volta così in radio.
1: Assolutamente,
0: sì. In totale libertà proprio.
1: Sì, anche se poi mi permetto di dire, io sono solitamente, quando parlo, poi descriverò il perché, in quali contesti, sono abituato anche ad andare a volte a braccio, ma in questo caso devo seguire uno schema che piano piano sto imparando, ma che è molto bello.
0: Okay.
1: Come guido? Allora, diciamo che la passione per la guida, che non è la guida sportiva ma dell'automobile, è una passione che ho sempre avuto. È il mio primo obiettivo raggiunti 18 anni, ma purtroppo non raggiunto in quegli anni, era stato proprio quello di poter guidare una vettura.
0: Okay.
1: Quindi prendere una patente di guida, guidare una macchina, perché per me diventava l'elemento fondamentale per autodeterminarmi appieno e per raggiungere altri obiettivi rispetto a quelli già raggiunti fino ad allora.
0: Sì.
1: E come guido? Allora, sono riuscito finalmente nel 90, nel 2001.
0: Okay.
1: Perdonami, quindi nel 2001 a ottenere la patente di guida. Guido con una macchina adattata.
0: Ok.
1: Adattata come? Allora, di base è una macchina con cambio automatico.
0: Sì. È una normalissima macchina, cioè una macchina adattata.
1: Okay, assolutamente, perfetto. Perché okay, comunque in Italia tu puoi scegliere anche per legge qualsiasi vettura, l'importante è che vengano riportati quelli che sono gli adattamenti che ti prescrive una commissione medica dell'ASL, definita commissione medica locale patenti.
0: Okay.
1: Quindi tutte le persone che hanno disabilità motorie devono avere, comunque devono fare questo passaggio. Fatto questo, l'obbligo degli adattamenti alla guida riguarda un pomello sul volante, per far capire un po' quei pomelli che vengono messi nei tir, nei camion, no? Che hanno quei volanti molto grandi di dimensioni.
0: Sì.
1: Ovviamente è più allungato e ha una presa specificatamente preparata per me, avendo un braccio ridotto con sole due dita, una presa a U,
0: okay,
1: in modo tale che nel momento in cui vado a sterzare io non perdo la presa al pomello e quindi al volante, quindi non rischio. Per il resto tu dirai le luci, le frecce, il clacson, gli abbaglianti, esatto, gli anabbaglianti e quant'altro. Come li attivi?
0: Come li attivi?
1: Con i comandi vocali.
0: Quindi hai un sistema di riconoscimento vocale installato nella tua autovettura.
1: Esattamente, e quello è un'altra delle evoluzioni delle tecnologie che ad oggi sono disponibili per chi ha disabilità particolari, esigenze particolari alla guida. E questo, sottolineo, la guida deve essere sempre fatta in totale sicurezza.
0: Certo.
1: Questo è il motivo per il quale bisogna passare in commissione medica patenti. E questo è un altro elemento informativo molto molto importante da attenzionare. Abbiamo dei diritti, ma abbiamo anche di doveri. Certo. E quindi le regole da rispettare.
0: Giusto.
1: Avuta la possibilità di guidare, è nato un nuovo Roberto? Ulteriore.
0: Immagino, posso solo intuire. Esatto. Vai, di parla.
1: Che non significa spericolato alla guida, magari come ero spericolato e un po' peste da piccolo, tutt'altro. Tanto che ho tenuto a sottolineare all'inizio che non amo la guida sportiva, ma la guida classica. Però seduto sulla mia macchina alla guida mi sento pienamente libero, come se volassi su un aereo.
0: Ci credo.
1: E non ho limitazioni di chilometri, di tempo, di spazio. Se devo partire da Roma a Milano, da Roma a Treviso, a Trento, in qualunque posto in Italia, all'estero, se posso preferisco partire con la mia macchina.
0: Ma dai,
1: assolutamente sì.
0: E non ti stanca la guida? Cioè, nel senso, con tutti gli adattamenti, le cose, però nel senso, è così forte il desiderio di libertà e di autonomia che qualsiasi forma di stanchezza la senti, non dico meno, però.
1: Allora, in realtà ti dico, mi stanca di più, se dobbiamo mettere in parallelo altre soluzioni per la mobilità, mi stanca di più ad esempio prendere un treno o un autobus.
0: Ma penso.
1: Mi stanca meno l'aereo mobile, ma mi stanca perché in realtà mi condizionano. E ti spiego perché. Se io devo partire per un incontro, una serie di incontri di lavoro e star fuori uno, due, tre giorni in particolare, devo portarmi dietro la valigia con gli indumenti e gli ausili che mi servono per aiutarmi a vestire.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Devo trovare, una volta arrivato al punto del servizio di trasporto aereo o ferroviario, un parcheggio riservato. Devo trovare qualcuno che mi aiuta a portare la valigia. E nel trasporto aereo è facile perché tu segnali tutto quanto, certo, e quindi va bene. Certo. Nel trasporto ferroviario è uguale, ma devi comunque attendere del tempo. E per me dipendere anche quei pochi minuti da altre persone mi dà un po' fastidio. Non che non lo accetti, ci mancherebbe, è proprio una mia forma mentis mentale.
0: Certo, potendo scegliere, scegli la soluzione più comoda alle tue esigenze.
1: Bravissimo.
0: È chiaro. Poi uno esprime le proprie preferenze, laddove è possibile farlo, perché no?
1: Guarda, va di moda molto questo termine oggi, la comfort zone, il settore del calcio. Ecco, quella è la mia comfort zone.
0: Bene.
1: Per questo motivo cerco di prenderla sempre il più possibile, proprio perché mi dà proprio questa sensazione di libertà e di comodità.
0: Ottimo. Su di te c'è tanto ancora da dire, ne parleremo tra un pochino. C'è anche una realtà, tante realtà, insomma, che ti hanno visto protagonista di impegni, progetti, molto impegnato anche sul sociale, ma ne parleremo tra un po', perché è arrivato adesso il tuo terzo brano scelto. Adesso entriamo nel momento dedicato a te, proprio il tuo momento. Abbiamo un brano da far ascoltare ai nostri amici all'ascolto, 30 secondi per parlarne, soprattutto a chi lo dedichi.
1: Allora, dico prima a chi lo dedico,
0: come
1: o
0: vuoi.
1: Dico prima il brano?
0: Come vuoi.
1: Allora, se vogliamo mantenere un minimo di mistero, io direi che lo dedico sicuramente a mia mamma, ma a tutte le mamme del mondo, e perché comunque sono quelle, da mia esperienza, che nel legame diretto, affettivo tra genitori e figli, è quella che dà completamente tutto e si dà completamente e... per il proprio figlio e i propri figli.
0: Certo, allora facciamo una cosa, abbiamo lo spot che introduce il brano e poi a te il timone per presentare il brano.
1: Perfetto.
0: Spot
2: dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Alla donna più importante della mia vita.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Allora, da Luca Barbarossa, un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista. Hasta la Vista, un programma immaginato.

0: affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Hasta la vista. Hasta la vista.
3: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Yeah. Hasta la vista.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo provate.

0: Lo dice anche Giorgia, come fai? Io e tutta la trasmissione, che effettivamente mi sto rendendo conto adesso, Roberto, ti sto tempestando di domande, ma come fai? Ce l'hai detto in tanti modi, veramente ci stai raccontando il tuo quotidiano, i tuoi mille impegni anche a livello professionale, e ne parleremo a breve. E però quest'ultima sequenza musicale è stata caratterizzata da un brano molto bello scelto da te, il primo della sequenza, quello di Luca Barbarossa, e quindi grazie, perché era tempo che non lo ascoltavamo qui ad Asta la Vista.
1: Grazie a te, perché questo brano me lo sento proprio mio. Tra l'altro, ecco, è uno di quelli che quando posso in qualche karaoke canto, perché è veramente, come si dice a Roma, tanta roba.
0: È vero. Abbiamo capito che è uno dei tuoi brani in assoluto preferiti, che ti piace ascoltare ma soprattutto cantare. Questo viaggio con te quest'oggi come copilota, parlando anche prima proprio del discorso della tua autovettura adattata, con la storia dei comandi vocali, che mi sono impazzito su sta cosa dei comandi vocali, quindi mi immagino un po' una sorta quasi di supercar, tu dai dei comandi, ma ti parla anche, no?
1: No, peccato. No, guarda, per fortuna meglio di no.
0: Perché
1: sennò se dovrebbe rispondermi a volte alle cose che sentirebbe da me, che non riguardano i comandi vocali, risponderebbe male.
0: Allora no. Però certo, se fosse completamente a guida autonoma, che spettacolo, a quel punto la guiderei anch'io.
1: Allora, sai che ti dico su questo? Sono in parte d'accordo, perché sicuramente tutte quelle che sono gli cosiddetti ADAS, no? La guida ad oggi presente, ti aiutano tanto. Però secondo me poi il controllo della macchina deve esserci sempre.
0: Sì, quello.
1: Anche perché il nostro paese purtroppo non ha quella conformazione fisica, strutturale, di sviluppo delle città, che secondo me consentirebbe appieno una guida autonoma.
0: Sì, ancora non ci siamo.
1: No.
0: Però ci siamo a livello normativo per tante altre cose di tutela, iniziative, realtà, e soprattutto mi piace adesso parlare di te come esperienza personale, ma più da un punto di vista professionale, perché tu sei molto impegnato sul sociale, e parliamo del tuo quotidiano a livello associativo e delle tante battaglie che porti avanti anche con forza, impegno e determinazione.
1: Sì, allora, se riprendiamo un pochino quello che è stato il piccolo cenno che ho fatto nella scuola, no? Terminati gli studi, come tutti i ragazzi provi a trovare qualche opportunità. E cercata, trovata qualche cosina, fatta l'esperienza, programmazione, computer grafica, perché poi mi dilettavo anche un pochino, no? A espandere un po' la visione, non solo esclusivamente come programmazione. Ho visto che poi alla fine, sinceramente, Jerry, dico, non far per me, non fa per me il lavoro da da ufficio. Io amo le relazioni. E fortunatamente ho incontrato nel paese dove vivevo, in provincia di Roma, un parroco che aveva appena aperto un'associazione che si occupava appunto delle persone con disabilità. Ci siamo conosciuti, mi ha chiesto, e tra l'altro gestiva anche un centro di accoglienza per persone immigrate e disagiate, e conosciuteci un pochino, sono andato a trovarlo nella sua parrocchia, gli ho spiegato un pochino, e lui mi ha detto, ma ti andrebbe di entrare un pochino e mettere a frutto quello che tu hai, no, portato a compimento con gli studi, ma anche potrebbe aprirti delle possibilità, no? Anche per testarti se realmente poi, no? Nel pratico. E io, tra l'altro, non amo mai dire no alle opportunità, perché altrimenti non puoi capire come andrà a finire, se può essere quella la tua strada o meno.
0: Ma poi ti precludi delle occasioni anche di crescita personale, oltre che di incontri importanti, eccetera eccetera.
1: Assolutamente. E quindi è iniziato lì il mio percorso come formatore in corsi di formazione informatica per persone, donne e adulti italiani con svantaggio e stranieri. Poi nelle scuole, altro passaggio molto molto importante nelle scuole medie, che sono quelle scuole dove un pochino c'è il passaggio dall'elementare a un altro sistema, e dove lì molte volte capitano i primi momenti di bullismo, dove tu ti devi difendere, ti devi far valere, no? Ed è stata molto bella come esperienza. Io ho detto, questo è il mio, secondo me, percorso ideale, che mi può portare a raggiungere un livello anche di
0: la tua dimensione.
1: La mia dimensione, che non è solo lavorativa,
0: Anche personale.
1: Personale.
0: Infatti, per questo ho fuso le due cose insieme, perché poi effettivamente non è solo l'impegno lavorativo, ma tu proprio sei così. Tanto nella parte umana, personale e professionale, cioè scindere le due cose credo che sia proprio
1: molto
0: difficilissimo.
1: Difficile per me, esatto. E quindi da lì poi la stessa associazione ha creato una cooperativa integrata di inserimento di persone con disabilità, quindi ho fatto pian piano dei percorsi strettamente collegati, che mi hanno dato anche modo di acquisire delle competenze differenti anche nella gestione delle persone, amministrativa, contabile o altro. E poi sono entrato nel mondo delle associazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità e fino allo scorso anno sono stato presidente nazionale di un'associazione che si occupa della tutela del diritto alla mobilità e alla guida delle persone con disabilità.
0: Ok.
1: E da lì è nato veramente il mio percorso boom esplosivo in termini di proprio di soddisfazione.
0: Perché tu sei presente in tantissimi contesti nazionali, tavoli tecnici, ruoli di rappresentanza, cioè veramente hai delle competenze che io alcune ancora neanche le so, ti conosco da anni, però ogni volta è una scoperta. Madonna Roberto, ma anche in questa situazione tu hai dato il tuo contributo?
1: Sì. Sì, in realtà il primo punto importante che ho cercato di fare è dare ancora più visibilità e forza istituzionale all'associazione, partendo dalla conoscenza delle norme e partendo dalle norme capire cosa è accaduto, perché quella norma non si è ricaduta bene, scusami il gioco di parole, a terra a beneficio delle persone con disabilità.
0: Sì.
1: E quindi ho lavorato per andare a integrare le norme, quindi emendamenti che potessero migliorare quelle norme che già di buono hanno nell'ambito della guida e del trasporto, in ambito di semplificazione nella guida e nel trasporto per le persone con disabilità, in ambito di agevolazioni per favorire la mobilità.
0: Okay.
1: E quindi nell'arco dei miei 13 anni di esperienza in tal senso sono uscite una media di 1,5 norme.
0: E su questa cosa ti fermo, perché c'è Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Amici, riportiamo esattamente da questo punto. Hasta la vista, torna tra poco. Momento Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del

0: Ciao Jerry, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori del tuo meraviglioso programma. Hasta la vista. Sono Mario Cordova, la voce di Richard Gere. Un abbraccio a tutti. Ciao Jerry.
1: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance.

0: Eh sì, tutta la musica dance del passato, Dance Story, le novità di questa edizione di Hasta la Vista. Ho notato, Roberto, che hai apprezzato particolarmente.
1: Molto.
0: Ti sono piaciuti questi due brani in sequenza, ma ritorniamo subito a te, questo momento importante di vita, con te molto impegnato nel sociale, tante attività di formazione e cos'altro?
1: E cos'altro? Allora, nel mio sviluppo e crescita ed evoluzione sicuramente ho avuto l'opportunità, quella che ho oggi, di ricoprire un ruolo di primario livello, che è quello del responsabile del Dipartimento Accessibilità, Mobilità e Universal Design dell'associazione rappresentativa storica delle persone con disabilità invalidità civile, che è l'ANMIC. Mm-hmm. Il tema, ovviamente, le tematiche sono sempre quelle a me avvezze, ma non solo, perché l'associazione mi sta consentendo di poter proseguire, rafforzare e migliorare ulteriormente tutta una serie di azioni che avevo portato in essere già in precedenza, e parliamo della formazione del personale che si occupa dell'assistenza a bordo e a terra delle persone con disabilità, definiti passeggeri,
0: sì,
1: nel trasporto aereo, nel trasporto ferroviario, nel trasporto per le vie navigabili, nel trasporto per autobus e gomma, e non solo, anche partecipare soprattutto a tavoli tecnici istituzionali legati appunto ai temi della mobilità, dell'accessibilità, e non solo, anche degli aspetti sull'autismo, quindi per i giovani e gli adulti con autismo, altro tema sempre nell'ambito del trasporto, quindi anche l'accessibilità legata alla mobilità come binomio fondamentale per garantire poi la piena autonomia delle persone con disabilità.
0: Ok, diciamo che in qualche modo ti sei impegnato molto negli ultimi anni nel sociale, dando il tuo contributo, avendo vissuto sulla tua pelle tanti momenti significativi e avendo visto nella tua situazione anche la possibilità di fare la differenza nel tuo quotidiano, ma anche nell'ambito istituzionale e contesti, insomma, di un certo livello.
1: Assolutamente sì, anche perché a parte che sono comunque aperto e sono comunque curioso anche di imparare altre cose, e mi dà questa opportunità il ruolo che ho. Però certo, poi la partecipazione ai tavoli istituzionali ministeriali in autorità come quella dell'ENAC nell'ambito del trasporto aereo puoi sicuramente apportare, ma una cosa importante che io ho sempre cercato di applicare, una visione che non riguarda

0: riguarda esclusivamente la tua con la mia condizione, quindi la tua intesa in senso lato,
1: sì,
0: ma devono essere proposte che vadano a beneficio di tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla loro condizione, altrimenti risolviamo un piccolo problema, poi la norma non interviene, ha dei bug, ha dei colli di bottiglia per essere applicata. Quindi il diritto deve essere per tutti, non si possono fare discriminazioni, soprattutto se si parla di persone con disabilità con livelli di autonomia o di limitazioni differenti tra loro.
1: Assolutamente, per fare questo avremmo bisogno di tanto tempo per approfondire queste tematiche e purtroppo una trasmissione radio con dei tempi ben precisi non ce lo consente, però io ti invito ufficialmente fin da ora a tornare in trasmissione per parlare magari più approfonditamente di queste tematiche o anche raccontando di alcuni progetti in cui sei stato protagonista, perché tu so che sei veramente tanto impegnato, come diciamo prima, nella formazione ma anche poi nella partecipazione ai tavoli tecnici istituzionali anche per migliorare l'applicazione delle norme, perché in Italia ce ne sono tante, però poi tutte queste norme vanno contestualizzate, adattate, eccetera eccetera.
0: Grazie, assolutamente sì, di norme ce ne sono tante, sono anche belle, sono anche dei fari a livello internazionale, però ecco, uno dei punti importanti è renderle semplici e applicabili facilmente.
1: Certo, adesso torno a te, le due cose sono congiunte, ma tutto questo impegno, tutta questa vita vissuta a pieno da protagonista, ma sempre vedendoti come un valore aggiunto per te stesso e anche per gli altri che hanno il piacere di conoscerti, di collaborare e lavorare con te, la tua visione futura, un tuo sogno nel cassetto, un tuo desiderio, in che contesto ti piacerebbe vivere, qual è un'immagine bella del futuro?
0: Il futuro vorrei che egoisticamente non servissi più.
1: Perché a quel punto non ci sarebbe bisogno di lavorare ad adattamenti.
0: Avrei raggiunto forse più degli obiettivi che magari oggi mi prefiggo.
1: Ok.
0: Certo. Quindi quello è il mio più bel desiderio. Non so se si avvererà.
1: Però no, non aver più bisogno di tutele, perché in qualche modo la tutela è già proprio presente in tutto e per tutto, quindi non bisogna avere leggi o situazioni di adattamento, perché ecco, non c'è bisogno di una macchina adattata, ma è proprio la macchina che si adatta a noi in tutto e per tutto, o andare in una concisa.
0: Spero che la mia mano non serva più.
1: Ecco, bella, questa mi piace.
0: È che tutti quanti andiamo a braccio insieme.
1: Esatto. No, guarda, veramente non potevamo concludere questa quasi parte finale di programma con questa tua bella osservazione. Senti, invece, sinteticamente, adesso vado un attimo su un altro piano. Un pregio e un difetto che ti riconosci? Così per parlare di te da un altro punto di vista.
0: Un pregio sicuramente la curiosità e la voglia di non, forse sono due, quindi vabbè. Diciamo quello che forse ritengo più importante è il fatto che non mi fermo quando voglio raggiungere un obiettivo, quindi la determinazione sicuramente. Un difetto, a volte essere troppo buono e pensare troppo bene degli altri, ma io sono così e non cambio.
1: Ok. E invece una tua grandissima soddisfazione di vita, se c'è stata una situazione sia personale che professionale in cui hai proprio sentito la gioia di un qualcosa di bello accaduto, di un traguardo, un progetto realizzato?
0: Al di là dei traguardi normativi, dei risultati poi ottenuti nei tavoli, sinceramente quello che a me mi emoziona sempre, riprendo anche un pochino ironizzando su quello che ci siamo detti prima su me stesso, mi piace sporcarmi le mani anche perché sporcare le mani significa capire e risolvere i problemi quotidiani anche delle singole persone che magari hanno chiesto il mio aiuto, vuoi in una commissione, vuoi perché avevano un problema per prenotare un biglietto ferroviario o altro, e trovargli la soluzione mettendoli in matching con l'azienda, la struttura che fa quel servizio di trasporto ma che ha avuto quel piccolo gap, e poi il ritorno del semplice ringraziamento, ma lo senti con il cuore, questa per me è la soddisfazione più bella.
1: Possiamo dirlo davvero in tutto e per tutto che sei una persona di cuore, ma soprattutto una persona alla mano.
0: Assolutamente, con il cuore in mano.
1: Ecco, bellissimo, immagine migliore di questa non poteva esserci. Adesso un ultimo brano e poi sigla finale con i relativi saluti, quindi hasta la vista, continua ancora per poco, a tra pochissimo.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Caro Roberto, siamo in sigla. Aiutami a smentire questa triste teoria, lo spilorcio di Jerry. Te l'ho offerto il caffè.
4: No, aspetta, siamo molto simili perché dicono che di me che sono di braccine corte, quindi sarà forse la mia influenza. Sì, me l'hai offerto il caffè, era buonissimo, grazie.
3: Ok, diciamo che io l'ho offerto, poi ognuno decide se accettare o meno l'offerta. Comunque è ovviamente il modo ironico per chiudere la trasmissione. Oggi di ironia ne abbiamo fatta tanta in questa bella esperienza con te.
4: Spero non troppa.
3: Il giusto. Tante riflessioni importanti, anche personali, emotivamente molto intense, ma anche tante battute, tanta leggerezza, perché poi nella vita la leggerezza è un bellissimo ingrediente. Roberto, siamo in sigla, abbiamo pochi secondi, ti cedo il timone della trasmissione per eventuali saluti da fare.
4: Un saluto a chi mi conosce, non ho persone o in particolare speciali, a tutte le persone che conosco, che mi vogliono bene, alle quali voglio bene. E grazie Jerry per questa bellissima esperienza.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito. Devo dire, abbiamo fatto tante riflessioni su di te, personali, professionali, ed è stato bello conoscerti, perché poi io e te ci conosciamo, lo posso dire pubblicamente, da diversi anni, però forse quest'oggi la tua presenza qui in studio mi ha consentito di conoscerti meglio, e adesso faccio la battuta finale e di vederti da un altro punto di vista.
4: Assolutamente, io ti accompagnerò, ti prenderò per mano
3: con grande piacere, anche perché a microfoni spenti parlavamo di alcune progettualità, cose magari da fare insieme, che poi racconteremo in una prossima puntata qui ad Hasta la Vista.
4: Ben volentieri, posso approfittare soltanto per salutare tutti i radioascoltatori e ringraziarvi per la pazienza.
3: È stato un piacere. Roberto, chi volesse seguirti, magari conoscere più nel dettaglio progetti, iniziative, hai dei canali che possiamo dare ai nostri amici all'ascolto?
4: No,
3: social?
4: Sinceramente no.
3: Non sei social?
4: Non sono a social,
3: però cercate, amici, Roberto Romeo, e su di te c'è un mondo su internet che ti riguarda, e comunque molto presto tornerai in trasmissione e racconteremo altro su di te.
4: Grazie. Okay?
3: Grazie a te di aver accettato davvero l'invito. Amici, invece con me ci troviamo tra 7 giorni, come sempre, giorno, stessa radio, stesso Tom, stesso Jerry, ospite rigorosamente diverso. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Roberto, l'ultimissima domanda: lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
4: No.
3: Te lo dico io. Dai. Al mio 3, con il titolo della trasmissione detto insieme. Quindi 1, 2, 3, hasta la vista! Ciao Roberto!
4: Ciao!

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
5: Bentornati, ben ritrovati, come ormai dico sempre, dalla vostra Alessandra Sassa, per una nuova puntata di Love in the World. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando di quello che è l'innamoramento, l'amore vero e proprio, e però ci siamo anche detti: e che cosa succede? Come affrontare la fine di una storia d'amore? Ebbene, oggi proprio andremo ad affrontare questo argomento. Cercherò di darvi 10 consigli da prendere ovviamente con le pinze, come si suol dire, da utilizzare, da far tesoro quando finisce una storia d'amore. Quando una storia d'amore finisce è facile rintanarsi, nascondersi dagli altri, ma è molto più importante e utile condividere i propri sentimenti, magari sfogarsi con un'amica, ascoltare anche i diversi punti di vista sul proprio ex, sulla propria ex. Quindi questi 10 consigli oggi vorranno esservi d'aiuto, vorranno essere d'aiuto a tutti noi per superare la fine di una relazione, sperando di non star troppo male.

Rimboccati le maniche, non pensarci, passerà. Insomma, succede a tutti. Quando una storia d'amore finisce, chiunque si sente autorizzato a dare consigli, suggerimenti, e quasi sempre sminuendo il dolore e i sentimenti che quella rottura inevitabilmente porta con sé. Ma una delusione d'amore è paragonabile a un vero e proprio lutto. Ci si mette di fronte a un fallimento, non solo della relazione, ma soprattutto a un fallimento personale. E anche se non esiste, amici e amiche, una ricetta universale per affrontare la sofferenza e dimenticare il proprio ex fidanzato, ex fidanzata, marito, moglie, compagno, compagna, ci sono veramente alcuni consigli che possiamo mettere in pratica per cercare di agevolare lo scorrere di tutte quelle fasi di elaborazione del dolore, in modo da rimetterci in piedi, pronti, pronte per nuove amicizie, nuovi amori, ma soprattutto il più in fretta possibile, perché il bene primario siamo noi stessi.

Allora, iniziamo. Numero 1. Condividere, parlare, sfogarsi. Insomma, giriamo al largo dal divano, Played e telefilm. Concediamoci al massimo un weekend per rintanarci nella nostra tristezza, perché rimuginare non aiuta. Meglio parlarne con un amico, con un'amica, condividere quello che ci sta succedendo. Sfoghiamoci, ascoltiamo diversi punti di vista e facciamoci pure anche un bel pianto. Ma sì, facciamoci un bel pianto, certo. Circondiamoci però di persone che provano empatia per noi. È molto importante non avere paura o pudore delle proprie emozioni. Evitiamo di essere troppo duri, troppo severi con noi stessi. Proviamo ad applicare uno dei principi madre, cardine della mindfulness, e cerchiamo di avere un atteggiamento non giudicante nei nostri confronti. E poi ricordiamoci che se stiamo soffrendo, vuol dire che in fondo si trattava di una relazione importante. E quando ci si mette in gioco, si rischia sempre di farsi, ahimè, del male.

numero 2, non sentiamoci, mi raccomando, in colpa perché soffriamo, ovvero elaborazione del dolore. La fine di una relazione molto spesso viene paragonata a un evento come un lutto. La chiusura di una storia quindi è un evento che nella scala degli stress, attenzione, non quella del dolore, può superare quello provocato da una perdita di un familiare o di un amico. Nel lutto infatti si perde, pensiamoci un po', una persona cara, no? Ma non si modifica l'immagine di se stessi. Quando invece finisce una relazione, siamo purtroppo costretti a ripensare agli errori che abbiamo fatto e anche a ripensare all'idea di noi.

Consiglio numero 3: stare alla larga dai social. Sì, sì, ve lo dice proprio la Sassa. Stare alla larga dai social. Cambi di stato su Facebook, storie su Instagram, su TikTok, a cui attribuire significati, consultare in continuazione WhatsApp, lo stato per vedere se c'è qualcosa di diverso. Quando una relazione finisce, i social possono veramente diventare un vero e proprio, direi, supplizio. Un vero e proprio supplizio, sì sì, supplizio. E allora è meglio disintossicarsi. Una settimana alla larga da Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ma anche WhatsApp, credo che non abbia mai fatto male a nessuno. Quindi evitiamo di spiare il nostro o la nostra ex. Anzi, io direi che se possiamo, eliminiamone ogni traccia telematica. Aspettiamo che il dolore passi, il dolore sfumi, che la ferita pian piano inizi a rimarginarsi. E nel frattempo, amici e amiche di Love in the World, proviamo a riscoprire una cosiddetta socialità offline.

Regola numero 4: tempo di cambiamenti. In inglese lo definiscono il cosiddetto break up haircut, cioè tagliarsi i capelli dopo la fine di una storia d'amore, di una relazione, è un classico. E qualche volta può anche rivelarsi una pessima idea farsi una frangia se si hanno i capelli ricci. A parte il parrucchiere, ok? Cambiare qualche abitudine, apportare qualche modifica alla nostra solita vita può essere veramente molto utile. Ridipingere la stanza, cambiare la sistemazione dei mobili, comprare una pianta da dover curare. Sono tutti quei piccoli cambiamenti che possono veramente aiutarci a dare un segno che la nostra vita è cambiata, anche per altri motivi. Non solo per la fine di una relazione, di una storia d'amore, di una convivenza, di un matrimonio. Serve a dare un segnale al nostro cervello che ci sono altre informazioni, altri momenti che possono veramente farci andare avanti, altre cose che fanno bene alla nostra anima, al nostro cuore. Assolutamente sì. Altri elementi su cui spostare l'attenzione, anche se troppo spesso a volte ci attacchiamo alle cosiddette foto ricordo, come cantano i Gemelli Diversi.

Nuovi inizi. Consiglio numero 5, numero 5. Un piccolo cambiamento può anche voler dire un nuovo inizio. Pensate a un corso in palestra, un corso in piscina, un abbonamento a teatro, decidere di partire da soli per un viaggio diverso dai soliti loop, dai soliti schemi. Ci avete mai pensato? In questa nuova fase della vita che sta iniziando, cerchiamo di riappropriarci della nostra indipendenza. Riprendiamocela un po' la nostra indipendenza, eh? Impariamo a stare da soli con noi stessi. Partiamo per un viaggio anche magari un po' avventuroso. Io ho una carissima amica che spesso, prima del lockdown, ogni anno partiva per delle mete molto particolari da sola. Molto coraggiosa, tra l'altro. Ma soprattutto io direi, rimettiamoci in gioco. Abituiamoci anche a una nuova socialità, indipendente. Perché senza l'altra metà della mela, possiamo fare delle cose che magari prima non facevamo. E magari scopriamo che sono molto più interessanti di quanto in realtà non potevamo immaginare.

Il sesto consiglio per affrontare la fine di una relazione d'amore, di un matrimonio, di una convivenza, perché ricordo che oggi Love in the World si concentra su questo aspetto. Il sesto consiglio è un vero e proprio avvertimento che sarebbe da stampare, ritagliare, incollare, ripetere come un mantra: attenzione alla rabbia. Eh sì, perché non c'è niente di più semplice che riempire il proprio vuoto affettivo, la propria tristezza, la propria delusione, con questa emozione, la rabbia. Cioè, autoconvincersi che il proprio partner, il proprio compagno, il proprio ex marito, e così al femminile, era un miserabile e che non ci meritava, ci potrà aiutare solo temporaneamente. Grazie alla rabbia, infatti, all'inizio ci, come dire, sì, potremmo anche sentirci meglio, ma in realtà si alterneranno soltanto dei ricordi riguardanti il peggio di questa persona, e ci sembrerà di stare un po' meglio, ci sembrerà, e lo evidenzio, ma sul medio periodo invece diventerà agghiacciante, perché ci renderemo conto che eravamo soltanto preda dell'inganno della rabbia. Va bene, sfogarsi può essere un toccasana, non lo metto in dubbio, ma attenzione amici e amiche, non facciamoci travolgere da questa rabbia, perché può essere anche pericoloso.

0: tonight.
1: Consiglio numero 7. Questo in realtà credo che sia molto utile. In passato l'ho usato anch'io, lo ammetto. Scrivere un diario. Basta avere un quadernetto, per carità. Provate a mettere nero su bianco le vostre emozioni. Può essere veramente un grande aiuto per superare il dolore. Scrivere una sorta di diario, appunto, no? Dove rispondere ad alcune domande del tipo: cosa mi piaceva di quella storia? Oppure cosa non mi piaceva più di quella storia? Che cosa mi ha deluso? È un modo questo per provare a razionalizzare, a rendere più concreti dei ragionamenti cosiddetti astratti. Anche se ci possono sembrare brutti, è importante in realtà tirare fuori i nostri demoni e metterli su carta. Scrivere su un quaderno, secondo me, vuol dire, e non solo secondo me, vuol dire proprio portare fuori da sé dei ragionamenti, dei pensieri che sono tutti nella nostra testa, ma che se li lasciamo lì a stagnare non serve a nulla. Tiriamoli fuori in qualche modo, questi pensieri negativi.

altro argomento importante quando finisce una storia d'amore, una relazione, un matrimonio, come stiamo dicendo insieme in questa puntata di Love in the World, è la questione responsabilità. E sì, voi direte, cosa c'entra la questione responsabilità? C'entra, e come la questione responsabilità? La sofferenza c'è sempre per entrambe le parti. Essere lasciati o lasciare comporta comunque un fallimento che ci costringe a ragionare su di noi e in qualche modo anche un po' a riprogrammarci. Per questo è bene ragionare in maniera equilibrata sulla responsabilità della fine di una storia. Quando una storia finisce, le ragioni in realtà stanno da entrambe le parti. Smettiamola di dire colpa mia e colpa tua. No, la verità sta nel mezzo, la responsabilità veramente spesso e volentieri stanno in entrambe le parti. Quindi evitiamo di addossare all'altro tutta la responsabilità della fine della relazione che di assumercele tutte noi. A meno che, ovviamente, per carità, si tratti di casi limite e quindi con un partner violento verbalmente o fisicamente. In quel caso assolutamente la situazione è diversa. E quindi naturalmente il consiglio è quello di seguire un percorso per recuperare il rispetto di sé e l'autostima. Anche perché probabilmente poi siamo di fronte a dei problemi di dipendenza affettiva. Però in generale veramente sofferenza c'è sempre comunque, indipendentemente se si lascia o se si è lasciati, ma sulla questione responsabilità cerchiamo di essere obiettivi ed equi. Fa bene soltanto a noi stessi.

E poi c'è la cosiddetta fase dell'indifferenza. Superata la questione rabbia e l'attribuzione quindi delle responsabilità, la meditazione, la cosiddetta mindfulness, posso assicurarvi che potrebbe essere una buona alleata per velocizzare questi passaggi, no? E così ci renderemo conto che la sofferenza sta finendo. Ma una storia può dirsi veramente conclusa quando riusciremo a provare indifferenza verso il nostro partner, anzi nostro ex, come si suol dire, e ancora di più quando riusciremo ad augurargli ogni bene. Emozioni e sentimenti come la rabbia e l'odio possono essere veramente fuorvianti. Dobbiamo ricomporre, ridisegnare queste emozioni, proprio perché superandole riusciremo a superare anche la fine della storia il più in fretta possibile.

Infine, il consiglio più importante in chiusura di questa puntata di Love in the World per voi: chiedersi cosa davvero desideriamo, ricentrare l'attenzione su noi stessi, sulle nostre volontà e sulle nostre aspettative. Iniziamo, amici e amiche, a pensare al futuro in maniera concreta. Chiediamoci cosa ci aspettiamo da una nuova relazione, che tipo di persona vorremmo al nostro fianco, come ce la immaginiamo. La storia si è conclusa. Non la rimuginiamo troppo sul passato, lo abbiamo già detto, no? Inizio puntata. Non abbandoniamoci alla sofferenza e al pianto per più di un weekend. No, non lo facciamo, perché non fa bene, non ci fa bene, ragazze e ragazzi. Non chiediamoci come sarebbe stato e apriamoci al nuovo con la domanda: cosa desidero davvero? Per oggi tutto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa, augurandovi una favolosa settimana e ricordandovi che Love in the World è in tutte le sue forme l'amore.

con condanne per un totale di...

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tigullio, una radio per amici.
6: H24.
7: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
8: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
8: Shadow Slight con i Senza Radio.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che batti, stanno e ora, stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Ciao a tutti.
1: Ma ciao.
0: E allora siamo ancora qui noi,
1: siamo
0: di Così
1: sempre...
0: e Cosà.
1: Esatto.
0: Salutiamo tutti quelli
1: che ci stanno ascoltando, tutti quelli che ci scrivono e ci scrivono alla mail che è così e cosà appunto radioshow@gmail.com. E ricordatevi che
0: non è così e cosà con l'accento, ma è così e cosa.
1: Esatto.
0: Se altrimenti scrivete a qualcun altro e non va bene.
1: No, non va bene.
0: Allora, all'inizio vogliamo subito fare una cosa importantissima. Salutare chi ci sopporta e ci supporta.
1: Salutiamo tutto il gruppo Unieuro di Lissone, che sappiamo essere dei nostri super fan sfegatati, anzi loro sono degli only fan.
0: Wow, detta così però è emozionante.
1: Dai, spariamo
0: dai,
1: qualche nome.
0: Allora, Seba che ci sta aiutando a fare tutta la parte social, Simone che è il nostro supporto, che mi sopporta tutti i giorni, Francesco che è il nostro fan numero uno, Caterina che è la nostra specialista delle radio, e la Vanessa e la Valentina che sono sempre le mie colleghe che tutti i giorni, ragazzi, loro si ascoltano il programma 60 volte a settimana.
1: Numero uno.
0: Lo sanno a memoria. E allora ciao a tutti, se mi sono dimenticata qualcuno perdonatemi, e anzi vi invitiamo ufficialmente.
1: Siete ufficialmente invitati
0: un giorno, vi
1: a
0: portiamo
1: seguire
0: tutti
1: una
0: qua.
1: Registrazione di Così e Cos'ha.
0: Esatto, io direi che è fantastico, iniziamo subito.
1: Partiamo
0: con...
1: subito a bomba, quindi giù il gettone, braccio fuori, arriva David Guetta.
2: Spro-

0: Ed eccoci di ritorno. Teo, tu sai cosa sono le challenge?
1: Le challenge? Ne ho sentito parlare, però sai che io non sono un grande social, quindi
0: sei un po' anziano su questa cosa.
1: Sì, sono un boomer.
0: Allora, sono sfide tra amici che vanno appunto sui social, su TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dove le persone si sfidano a fare una certa cosa e poi ovviamente a livello internazionale, perché se tu li vedi dappertutto.
1: Dappunque.
0: E noi abbiamo fatto una cosa molto simpatica, abbiamo cercato quelle che ci sembravano le più carine.
1: È un po' quello che si faceva al bar tanti anni fa. Scommettiamo,
0: esatto,
1: che tu non riesci.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Cioè, i social non sono nient'altro che la vita reale proiettata in un PC.
0: Sì, non solo, proiettata proprio in piazza, nel senso che è divulgata in senso lato. Allora, quella più classica è quella della Water Bottle Flip Challenge. Vuol dire, consiste nel lanciare in aria una bottiglia e farla ritornare esattamente col fondo.
1: Quindi
0: sul
1: deve
0: piano.
1: Roteare tipo una clava e tornare al suo posto.
0: Esatto, questa è simpatica, è quella più usata, è una delle più utilizzate.
1: Okay.
0: Poi c'è la Chair Challenge, che sarebbe quella di mettersi a distanza dal muro, chinarsi a 90 e cercare con la testa di toccare il muro.
1: Ah, interessante questa.
0: Interessante, ti piace?
1: Sì.
0: Io ti garantisco che le ho provate entrambe.
1: Mi sono riuscite
0: tutte e due. Okay, la seconda sicuramente più della prima.
1: Infatti volevo chiederti se tu, oltre che a leggerle e decantarne le proprietà, diciamo così, le hai anche testate,
0: sì,
1: le provate.
0: Ah, okay. La Chair Challenge mi viene benissimo. Poi c'è la Chubby Bunny Challenge,
1: che vista così sembra una cosa
0: hot,
1: ma alla fine non c'entra niente.
0: No, direi di no, anche perché consiste nel mettersi un marshmallow in bocca e continuare a dire Chubby Bunny, Chubby Bunny, Chubby Bunny.
1: È già perso, perché sarebbe Chubby Bunny, no? Chubby, ma va bene, ok.
0: Quindi ho già perso, questa non sono capace di farla, va bene. E poi la più carina che abbiamo trovato è quella dei 30 Days Challenge.
1: Oh, 30 giorni,
0: questa mi dicevi è come il fioretto.
1: Come il fioretto della Quaresima, quello che mia nonna mi diceva: non mangiare il gelato per 40 giorni, fai il fioretto.
0: Allora ti chiedo, e poi sfidiamo i nostri ascoltatori: per 30 giorni cosa saresti in grado di non fare?
1: Ma io per 30 giorni potrei non mangiare del cioccolato.
0: Sei sicuro? Perché il cioccolato,
1: cioccolato
0: è di vitale importanza.
1: Se volessi partecipare in maniera bella pesante, ti direi per 30 giorni provo a rinunciare a puntini. Quindi vado sul soft e dico: io rinuncio al cioccolato.
0: Ok, io rinuncio al gelato. E voi ascoltatori, a cosa rinuncereste?
2: Yeah. Oh.

0: Oh, e salutiamo i pinguini tattici nucleari, no?
1: Con Nightmare, con bellissima Nightmare. Canzone nuova, nuovissima.
0: Nuova. Allora, stavamo parlando delle challenge divertenti, ma
1: sì, però c'è anche
0: come
1: un altro...
0: sempre il web si porta dietro ovviamente delle cose negative.
1: Purtroppo,
0: E ci sono anche delle challenge che sono abbastanza, anzi, abbastanza è dire poco, sono, ci sono delle challenge che sono diventate molto, molto, molto pericolose. Ad esempio, una fra tante è la più famosa, è la Blue Whale.
1: Mm-hmm. Che sta nel farsi del male.
0: È fantastico, siete i numeri,
1: cioè,
0: uno.
1: Si fa a gara chi si fa più male.
0: Perché bisogna, cioè, gente, per un like.
1: Ragazzi, per un like. Veramente, è una cosa tremenda. Io la trovo veramente una cosa tremenda. L'altra è la Momo Challenge, che più o meno consiste nella stessa cosa. E fondamentalmente ci sono delle persone, ci sono dei ragazzini che davvero si sono fatti molto male, ma sono purtroppo venuti a mancare. Quindi quello che volevamo dire,
0: ragazzi,
1: Non estremizzate tutto, cioè è bella la challenge.
0: Finché c'è da riderci sopra, ci sta.
1: Ci
0: o
1: sta.
0: Anche fare del bene, perché ci sono delle challenge che promuovevano anche delle raccolte fondi.
1: Esatto. E queste sono molto, molto belle, lodevoli. Però cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, cerchiamo di capire che sono solamente dei social e che i social sono una vita parallela, ma non una vita, è una vita virtuale.
0: No, esatto.
1: Mentre invece la nostra vita, quella vera, la viviamo tutti i giorni. Cerchiamo di non confondere le due cose, in modo che quello che deve rimanere social rimanga social e quello che deve rimanere reale rimanga reale.
0: Quindi davvero, ragazzi, noi diciamo che nella nostra ilarità, perché siamo soliti scherzare,
1: sì, scherziamo
0: eccetera,
1: su tutto.
0: Però è giusto sottolineare il fatto che queste cose sono molto pericolose e soprattutto, secondo me, molto idiote. Quindi fate bene attenzione e non fatevi del male.
1: Io poi ci tenevo particolarmente perché avendo due ragazzi adolescenti,
0: giusto.
1: Ovviamente che sono attaccati a internet, che dipendono da internet, purtroppo. Volevo parlare appunto di questa cosa perché mi stava molto a cuore.
0: Va bene, ragazzi, mi raccomando, fate attenzione e fatemelo dire, non fate pirla.

0: Resta lì, non ti muovere. Così e cosà torna tra poco.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: E per rimanere in tema di fumata di marijuana, abbiamo messo giustamente Bob Marley.
1: Il grande Bob con Jamie. Ragazzi, sì.
0: Allora, adesso vi voglio raccontare una cosa che in realtà sembra il proseguimento dell'angolo della bufala, ma era troppo bella e non potevo non raccontarvela. Praticamente in un oratorio nella Santa Maria Assunta,
1: nella frazione di Erba vicino a Como,
0: esatto, hanno rubato sempre 100 kg di, adesso lo dico,
1: rullo di tamburi,
0: casciola.
1: La casciola.
0: Vabè, io non lo so dire così bene.
1: Vabbè,
0: però...
1: ma spieghiamo agli amici che magari non sanno che cos'è la cassola. Praticamente è un piatto tipico lombardo a base di verze, costine, salame, tutto quello che avanza nel frigo, lo butti dentro. Un mestolone, lo fai andare 3 o 4 ore e hai la cassola.
0: Questi poveracci avevano preparato questi 100 kg di cassola perché dovevano fare una festa e durante la notte sono andati a rubarglieli. Ma ti pare? Ma chi è che va a rubare la cassola?
1: Esatto.
0: Cosa? Ma poi 100 kg di cassola.
1: Cosa se ne fanno di 100 kg?
0: Ma che ne so, l'avranno venduta al mercato. Boh.
1: Ma sai cosa? Probabilmente è la frazione vicina. Sai che ci sono sempre queste diatribe tra frazioni.
0: Dovremmo chiamare il parroco per sentire se il bottino è andato da un'altra parte.
1: E tanto ci hanno messo pochissimo. In 15 minuti hanno fatto sparire tutto.
0: Spero che non se la siano mangiata.
1: Perché?
0: 15 minuti di cassola, 15 minuti 100 kg di cassola.
1: E tu pensa che spari un'ora di cazzate?

0: Fantastico. Perché non tentare? Perché i sogni dovrebbero essere così proibiti ai ragazzi e alle ragazze di oggi? È questa sorta di ossessione alla normalità. Ora io, con tutto rispetto naturalmente, ci mancherebbe altro, ma chiedo: ma cosa c'è di bello nella normalità? Uno va, no, al ristorante. Com'è quel ristorante lì? Normale. Non ci vai più. Com'è sta fidanzata? Normale. Beh, è un'offesa. Se lei lo viene a sapere o lui lo viene a sapere, ti lascia. Dillo a tua sorella. Giusto? Normale. Tu devi cercare quello strano, perché l'amore ti fa tribolare se è strano. Se è normale, cosa ti fa tribolare? Scusami. Cosa c'è di bello, di rassicurante nella normalità? Ragazzi, non c'è una ragazza qua. Cerca di non esserci problemi. Cerca di non essere normale. Facci sto piacere.
1: Ed ecco, quello che avete sentito è un pensiero di Crepé, uno psicologo famosissimo, tra l'altro, che noi adoriamo, diciamo, del nostro
2: siamo,
1: idolo.
2: Siamo dei fans, sì, dei seguaci.
1: Di lui e di Morelli, perché siamo dei seguaci.
2: È vero.
1: E come al solito è il nostro momento Good Wives. Quindi noi facciamo ascoltare questa clip, che è una clip che dice qualcosa di particolare, poi la commentiamo. Teo, tu come vuoi commentare questa cosa? Un po' particolare.
2: È un po' particolare, però quello che fa... mi fa pensare che lui parla di normalità. Bisogna essere, il mondo ci invita ad essere normali, ma in fondo che cos'è la normalità? Cioè, se tu ci pensi, che cos'è la normalità?
1: Non esiste la normalità.
2: Non esiste la normalità, no? Sostanzialmente
1: no, non cioè, esiste la normalità, o meglio, potrebbe esistere quando cerchi di adeguare un pensiero a quello della società.
2: E questo, sì, effettivamente su questo non possiamo che dargli torto, perché ormai siamo avvolti in una sorta di pensiero comune, che se non la pensi così sei sbagliato. E questo non,
1: allora,
2: va bene.
1: Quando l'ho sentita la prima cosa, lui parla di amore. Lui parla di ragazzo e amore, no? Dice, sì, beh, cosa cerchi dall'amore?
2: È,
1: no?
2: Applicabile un po' in ovunque, tutti i campi,
1: no? Invece la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito questa clip è stato nel momento in cui si chiede a un ragazzo di scegliere qualcosa per il suo futuro. E gli si dice, magari questo ragazzo vuole fare, come tutti i bambini vogliono,
2: l'astronauta,
1: no? L'artista, il musicista, il radiofono.

0: radiofonico, no?
1: Radiofonico.
0: E mamma e papà che ti dicono: ma no, ma che lo fai a fare? Tanto poi non troverai sicuramente lavoro. Scegli qualcosa che ti può portare un lavoro nel futuro. E io mi dico: ma perché? Perché chiedergli di smettere di sognare? Noi in quel momento in cui pensiamo a quello che troveranno come lavoro nel futuro, gli abbiamo praticamente stroncato metà dei loro sogni.
1: E soprattutto al giorno d'oggi è una frase totalmente fuori luogo, perché alla fine il lavoro è tutto particolare, il mondo del lavoro è particolare. Per cui,
0: ma poi
1: secondo
0: quante
1: me...
0: persone alla fine fanno realmente il lavoro per cui hanno studiato?
1: Pochi.
0: A parte te.
1: Pochi.
0: Ok, sì. A parte te. Per il resto, se tu pensi a me, io faccio la commessa, faccio la radiofonica e in realtà ho studiato come perito elettrotecnico.
1: Ecco, cioè, vedi?
0: Specializzato in telecomunicazioni, perché poi troverai lavoro. In realtà ho fatto il grafico pubblicitario e vendo computer, quindi...
1: Quindi riagganciamoci un attimo all'introduzione della puntata, quando abbiamo parlato delle challenge.
0: Ecco.
1: Ok, quindi ragazzi, siate normali nel non fare le challenge pericolose, ma come diceva, come ha detto il fondatore di Apple, siate folli. Tutti

0: Stai ascoltando Così è cos'ha.
1: Resta sintonizzato.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Stai ascoltando Così è cos'ha.
1: E rientriamo per continuare a parlare con voi. E che facciamo adesso? Che dici?
0: As Fidanken, cosa ci ricorda? Oppure no. Pippo.
1: Ah, sì, il drive-in, lo vedevo il quando
0: drive-in.
1: Ero piccola.
0: Il drive-in.
1: Ma perché parliamo del drive-in?
0: Perché in questa è la puntata dei compleanni. Abbiamo parlato del compleanno di Google, del compleanno della giornata mondiale dei calvi e ricorre il 40° anniversario del drive-in,
1: che è un programma degli anni 80.
0: Programma degli anni 80 che ha fatto nascere dei comici famosissimi.
1: Esatto.
0: Ed è stato un fenomeno di costume.
1: Chiunque ha vissuto gli anni 80 si ricorda del drive-in.
0: C'era chi comprava le televisioni solo perché doveva guardare il drive-in.
1: Ricordiamoci che è stato Antonio Ricci a inventare questa cosa, che poi è tra l'altro l'autore di
0: Striscia la notizia,
1: quindi questo ce lo ricordiamo. E ti ricordi qualcosa di particolare del drive-in? Perché tu quanti anni avevi?
0: Io ne avevo 4-5.
1: Quindi
0: però me lo ricordo, me lo ricordo.
1: Cosa ti ricordi?
0: Mi ricordo il pupazzone rosa.
1: Vabbè, quello sì,
0: Pippo Pippo. Mi ricordo il Faletti che faceva il poliziotto.
1: Vero, me lo ricordo anch'io.
0: E poi mi ricordo
1: Ezio Greggio. Che c'era, no?
0: Esatto. E poi mi ricordo il paninaro.
1: Ah,
0: no?
1: Sì,
0: noi a Milano avevamo i paninari.
1: E anche perché era il periodo dei paninari.
0: Adesso magari chi ci sta ascoltando non sa bene cosa siano i paninari.
1: No, però
0: sostanzialmente i fighetti degli anni 80 di Milano venivano definiti paninari perché il loro luogo di ritrovo era fuori dal Burghi, quindi prima hamburgeria d'Italia, e che era in Piazza San Babila a Milano.
1: Me lo ricordo perché io ci andavo non vestita da paninara, perché io ero esattamente l'opposto dei paninari. Però ragazzi, per darvi un'idea, sono i Maranza di adesso.
0: Sì, un po', ecco, esatto.
1: Un po', ricordano i Maranza di adesso. Mi ricordo la camicia Naio Leari, il jeans risvoltato sotto, il Moncler.
0: Esatto,
1: e le Timberland
0: e la cintura del charro.
1: Ce l'ho ancora, sì. La cintura, ragazzi.
0: E non da meno, il drive-in è stato uno dei primi programmi che ha lanciato le soubrette.
1: Bravissimo, volevo dirlo. Ma infatti volevo
0: con dei segni abbastanza prorompenti in prima serata.
1: Ovviamente sei molto legato a questa cosa.
0: Alla fantozza.
1: Esatto. Ma infatti quello che ti volevo chiedere è: oltre a ricordarti tutte queste cose, tu che eri così piccolo, ti ricordi effettivamente la Lori del Santo?
0: No, non mi ricordo le ragazze che componevano il cast, però effettivamente mi ricordo che erano abbastanza
1: succinte,
0: ok.
1: Molto provocanti. E cosa ci ascoltiamo?
0: Ci ascoltiamo Voyage.

0: È fantastica questa canzone, ci riporta proprio agli anni.
1: A quegli anni,
0: 80,
1: È dell'87, se non ricordo male. Poi andremo a spulciare, però dovrebbe essere sì.
0: 87 anch'io mi ricordo. Ma mi veniva una domanda da farti, no? Negli anni 80 c'è stato il drive-in, ma ai tempi nostri il drive-in come si può trasformare?
1: Ai tempi nostri il drive-in si è trasformato in Zelig, Colorado.

0: tutte quelle trasmissioni di cabaret.
1: Però che rimangono trasmissioni solo di cabaret, perché invece in realtà secondo me il drive-in era un varietà.
0: Era un varietà, era un mondo diverso, aveva delle scenografie, era una cosa abbastanza diversa e fatta proprio ad hoc. Invece i programmi di oggi di comici, di cabaret, puntano effettivamente sul
1: solo
0: cabaret,
1: sulla comicità
0: e sul cabaret.
1: Io ti dico la verità, adesso dico questa cosa pubblicamente, io non sempre rido, non riesco a ridere per quelle cose che
0: ci sono. La comicità è fatta così, c'è chi la percepisce e chi no.
1: Ho due o tre comici che mi piacciono e mi fanno ridere, e gli altri non so perché, ma non lo so, non riesco. Ma non è che non mi sembrano simpatici, sono simpatici, però non mi viene da ridere.
0: Vabbè, la comicità è non la comicità è soggettiva, ma chi la riceve ovviamente ride o non ride. Non è che è una cosa da far ridere per forza, un po' come i pagliacci. Al metà del mondo i pagliacci stanno antipatici, però sembra che fanno ridere.
1: Possiamo dire una cosa: tu mi fai sicuramente ridere.
0: Ok, quindi potrei andare a fare cabaret.
1: Sì, secondo me sì. Poi come racconti le barzellette.
0: Proprio va numero bene, uno delle barzellette.
1: Io direi che a questo punto ci ascoltiamo un'altra canzone, che è, perché ci siamo riportati al periodo di Zelig e di...
0: È moderno. Zelig è nato negli anni 90 e negli anni 90 spadroneggiavano nella Hits loro, le Spice Girls.

0: agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Bring the action. A Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Eccoci, buonasera, benvenuti, vi ho dato uno strillo nelle orecchie, beh sì, questo per dirvi che siamo più grintosi che mai.
1: Ci ha svegliata qui... della sigla praticamente.
0: Siamo qui al Bar Bernardini in diretta per voi da Trastevere, Roma. Ciao amici di Radio Tiguglio.
2: Ciao.
0: Benvenuti. Ciao. E noi siamo la No Limits Band.
2: Yuhu!
0: Allora amici, quest'oggi come state messi? Beh, vedo che noi siamo abbastanza entusiasti di iniziare con voi questa puntata. E, ecco, sento i miei amici. Carla, come va?
2: Lidia, tutto bene, a parte i primi freddi che mi hanno un po'
0: intasato,
2: scusate la mia voce leggermente nasale. Però vabbè.
1: Sarebbe bello vedere Carla dal vivo perché ha questo splendido gilet,
0: sì, quello che si chiama glicine, color glicine,
2: sì, cashmere,
0: le cuffie fucsia,
3: le losanghe,
1: un po' natalizio,
0: sì, le cuffie radiofoniche color fucsia.
2: Tra l'altro ho comprato al mercatino di Porta Portese, ecco, dove si fanno grandi affari.
0: Beh, perché amici, noi siamo praticamente questo Bar Bernardini proprio nel mercato di Porta Portese, e quindi registriamo dalla, come dire, dalla mansarda di questo bar.
1: Salutiamo Luca.
0: E salutiamo Luca Alcatron.
3: Ciao, benvenuti a tutti.
0: Ecco, lui che invece ama il freddo.
3: Sì, sto benissimo.
0: Ama il freddo
3: e sto ancora meglio vedendo tutti voi che soffrite e piangete.
0: Incappucciati.
3: Dopo 2 giorni di freddo.

0: Bene, padre Luigi, come va?
1: Benissimo, benissimo. Oggi abbiamo diverse sorprese.
0: Sì, eh? Beh, non vediamo l'ora di ascoltare, anche perché ce n'è un'altra di sorpresa.
1: Addirittura.
0: È ritornato tra noi il minuto hot di Barbara. E quindi in collegamento per noi ci sarà Barbara.
2: La nostra grandissima amica.
0: Questa
2: Barbara
0: è una sorpresa che vi volevamo, come dire, riservare per un tempo più freddo, dove ci dobbiamo scaldare di più con
1: sarà,
0: il suo minuto.
1: Sarà la prima, ma non sarà l'ultima, perché ci ha promesso che
0: sarà sempre con noi. Nel frattempo, Greta, notizie di Greta Thunberg?
1: Guarda, so che ha bucato una gomma.
0: Ok, allora ci risentiamo tra un pochino. Noi siamo qua, state con noi. A tra poco.

0: mother-daughter dance. Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.
1: Ovviamente la sigla che ci introduce
2: e richiama tutto
1: alla santificazione di Padre Luigi, perché il suo momento, il momento religioso, è il momento in cui noi ci regaliamo un momento di pace, di serenità, di santificazione
3: e anche un po' di ilarità.
2: Ecco, molta ilarità.
1: Vedremo il santo del giorno chi sarà.
4: Allora, santo del giorno in questo istante non c'è, ma vi voglio raccontare.
2: Come non c'è? Oggi non abbiamo santi.
1: Beh, se no le sorprese a che servono?
4: Aspetta un attimo, perché? Vi voglio raccontare di quest'ultima esperienza che ho avuto con i confratelli spagnoli di un'isola che i più conoscono come l'isola un po' della perdizione. Madonna stessa la chiamava la Isla Bonita.
2: Ibiza!
4: Che è Ibiza, bravissima, esattamente. Quindi mi sono trovato con padre Ibizzo e...
1: Guarda la coincidenza.
4: Se voi vi ricordate, vi parlavo della crisi che c'è di vocazioni che abbiamo soprattutto qua, e lui mi disse: no, ma ragazzi, non avete capito niente. Io è da un po' che metto una nuova, è brutto chiamarla sigla, ma è un modo per iniziare la messa, che è praticamente questa versione nuova della...
2: Questo è DJ Ibizzo, padre Ibizzo.
4: Questo è il, diciamo, quello che precede la prima lettura e che, diciamo, i fedeli apprezzano in modo abbastanza particolare. Sentite in sottofondo.
1: Beh, molto ritmo, eh?
4: Sentite in sottofondo.
2: Fanno la messa con questa musica.
4: Voi sentite solo i fedeli, io non, purtroppo ancora devo assistere.
1: Perché c'è una timbrica che ti porta anche in una dimensione celestiale.
4: Dopo un po' venne anche assistito dal suo confratello di Formentera, padre Formentero, che portò il basso radiofonico. Meno male che alla fine venne fuori questo.
1: Vabbè ragazzi, padre Luigi è unico e non possiamo non ricordarlo.
2: Padre, ritorni quindi, nei suoi panni.
3: I famosi padri cubisti.
2: I padri cubisti. Bellissimo.
4: Allora, io sono ancora un po' scettico su questa.
2: Sui padri cubisti.
4: Su questa cosa qua.
1: Però comunque, ci piace.
4: Comunque, torniamo a noi. Oggi volevo parlarvi di Santino.
1: Santino.
2: Mi pare.
4: Per tutti un
3: patrono della Sambuca.
4: Una cartolina, un foglio, fondamentalmente un foglietto, che ci racconta quello che succede nella vita giornaliera di chiunque altro ci voglia ascoltare dopo questo pezzo.
1: Vabbè, allora tra poco con Santino siamo qui.

0: Dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Beh, questa è un po' la nostra sigla che ci accompagna da anni e speriamo vi piaccia, e su questa base musicale io vi do l'appuntamento a tra pochino con Santino, ma volevo dare la parola invece a Luca Alcatron, perché ha delle curiosità su feste, costumi, tradizioni, usi, abitudini del mondo. Quindi esatto, sentiamo di che parte, in che parte del mondo ci vuole portare.
3: No, è una panoramica un po' in tutto il mondo. Per esempio, tutti quanti conoscete la battaglia dell'arance che si svolge,
2: sì, a Ivrea
3: col Capodanno, le cui origini sono abbastanza incerte, però praticamente si dice che nascano quando c'erano il carnevale che passavano i carri e dalle finestre il popolo tirava
2: le arance,
3: vegetali vari, no? Però poi, siccome questa cosa è diventato anche un rituale di corteggiamento, cioè uno andava a fare una serenata e la ragazza tirava giù, e l'arancia era un frutto molto raro e quindi era considerato un dono quasi, cioè cosa molto e da lì poi è degenerata
4: nella quella frase t'ha dato l'arancia, no?
2: Perché diventa anche pericolosa quella festa quando te le becchi in faccia le arance,
3: poi c'è la tomatina a Valencia, che il nostro padre conoscerà sicuramente, che ha origine nel 45, anche qui durante un coso di carnevale iniziò una rissa e la polizia per i primi anni la represse, fino a che poi a un certo punto in poi invece divenne una
4: e
3: festa
4: e continua
3: ufficiale
4: ad esistere, una festa bellissima.
3: Sì, che invece che di arance e di pomodori,
4: diciamo, pomodori un po' maturi, sì, esattamente,
3: sì, mezzi marci,
4: fanno meno male dell'arance,
2: ma l'altro sono più acidi e quindi bruciano gli occhi. Quello c'è da pensare.
3: E sporcano
2: e colorano di rosso tutto.
3: Poi diciamo, questa tradizione non è solo italiana, perché anche in India c'è un piccolo villaggio che si chiama Gummatapura.
2: Ecco.
3: Che ha al confine fra gli stati.
4: Un saluto a tutti i Gummatapuri e le Gummatapure.
2: Ma anche quelli del Massachusetts.
3: Al confine fra il Karnataka e il Tamil Nadu.
2: Esatto, famoso in tutto il mondo
3: per questo modo unico di concludere le festività del Gore Habba. E loro pure fanno questi carri riempiti tutti intorno di fiori che profumano, e la loro divinità è Bershwaraswani.
2: Ma quanti nomi originali!
3: Pare sia nata dal letame. E quindi praticamente questi carri sono pieni di letame e questa gente si tira praticamente la cacca, capito, addosso.
2: Insomma, dovevamo andare a finire lì.
4: Erano meglio
3: le arance o i pomodori, sì, assolutamente.
2: Vabbè, e quindi niente, è un momento di il minuto di cacca è quello appunto di Luca Alcatron, offertoci così generosamente e profumatamente per noi.
4: Profumatamente.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda la rubrica Quark, viaggi nel mondo della scienza.
2: Questa intro è perché l'ha voluta lei, Carla.
3: Buonasera amici.
2: Buonasera.
3: Siamo qui nell'angolo.
4: Buonasera Carla Angela.
3: Della scienza.
4: Carla Angela.
3: Nel mondo della scienza. Che dico, fantascienza.
4: E non solo scienza. Potrebbe essere anche fanta.
3: Allora la vuoi fare tu o la faccio io?
4: No.
2: Diciamo che qualcuno si decidesse a farla.
3: Allora, se possiamo passare dalla regia gentilmente, grazie.
4: Maestro Vessicchio, grazie.
3: Grazie. Allora, Lidia, ormai diciamo che oggi parliamo di sport. Di sport.
2: Anche con la vittoria del tennis.
3: Infatti, brava, con
2: ci
3: tutte
2: sta.
3: Queste vittorie che a proposito, bravi.
2: Bravi ragazzi,
4: molto.
3: Sinner è
4: ma
3: proprio
4: più che bravi,
3: il nostro eroe.
4: Bravo,
3: anche brava tutta la squadra.
4: Esattamente.
3: E anche gli altri, insomma, ecco. Allora, diciamo che ormai i giochi sono fatti, con l'autunno inoltrato quasi tutti hanno, soprattutto questo parliamo dei ragazzi, dei bambini, si sono già iscritti nei vari sport, il calcio, il basket e via dicendo, però a volte succede, ovviamente nei bambini, che lo sport a un certo punto non sia quello giusto e quindi il bambino dice ma
2: dopo un po' lascia, abbandona.
5: Più al nuoto.
4: Attenzione.
2: Esatto. E quindi
3: la scelta dello sport, Lidia, non dipende solamente dall'età o dalla struttura fisica, ma anche dalla propria personalità.
2: Certo, fondamentale.
3: No? Che sport facevi da bambina, Lidia?
2: Io facevo tutti gli sport dove non ci volevano soldi.
4: Raccontacene uno.
2: L'atletica, io ero campionessa.
4: L'atletica non è uno sport.
3: L'atletica leggera.
2: Ragazzi, io ero campionessa di 400 metri piano.
4: Eccola.
3: Vi dirò quando è l'età giusta per cominciare. No, l'età. Invece qui c'è un'età giusta.
2: Qual è?
3: Trattandosi di una disciplina che salta i consueti movimenti del corpo, correre, saltare, lanciare, che quindi è alla base di tutti gli sport, può essere iniziata intorno ai 5 anni.
2: Esatto.
3: Come gioco. L'attività agonistica invece è consigliata ai 12 anni.
4: Lidia iniziò ai 3.

0: 18 anni. Lidia già a 3 anni zompettava saltando tutti i divani di casa.
1: Non necessariamente, però in effetti 15 anni era l'età giusta.
0: Però ti vedo con il tuo fisico a fare atletica. Io invece facevo ginnastica artistica.
1: Bellissima, molto bella. Ma infatti anche tu sei molto adatta alla ginnastica artistica. Siamo qui

0: Ed eccoci al momento caldo della nostra puntata, che non vi ho detto va in onda tutti i mercoledì alle ore 17, anzi no, 16, e va in replica il sabato alle ore 13.
1: Con tutto questo calore ti stai pure confondendo.
0: Vabbè, amici, è il momento di
2: siamo
0: lei,
2: tutti nudi noi.
0: La nostra serpeggia, amica Barbara, con il suo minuto hot.
1: Non la vogliamo mettere veramente, eh?
0: Sì, vai.
1: Ce l'abbiamo.
3: Ciao carissimi amici di No Limits.
2: Ciao.
3: Come richiesto a gran voce vi annunciamo il ritorno del minuto hot.
0: Ciao Barbara.
1: Ciao,
3: mentre
1: Barbara.
3: Camminavo pensando a quale sarebbe potuto essere il primo dei tanti argomenti che abbiamo in serbo per voi.
0: E
3: mi
0: qual
3: sono
0: è?
3: Imbattuta in una tutina di Pizzo esposta in bella mostra nella vetrina di un noto marchio di intimo femminile.
0: Ma che
3: sexy. Super sexissima, e accenderà di sicuro anche gli spiriti più dormienti.
0: Ma sì.
3: Come noteranno gli ascoltatori più esperti, partiamo in maniera soft con un consiglio su un acquisto da fare per impazzire e far impazzire la vostra dolce metà.
0: Vai che ti ascoltiamo.
3: È vero che manca ancora un po' di tempo a Natale, ma questo consiglio ha una tripla valenza.
1: Tripla.
3: Farete un regalo anche a voi stessi.
1: Uno.
3: Non rischierete di arrivare all'ultimo momento senza un regalo per la vostra amata o il vostro amato. E soprattutto risparmierete gas surriscaldando le feste natalizie.
0: Ma che guarda.
3: Ciao amici, alla prossima puntata per altri consigli.
0: Ma ciao Barbara.
1: Ciao Barbara.
0: Ma tu pensa che suggerimento caliente che ci ha voluto donare quest'oggi la nostra amica Barbara.
2: Gli rimettiamo la sigla proprio per questo. Grazie Barbara, riscaldato le nostre.
0: Sei tutti noi. Allora, chi è che tu andrai a comprare questa tutina di Pizzo?
2: Io te la vedo, padre, te la vedo.
0: No, dai,
1: purtroppo abbiamo già fatto gli acquisti in parrocchia.
0: Ah, ecco,
1: e non vi posso dire come sono. Sono sempre tutine.
0: Ah,
1: però
0: sono tutine, vabbè.
1: Non sono di pizza.
0: E tu invece che tutine indosserai?
4: Da Mazinga.
2: Da Mazinga, sì, per carnevale. Vi aspetto.
1: Ma Ivano cosa metterà?
2: Ivano ha già tutta una tutina di pelliccia.
1: Bello.
0: Di pelliccia di cane.
2: Sensuale.
4: Pelliccia di facocero.
0: Sì.
2: Bene, andiamo avanti.
0: Vabbè, niente, questa è la novità.
2: Grazie Barbara per il
1: grazie
2: minuto.
1: Grazie Barbara.
0: Che ci seguirà anche in altre puntate. Speriamo, insomma, sarà sempre con noi. E noi intanto siamo qui sempre per voi. A tra poco.

0: sei piccolina,
1: lo sai.
0: Vabbè, ecco i papaveri. E perché? Perché l'introduzione di questa musica demenziale? Perché parleremo adesso di fiori, il fiore della stagione, il fiore del mese, o perlomeno il fiore più adatto a queste feste.
1: I fiori di novembre sono parecchi.
2: Ma introduciamo Fulvia, Lidia. Chi è che ce lo dice?
0: Ma lei, Fulvia, la florista, la fiorista di Trastevere.
2: La volevo salutare, capito?
0: Certo, hai fatto benissimo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vai.
1: Ci sta il crisantemo di cui già abbiamo parlato.
2: Un'altra
1: il
2: volta.
1: Ciclamino.
2: Ah, ecco.
1: E la camelia, l'elleboro, la famosa rosa d'inverno, bellissimo fiore. Ma soprattutto lo sapevate che uno dei fiori che fiorisce di questa stagione è il cavolo ornamentale?
0: Ma che bello, guarda.
3: Sapevatelo!
1: Eppure l'avrete visto su tantissimi banchetti di fiori, che è piccolo, violaceo e, verdastro.
0: Mi piace molto.
1: In moltissimi mazzi dà un valore aggiunto incredibile, eppure è una piccola verduretta come tante altre.
0: E poi quando finisce il momento in cui tu hai voluto fare questa organizzazione floreale, te la mangi.
1: Te la mangi pure, certo, come il carciofo più o meno, certo. Giustamente.
0: Quindi insomma ha un doppio uso.
1: Siamo nella stagione del cavolo.
0: Benissimo.
1: Che stagione del cavolo.
0: Che è una stagione di cavolo,
1: veramente. Stagione del cavolo.
0: Con questo freddo hai ragione anche tu. Senti, invece per Natale, una tavola di Natale come la prepariamo? Con quale fiore ci mettiamo?
1: Beh, su una tavola di Natale metteremo sicuramente dell'abete, dell'agrifoglio, pungitopo, pigne di ogni colore.
0: Pigne a tutta volontà.
1: Questo è il grande classico di Natale. Di fiore.
3: E poi sono anche utili a fine pasto quando uno è embriaco. Che
1: se va al lancio della pigna.
0: Figuriamoci se non c'è poi anche questo. Senti, ma il colore di quest'anno, argento oro negli arredamenti natalizi?
1: Ma l'oro è sempre il grande classico.
0: È vero.
1: È il classico intramontabile, sempre oro sarà.
0: E i colori delle luci?
4: In realtà, se posso interrompere, lei ce n'è uno. È un colore che ho inventato oggi.
1: Oggi ho inventato il fucsia.
4: Eccolo.
1: Oggi ho inventato il fucsia, sì.
3: E che colore è? Mai sentito?
1: Mai sentito?
0: Ma infatti è una creatrice, non ve l'abbiamo detto, ma è veramente originalissima la nostra amica Fulvia. E comunque, amici, noi siamo sempre qui, rimanete con noi. A tra pochino, ciao.
5: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
6: Le 13:32.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: E di nuovo qui siamo amici, ma a proposito insomma di questi preparativi, di queste feste eccetera, noi stiamo cominciando a vedere che la gente entra nei negozi e fa acquisti, e quindi un po' per i regali, un po' anche per se stessi, però c'è sempre qualcuno che dà fastidio ai poveri commessi che in questo periodo stanno per vivere un periodo di stress, ed è appunto di questo che ci vuole parlare il nostro caro amico. Presentati tu.
2: Buonasera a tutti, sono Eric.
1: Allora Eric,
3: te lo posso dire, hai una voce incredibile.
1: Sì, guarda, una voce caliente,
3: una voce di parlare.
4: È una voce strappamutante.
1: Ok, però non lo fate emozionare, Eric, per favore. Parlaci, perché lui è praticamente un addetto al pubblico in una grande in un grande magazzino d'abbigliamento,
2: esatto.
1: Dove lavori? Facci capire.
2: In un centro commerciale,
1: lui praticamente lì sta a contatto con tutti i tipi di clienti. Il cliente che dà fastidio chi è?
2: Il cliente indeciso.
1: Ah, quello indeciso, appunto.
3: Era un film, il cliente indeciso.
2: Entra nel negozio, si guarda intorno, individua l'articolo.
1: Sì.
2: Poi si figge lì, guarda l'articolo, poi gira l'angolo, va verso l'altro, si ferma.
1: Cioè, alla fine guarda tutti gli articoli
4: e lo va a comprare su internet alla fine, no?
1: No, infatti
3: finisce così.
1: Spezziamo una lancia a favore dei negozi, degli esercizi commerciali al pubblico, perché devono lavorare anche loro.
3: Ho una domanda per Eric.
1: Queste vendite online, vai
3: Eric, scusa.
5: Però esatto, quando, con la voce di Eric,
3: sì, no? Quando arriva un cliente indeciso, come si può fare per farlo decidere?
1: Alla fine come ci si risolve?
2: Bisogna accompagnarlo nella sua scelta, indirizzarlo e cercare di...
1: Ma con dei modi? Con quali gesti?
3: Cioè, già con
1: calci,
3: questa voce,
1: schiaffi.
3: No, lo ipnotizzo un attimo.
4: Tipo una bella spinta verso l'uscita.
1: Vabbè, senti, ma i maschi si fanno condizionare dalle mogli?
2: Sempre.
1: Ah, vedi, insomma, poi alla fine
2: la donna si chiama l'uomo del monte.
1: L'uomo
2: se l'uomo del monte non dice sì,
1: niente, la vendita non si
3: compra. L'uomo con una ricca
2: l'uomo col pantalone non compra più niente.
1: Esatto, vedi?
3: Compra l'uomo con la gonna.
1: E poi si parla ancora
4: fine,
1: di
4: la donna del monte risulta era quella che ne sapeva più di banane rispetto all'uomo del monte.
1: Certo.
4: Proprio così vogliamo dirlo.
1: Voglio dire, e si parla ancora di patriarcato.
5: Esatto, come suma oro, no? Che la moglie
1: sì.
5: Tornava con le borse di Dior, gli diceva che era monnezza, lui ah sì sì.
1: E lui convinto e non vedeva cosa indossava. Vabbè, siamo qui, state con noi.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadows Light con i Senza Radio.
5: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
7: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
8: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
9: E allora amici, siamo davvero giunti al gran finale, ai saluti e all'appuntamento che vi diamo per la settimana prossima. Anzi, vi ricordo in replica

0: figli abbiamo detto no, ce l'abbiamo noi, padre.
1: Esatto.
0: Padre.
1: No, ti prego.
0: Padre. Mi voglio salutare così, Lidia. Sì. Padre.
2: Grazie, grazie cara.
1: Ma guarda, se
2: perché
1: non faceva la sigla
2: il
1: oggi
2: il,
1: non...
2: il jingle di Padre Luigi è sempre in originale ed è sempre non è registrato, è fatto ogni volta,
3: è cantato in diretta
1: dal vivo,
3: anche
1: dal vivo.
3: Qui il coro, abbiamo
1: sì.
3: tutto.
1: Allora salutiamo Eric. Eric, dici.
4: Per ritornare ai clienti indecisi, sì. ho un messaggio da lanciare.
1: Dici.
4: Chi ci pensa e ripensa rischia di rimanere sempre senza.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Ci lasci così. Con
1: certo, questo è vero.
3: A Roma si dice che ci ripensi come i cornuti.
0: Vabbè, Luca, adesso era più che.
1: Luca, oggi tra la cacca e i cornuti, insomma.
2: Ma salutiamo anche
1: questa...
2: Fulvia.
1: Sì, Fulvia.
5: Bene, come sempre. Diciamolo con un fiore, arrivederci e alla prossima.
1: Che bello, lei è l'amica dei fiori.
5: È arrivata
1: quando...
5: anche Margherita. Che non vedi... è un proposito di fiore, vedi? Eccola!
2: Addirittura ci può salutare.
5: Ciao bene, a tutti, bene. Buona Margherita.
1: E beh, perché ovviamente noi vi ricordiamo che registriamo da un bar, quindi gli amici del bar sono tantissimi. Quindi... e le sorprese sono continue.
5: Chi entra,
1: inaspettate.
5: Chi entra, capito? Lo prendiamo proprio
1: al volo. Con un drink. Ma viene a fare la puntatina
5: in
1: qui con noi.
5: In questo caso con la Margherita. Quindi, no, si chiama
1: Lemon. Ok,
5: però è anche un drink.
1: Senti, è un casino stasera, Carla. Volevo salutare Luca, vediamo se riusciamo a salutarlo.
3: Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ah, bene, così, chiudi così. E allora,
3: ho anche
1: vai,
3: una
1: basta.
3: Notiziola sul tennis di, che diceva prima Carla, del perché c'è quello un punteggio così. Perché viene dal Medioevo e i punti si facevano con un disco. Quindi c'era lo 0, c'era il 15, il 30 e il 40.
1: Ah, brava, aver risolto
3: per
1: un quesito.
3: Questo punteggio anomalo.
1: Alla prossima, ciao amici.
2: Ciao.
1: Ciao.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuglio.

0: Sabato e la domenica, perché riascoltiamo tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti per ascoltare parte delle novità che vi ho presentato da lunedì sino a ieri. Tra poco partiamo con l'ascolto, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

spazio dedicato ai grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome, così, un diminutivo.
0: Un nick,
1: sì, esatto, un nickname. E si danno un appuntamento su questo locale. Vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social, Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

Nicola Peroni, DJ e producer, con il suo nuovo singolo Nudisco Funk, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso ad Ascanio con 100.000 modi.

0: Ascanio, 100.000 modi è il titolo del suo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso visto che è stato nostro ospite qui a Ora Musica. E adesso spazio a Denise, piacevole voce femminile in programmazione con questa canzone che è Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo che forma questa vita se la guardi dietro un vetro. Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento te.

crescere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente, e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Oltre Ade, dalla Calabria, Alessandra Latino, lei arriva dalla provincia di Cosenza e questo è il suo nuovo singolo Oltre Ade, novità della settimana qui a Ora Musica, progetto discografico, quello di Alessandra Latino, che rappresenta un EP, anche lui intitolato Oltre Ade, composto da 6 tracce. A Ora Musica anche Radio Swaff con Fuori Nevica.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita. Tutto questo mentre fuori nevica.

0: volte capita di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Genesi è il titolo dell'EP di Davide Lea, giovanissimo, a 19 anni, sta per fare i 20, e questo è il suo singolo.
2: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti gira neoni se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: seguire giorno per giorno la tua carriera.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

la versione remix del singolo di Anita Bright Fly, già presentata, tra l'altro è stata nostra ospite anche per parlarci di questa ennesima produzione che si intitola Let Me. Ebbene, è uscita la versione remix, la riascoltiamo qui a Ora Musica. Anita Bright Fly, novità della settimana.

0: Versione remix di Let Me, Anita Brightfly, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica. Spazio adesso a Carlo Audino.
1: Il sole muore.

chiude con questo sax che mi riporta un po' ai tempi della rotonda sul mare, di quelle cose lì, il singolo di Carlo Audino, Restami addosso, tra le novità di Ora Musica.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Pura Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: È il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
0: con Alex De Sì.
7: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
8: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Radio Tiguglio presenta
2: dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, va ora in onda The Shadows Light, il programma più accessibile che mai. In studio due ultimi accessi, e tu lo sai. No, due ultimi cessi, due ultimi accessi a parlare di amici,
3: a quando arriviamo così? E sembra che arrivano i Flintstones, no?
2: Come si chiamavano? Lui era Fred
3: e Vilma.
2: Vilma! Butta la penna, no, quella era un'altra cosa. Detto ciò, amici, all'ascolto, avete capito, vi abbiamo dato un aiutino.
3: Siamo tornati, abbiamo fatto accesso allo studio dell'antico Borgo San Giovanni.
2: Esatto. E ormai nell'era digitale in cui noi viviamo, sai che c'è una nuova sindrome?
3: La sindrome.
2: Apro parentesi, ormai va di moda. Sì. Qualsiasi sindrome già esistente,
3: sì,
2: gli appioppi un nome anglofono e fai il figo.
3: Ah sì?
2: Sì.
3: E quindi questa...
2: Oggi parliamo di Last Scene.
3: Last Scene?
2: Sì.
3: Come si pronuncia? Sai che io ho sempre dei problemi con l'inglese.
2: Last Scene.
3: Last Scene, che last vuol dire scene. L'ultimo?
2: L'ultimo accesso. Di controllare partner, amici, colleghi, con i loro accessi alle piattaforme e ai social.
3: Adesso entriamo nelle vostre vite private, nei vostri telefonini, nelle vostre chat che tenete nascoste perché andate a chattare.
2: Confessare.
3: E le tenete nascoste con lucchetto, lucchetto. Ecco, perché? Per quale motivo? Ecco.
2: Abbiamo estratto due ascoltatori a caso,
3: sì,
2: fortunati, in cui il loro cellulare è stato proiettato sul nostro desktop.
3: Oh,
2: e leggeremo,
3: e adesso
2: tutto.
3: Leggeremo tutte le chat nascoste sotto lucchetto.
2: Tipo, il signor che chiameremo per comodità X.
3: Sì. Il signor X.
2: X c'ha alcune chat erotiche nascoste con moglie.
3: Mentre il signor che chiameremo Y.
2: Cioè, dite pare.
3: Vabbè, X e Y.
2: Sì.
3: Che sono le due coordinate poi.
2: Sì, sì, sì. Ha dei filmetti un po' anche.
3: I segreti dei vostri telefonini.
2: Però
3: il Last Scene.
2: Noi scadiamo.
3: Dove avete fatto accesso l'ultima volta?
2: Confessate. Intanto parte.

0: Sai qual è la difficoltà di questa sigla? Innanzitutto, chi se lo ricorda, penso 4 anni che abbiamo questa sigla, forse qualcosa in più.
1: Anche qualcosa in più, sì.
0: Per agganciare la nota che non l'abbiamo agganciata proprio, io ricantandola ho difficoltà ad agganciarmi su me stesso, talmente sono stonato.
1: È la scarsità, la scarsità.
0: Sì, sì, sì. Ben sintonizzati in questo Shadow Slide, niente di serio, con Angelo Franzone, Andrea Lombardo in studio, ovvero sia...
1: La nostra sigla è andata, quindi adesso inizia ufficialmente questa puntata di Shadows Light, sì. E vi svela tutti i segreti dei vostri telefonini. Perché oggi parliamo di Last Seen.
0: Mi viene in mente, a molti già verrà in mente in base all'argomento, quel film famoso in cui in una cena tra amici tutti decisero di avere il telefonino lì a schermo aperto e leggere ad alta voce i messaggi. Non mi ricordo il titolo. Finì in tragedia lì. Gente che si è lasciata, gente che si è separata, gente che si è ammazzata.
1: Ecco, in questo piccolo oggetto che noi portiamo
0: demoniaco.
1: Sempre con noi, ormai ci facciamo di tutto.
0: You are a devil.
1: Qui praticamente è racchiusa tutta quella che sono le nostre, come dire, le nostre cose nascoste, il nostro nascosto, il lato oscuro
0: tu
1: di pensa ognuno
0: che
1: di noi.
0: C'è il pin e il pack di ognuno di noi. Lo speed di ognuno di più segreto di così.
1: Ora devo prendere
0: lo speed, perdonami, è così segreto che non ce lo ricordiamo neanche noi il codice. Ogni volta si impazzisce.
1: Allora, bene, intanto... a parte questo, intanto noi ora siamo arrivati già al momento tunz, quindi ci rilassiamo, ci divertiamo, giochiamo, balliamo, scherziamo, perché il momento tunz è quello che ci
0: oggi
1: ci
0: lo abbiamo fatto a tema, l'angolo tunz, l'abbiamo chiamato speed, l'angolo speed tunz,
1: speed tunz.
0: Musica. We'll be right back.

0: e dopo l'angolo speed
1: dopo che ci siamo, come si dire, abbiamo ballato, che qualcuno ha pure twerkato, chi lo sa,
0: ho visto
1: e poi fate i video, fate i video e poi li mantenete nascosti nei vostri telefonini.
0: Oddio,
1: allora
0: dipende chi twerka, può venire il goniato o può, cioè il cognato, no,
1: sì,
0: o
1: può viene venire, il cognato,
0: o può arrivare un po' di libido. O se vuoi la doppia libidine coi fiocchi.
1: Allora, oggi parliamo dei segreti dei vostri telefonini.
0: Perché
1: si parla di questa sindrome
0: last seen, cioè dire la persona che si fissa a controllare e comincia a fare delle paranoie del tipo: tu eri online alle 2:14 di notte,
1: perché l'ho visto,
0: ma mi hai risposto alle 23 dell'indomani.
1: Io ti ho mandato il messaggio alle 2:14 della notte che tu eri online.
0: Perché?
1: Lo hai detto perché mi è spuntata la cosa blu.
0: O peggio, non mi è spuntata la spunta blu, però tu lo avrai visto nella notifica e volutamente non mi hai risposto.
1: Oh, e qui nascono problemi, ragazzi. Qui ci sono problemi.
0: Perché poi
1: voi non potete dire: ah, non mi è arrivato il messaggio. Perché poi vi dicono: allora dammi il telefonino, apri WhatsApp e ti faccio vedere che il messaggio ce l'hai. E allora lì, e quello è il trucco,
0: dolore,
1: no? Tu gli dai il telefono, apri WhatsApp,
0: hai visto?
1: Tutte le chat. Ah, hai chattato con questo, hai chattato con quell'altra, cosa hai scritto in questa chat? E lì si scoprono i tradimenti.
0: Ma oggi c'è gente che litiga, qui andiamo a livello
1: folli.
0: Tu hai guardato la mia storia parlando di social?
1: Ecco.
0: Io ho messo 3 storie, le ho guardate tutte e 3 e non mi hai messo un like. Gente che litiga, che si ammazza. Dove stiamo andando a finire?
1: Ma poi qui entriamo anche in una sorta di argomento che riguarda la privacy, no? Se io ho il mio telefonino, che è un oggetto personale,
0: sì,
1: e allora ci metto dentro le cose mie personali. E se sono personali, vuol dire che io devo mantenere una certa riservatezza su queste
0: cose
1: personali.
0: Come disse il portiere del mondiale che perse.
1: Sì. Quale mondiale? Aspetta, quello del 60, perché sono 3-4 mondiali. Sono 3 mondiali che noi
0: che
1: non
0: chiameremo per comodità portiere X. Portiere X.
1: Oh, quindi il prossimo mondiale.
0: Non volevo parlare di calcio, ma volevo uscirmene con una massima.
1: Sì.
0: Come disse il portiere che perse.
1: Sì.
0: Dove stiamo andando a parare?

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: Shadows Light.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web.
2: Rientrati in studio, ancora Shadows Light, ancora senza radio. L'estate non ci ferma, anzi ci ispira, ci solletica.
3: Sì, il caldo, come dire, ci solletica le idee.
2: Sai che Cleopatra faceva il bagno nel latte?
3: Nel latte d'asina, sapevo.
2: Esatto. È uno dei miei sogni è fare il bagno d'estate con l'acqua ferrelle.
3: Ah, sì, le bollicine.
2: Tutte fresche.
3: Vabbè, ti metti in una piscina idromassaggio, hai risolto, penso, la situazione, no?
2: Sai che sei al mare. Stiamo trascendendo, è sempre Shadow Slide.
3: Sai
2: se al mare tu prendi le. Sei a mollo.
3: Oh.
2: Fino al mezzo. Fino ai tuoi seni.
3: Okay.
2: Anche l'uomo ha i seni.
3: Certo,
2: sai che l'uomo ha i seni. E con le mani fai come un movimento tantra. Mani aperte ad abbassare.
3: Sì.
2: Escono tutte le bollicine.
3: Ma c'è un altro sistema per far uscire le bollicine.
2: Lo sapevo.
3: È molto
2: da dietro.
3: È molto più semplice, no? Anche te, se vedi salire le bolle.
2: Lo lezzo è diverso.
3: Poi, esatto, poi dalle bolle più fuori, magari.
2: Va bene. Detto ciò, oggi, amici, non si parla di Olezzi, non si parla di bollicine, ma si parla di Last Scene.
3: L'ultimo accesso, ragazzi. L'ultimo, cioè, ora prendete i vostri telefonini.
2: Prendete
3: e andate a vedere, a visualizzare i vostri ultimi accessi, per esempio, che ne so, siete andati ad accedere nei siti, quelli là.
2: Sempre lì dobbiamo
3: scrivere.
2: Anche quello è un accesso.
3: Anche quello è un accesso.
2: Vabbè.
3: Accesso da. Può essere l'accesso dal retro,
2: da remoto. Allora, questa mania che forse abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, nei casi patologici crea, pensate un po', due tipi umani, ovvero sia i detective e i fantasmi. I detective sono quelli che guardano gli altri. Tu eri collegato, tu eri online,
3: che ti controllano,
2: ieri,
3: che
2: oggi
3: sanno,
2: hai messo una foto.
3: Cioè tu non lo sai quello che fai,
2: ti guardano,
3: ma lo
2: tutto,
3: sanno i detective
2: tutto,
3: che
2: tutto,
3: ti dicono tu eri collegato e tu dici ma io veramente.
2: E sono quelli che ti pushano la foto.
3: Sì,
2: come si dice?
3: Ti pushano?
2: Ti aprono la foto e ti fanno le zoomate per vedere dov'è, chi c'era dietro di te, che cosa.
3: Sì, perché magari tu stai sorridendo e c'è quel pezzettino piccolo di lattughino che magari ti è rimasto nel dente e ti dicono ah, tu sei stato a cena, con chi sei stato a cena, perché ho visto la foto che sorridevi e avevi denti.
2: E perché sorridevi? Allora, basta, dai. E tra un po' vi sveleremo anche chi sono i fantasmi.

0: E quindi musica sicuramente non ne manca mai all'interno dello Shadows Light.
1: All'interno dello Shadows Light.
0: Parlavamo di tipi umani legati alla moda del last scene, cioè i maniaci.
1: Ora io vorrei sapere da voi ragazzi,
0: social.
1: Da voi ragazzi, voi siete dei detective, cioè siete di quelli che state lì e controllate, questo ha fatto accesso alle ore totte perché la, o siete di quelli che ve ne fregate? Perché io per esempio,
0: ecco, io penso di appartenere a questa categoria.
1: Altamente me ne frego, cioè non è che vado a guardare se ha fatto accesso, se ha letto, se ha spuntato.
0: Ma sai che
1: certo.
0: Ci sono contro i detective sono nati i fantasmi. Quelli che hanno tolto l'orario di accesso, le spunte blu, vivono praticamente in un bunker, non si vogliono fare scoprire niente.
1: Eh sì, perché poi non vogliono rinunciare al
0: quindi
1: telefonino.
0: Se chatti con una persona di queste, non sai mai se hai letto il messaggio.
1: È vero, perché c'è l'opzione che tu non fai,
0: fai ghosting
1: in qualche modo. Però ecco,
0: però
1: questa è la gente che non riesce a rinunciare, perché magari tu dici no, io visto che è così rinuncio alle chat. Invece no, non rinuncio alle chat, ma non ti do come dire la possibilità di vedere quando io sono collegato, quando sono online.
0: Però
1: o quando
0: mi viene un dubbio, queste persone che si ghostizzano,
1: sì, i fantasmi,
0: che
1: i fantasmi
0: spariscono, che non vogliono sui social, sulle chat farsi vedere, avranno qualcosa da nascondere.
1: Dun, dun, dun. Eccala, potrebbe anche essere che tu ti nascondi.
0: Perché ti nascondi?
1: Perché non vuoi far vedere e allora hai qualcosa da nascondere.
0: Qui abbiamo messo il dubbio, allora, il seme del dubbio.
1: E allora, signori, sì? Signori, bisogna essere, come dire, limpidi come l'acqua che scorre nel ruscello.
0: Sì, sì, sì.
1: E bisogna dire, io non ho nulla da nascondere.
0: Signori, ecco, della corte.
1: Signori della corte, ecco il mio telefonino, lo metto e lo rimetto.
0: Fatene di quello che volete.
1: Nelle vostre mani, cercate qualcosa possa... incolpare in questo telefonino. E perché? Perché tu lo dici perché hai messo le cose nascoste in modo,
0: esatto,
1: che nessuno possa trovarle, no?
0: Esatto, e nell'enfasi del discorso potremmo aggiungere: vi do il mio telefonino, vi do le password del mio conto corrente e fatevi un bonifico. E vi arrestano per corruzione.

0: Shadows Light.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
3: 1, 2,

0: oggi torniamo, perché lo Shadow Slide ritorna sempre.
1: Ah, sì.
0: E torniamo sempre sullo stesso argomento, cioè l'ultimo accesso. Ora mi veniva in mente,
1: sì,
0: e che magari i social, ecco, i social, anche lì c'è qualcuno che ti controlla, no? Tu metti una foto, posti un qualcosa, e lì c'è sempre qualcuno che dice, che ha da dire: ah, ma tu a me avevi detto una cosa e poi ne hai fatto un'altra, perché? Perché l'ho visto dalla foto che hai postato nei social.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché, diciamo, la bugia scorre nella rete ormai.
0: Oh, il bugiardo smascherato, no?
1: Sì, perché se uno controlla, a parte che se uno controlla un altro o ha interesse,
0: O sei uno stalker.
1: O sei uno stalker. E quindi potresti essere maligno. Bisogna essere, siamo in buona fede o in mala fede. Ma attenzione, se uno è controllato, siamo un po' tutti controllati.
0: Sì.
1: Passiamo per bugiardi smascherati. Ovvero sia, in base all'ultimo accesso, non abbiamo più la forza di dare una giusta giustificazione. Sono crollato ieri alle 22, ma il tuo ultimo accesso era dell'1:34 di notte.
0: Ma è vero, ma è così. A me succede, mi addormento alle 10 di sera, poi magari mi sveglio e
1: per fare la plin plin
0: non so cosa fare, apro il telefono, faccio un accesso, vedo cosa c'è e poi chiudo e vado a letto di nuovo. Non succede niente. Ma in quel
1: perché
0: frangente
1: non mi hai risposto mentre facevi la pipì?
0: In quel frangente tu hai dato modo, perché
1: sì,
0: dai del materiale,
1: sì.
0: Alle persone che ti controllano per dirti: ah, all'1:34 cosa hai fatto? Perché eri sveglio? Con chi stavi chattando?
1: E lì gelosie, scenate, polizia.
0: Mentre tu sei solo andato così in bagno a fare la pipì.
1: Esatto.
0: E mentre
1: Galeotta fu la pipì, e chi la fece? E chi le feci? Ah!

0: e tra un frizzo, un lazzo, un intralazzo e un mazzo siamo parlare qui noi poveri piccoli inutili,
1: oh,
0: passivi,
1: controllo,
0: attivi senza radio.
1: Controllo, controllo dei vostri telefonini, ma attenzione, mantenere la privacy è importante. Ora io dico, se io sono tranquillo, mettiamo il caso proprio quello classico, no? La relazione, le persone gelose che ti dicono: ah, tu chatti con altra gente, quindi mi tradisci online, anche perché cioè, da dimostrare tutto un tradimento che se è fisico, se è fattivo,
0: se è
1: o se è soltanto online attraverso dei messaggi e le cose, però insomma poi lì è tutto un altro discorso. Però le persone che sono tranquille e che non hanno davvero nulla da nascondere possono mantenere una sorta di riservatezza, una privacy,
0: esatto,
1: perché è fastidioso che qualcuno vada a leggere, a controllare tutti i messaggi che tu ti scambi con le persone che conosci, no?
0: È vero,
1: perché non è, perché comunque rientra sempre nella sfera della tua persona e delle tue relazioni, quindi potresti avere una confidenza e magari con qualche amico, con qualche persona avere un determinato modo di rispondere ai messaggi.
0: Oh, è arrivato un messaggio.
1: Eccola.
0: Tan, tan, tan.
1: Eccola.
0: È un messaggio personale, quindi lo nomineremo amico X.
1: Amico X, vediamo cosa
0: amico
1: dice.
0: Amico X dice: voi mentre parlate in radio siete online, quindi non state parlando in radio.
1: Ecco, questo
0: ci accusano.
1: Noi siamo online, è vero.
0: Dobbiamo giustificarci.
1: Perché parliamo in radio e abbiamo detto che al 333 3831587 diamo il nostro numero di cellulare personale.
0: Esatto.
1: Potete mandare i vostri messaggi e noi li leggeremo. Li renderemo
0: infatti
1: pubblici.
0: L'abbiamo letto, amico.
1: Li renderemo
0: amico
1: pubblici.
0: Amico X.
1: X, ti ringrazio. Beh, possiamo dire anche il nome, dai, tanto non era un messaggio di quelli che
0: Simone che ci ascolta. Ci ascolta e ascoltateci anche voi se vi fa piacere, ma soprattutto perché arriva la grande musica dello Shadow Slide.

0: Shadows Light.
1: Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Eccoci qua sempre dagli studi dell'antico borgo San Giovanni. Lo Shadow Slide continua e senza radio sono ancora qui per voi.
1: Sì, a farvi ascoltare la più bella musica. Presente, passato e futuro si intrecciano in questo caso. Abbiamo aperto con un brano bellissimo che ci ha riportato indietro nel tempo.
0: È vero.
1: E perché? Perché ci porta indietro nel tempo? Perché noi poi noi a un certo punto facciamo memoria delle cose belle della nostra vita e poi le andiamo a ripescare. In questo caso c'era un brano degli anni 70.
0: Hai capito?
1: E ci ha riportato e ci riporta a collegarci poi agli anni 80 e i 90.
0: Perché 70 più 10 fa 80.
1: E 80 più 10
0: fa 90. Hai capito?
1: Ma perché poi io faccio 70, 80, 90? Poi perché nel 2010 per dire non c'è stata bella musica nel 2010?
0: Sì, però è lo slang ancora non è entrato nel che certo. Anni 20 in questo momento per molti ancora significano
1: i primi anni del Novecento, il 1920.
0: Tra 30 anni, se saremo ancora qui, chissà,
1: quando si parlerà
0: come
1: di
0: si
1: anni
0: dirà.
1: 10
0: mettiamo gli anni 10, 20 e 30,
1: beh comunque ecco, questo era per dire che la musica ci porta e ci riporta ai momenti passati della nostra vita, e se qualcuno, diciamo sempre, non li ha vissuti perché magari è nato dopo. Ci sono persone che sono nate nel 1997.
0: Com'è possibile?
1: Sì, è possibile. Possibile. E queste persone non hanno vissuto gli anni 80 e i 90, no? Quindi la musica non la conoscono. E allora ci pensiamo noi, ve la facciamo conoscere noi. Ascoltate questi due brani uno dopo l'altro e vedrete e sentirete la musica che girava a quei tempi.

0: che tuffo di decadi di tuffo, non so come uscirmene.
1: È un decadimento, è un tuffo decadente.
0: Sì, assolutamente sì. Allora. Mentre però i brani erano proprio sul pezzo, scusando il gioco di parole. Oggi siamo anche in chiusa di puntata.
1: Oh.
0: Dove dobbiamo. La parte finale è sempre la più triste. Uno, perché stiamo per andare.
1: Sì, ci salutiamo. Poi dobbiamo comunque, come dire, tirare le fila e non ci riusciamo, perché fondamentalmente abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di niente.
0: Appunto, Shadows Light, il niente di serio che avanza. Il programma che ascoltate. Oggi che si è parlato di L'Assassino, ovvero di quella nuova tendenza maniacale legata ai social, alle chat, sì, di controllare chi è online, oh, se ha letto i messaggi, se ha pubblicato delle storie. È una malattia ormai del millennio che può addirittura portare una certa aggressività. Se uno è online, ci sono quelli che sono subito lì. Tu sei online e non ti scrivono, quando non sei online aspettano. Cioè, non so se mi spiego.
1: Che poi stai lì sempre a guardare.
0: Perché non mi hai scritto tu?
1: Perché non è online? Perché non è online? Perché non è online? E nel momento in cui magari quella persona per sbaglio è online, tacchete, tu scrivi subito. Ah, perché non sei stato online tutto questo tempo?
0: L'amore oggi parte anche da lì.
1: No, ragazzi, non va bene.
0: Quando tu conosci un tipo o una tipa, stai lì a dire: due volte ti ho cercato io, adesso mi deve cercare lei. Magari lei aspetta che tu lo cerchi e la storia finisce prima di iniziare.
1: È vero.
0: Va bene così. Detto ciò, io ringrazio Angelo Franzone.
1: E io ringrazio il qui presente, lui, Andrea Lombardo. Ci troviamo la prossima settimana. Adesso rilassiamoci.
0: Relax.
1: Ci sta.
0: Relax. Ciao, alla prossima, buon estate.
1: Ciao.

0: Shadows Light.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

Sugar, Maroon 5. La vostra glicemia è il lato scuro del glucosio. Oggi analizziamo il mondo dei dolciumi con lo spirito di inchiesta d'assalto e la serietà di un clown. Vi prometto una carie entro il primo blocco pubblicitario. Oggi esamineremo l'industria delle caramelle, un luogo magico dove il diabete incontra il marketing aggressivo. Mi sento un po' Willy Wonka. Willy Wonka, quello della fabbrica del cioccolato. Chi non si è ingozzato con le leggendarie Pop Rocks, quelle che scoppiavano in bocca? E chi da piccolo chimico non ha mai mischiato le Mentos con la Coca-Cola? Com'è il vostro rapporto con i dolci? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

E il bello che lei dice facciamo tardi questa sera, in questi giorni si sta lamentando sui festini bilaterali di Sanremo. La differenza tra un festino normale e uno bilaterale: in quello normale ti diverti, in quello bilaterale chiami i carabinieri. Cioè Elettra alle 3 di notte non dorme. Katy Perry. Greetings, loved ones. Andiamo di dolcezza.

California Girls, Katy Perry, Snoopy Dogg. Sapevate che le caramelle gommose sono fatte di collagene animale? In pratica, quando mangiate un orsetto verde, state mangiando la cartilagine di un maialino che voleva fare il ballerino. Ho deciso di mettermi a dieta. D'ora in poi mangerò solo caramelle verdi. Sai, le verdure fanno bene.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, il melone d'acqua. C'è anche il melone di pane, molto molto zuccherino anche quello.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Sapevate che alla fine degli anni Ottanta esistevano le sigarette di zucchero per bambini? Deve essere stato un colpo di genio formativo per abituare i piccoli al gesto della sigaretta in attesa del vero catrame. Noi che eravamo un po' stupidotti fumavamo le cannucce del bar come Al Capone fumava i sigari. Addirittura ci furono le caramelle col dispenser a scatto che furono inventate per far smettere di fumare. Ma se il dispenser ricorda un accendino, come fai a smettere di fumare? Questo momento formativo è offerto dalle caramelle di Viaggiando Night and Day Reddish.

ti porto al negozio di caramelle. Candy Shop, 50 Cent, Olivia. Adesso vi faccio qualche domanda, voi interagite e poi rispondo ai vostri dubbi leggendo le vostre risposte. Qual è la caramella più disgustosa che avete mai mangiato per fare i fighi? Chi di voi soffre ancora del trauma della Befana e ha ancora nascosto il carbone di zucchero duro? Qual è la caramella che rubavate sistematicamente a vostra nonna?

Brandy, Doja Cat. Tra poco vi dico come si produce la caramella gommosa perfetta. Restate con noi, non cambiate frequenza. E volete un chupa chupa? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro venditore di caramelle.

Lollipop, Lecca Lecca, Candyman, Yawa. 33 milioni di dischi venduti questo gruppo danese. Quindi volete sapere come si produce la caramella gommosa perfetta? Anni e anni di studio a bilanciare la resistenza alla trazione gommosa RTG. Una caramella deve opporre la stessa resistenza di un pneumatico da neve. Il vero segreto è la cera Carnauba, la stessa che usate per lucidare la carrozzeria della macchina. Ecco perché dopo un pacchetto di orsetti i vostri denti brillano come il cofano di una berlina. Altro che dentifricio ai licheni. Tra poco le vostre risposte.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 18:30.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha.
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, day by day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco e Del Vagis.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: Coca Zero. Pinguini tattici nucleari. Siete su Viaggiando nei Teneri del Show. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino.
1: Dopo l'ebbrezza di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed. L'Italia è tutta qui.

0: medica Scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: all night long. Yeah, all night long.
1: Ugo voleva rispondere alla domanda sul trauma della Befana. Dal 98 un pezzo di carbone di zucchero talmente duro che il padre l'ha usato come mattone. Kevin da Cinisello: io rubavo sempre la Rossana, ma è una trappola per nipoti, la carta è fatta apposta per far rumore e si sente a 3 chilometri. Se trovi una Rossana in fondo a una borsa, non importa che sia del 94, è ancora commestibile. Negli anni 70 un'azienda svedese provò a creare la caramella eterna, ma era così resistente che i collaudatori finirono per usarla come gomma da cancellare.

Bruno Mars, Lady Gaga, Just Might. Adesso faccio lo spot. Sei stanco delle solite fragole chimiche? Sei stufa del solito limone che sa di detersivo per i piatti? Assapora il brivido dell'imprevisto con il nostro nuovo pacchetto speciale, le caramelle esistenziali. Tra poco. Gwen Stefani, Rich Girl. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Tra poco le caramelle esistenziali. Intanto Britney Spears. Oops, I did it again, l'ho fatto ancora.

Negli anni 70 c'era il Far West alimentare. Le caramelle avevano dei colori così vibranti da essere viste dallo spazio. Io sono ancora fosforescente. Una chimica demenziale, si potrebbe dire. C'era il colorante E110, giallo burro e giallo sole, usato nelle caramelle gommose e nelle bibite gassate dell'epoca. Causava iperattività nei bambini. C'era l'eritrosina, le 127, le ciliegie candite di color rosso nucleare. Ti rimaneva in bocca per due giorni.

Fu limitato quando capirono che interferiva con la tiroide. Poi c'è Rosso Amarante e 123. Mars addirittura eliminò le caramelle rosse per 10 anni. Noi degli anni 70 siamo come cavie da laboratorio. Ma abbiamo dei colori vibranti.

Anche perché negli anni 70 le caramelle te le davano anche di resto al supermercato. Quel resto da 5, 15, 20 lire, la commessa te lo dava in caramelle. Tu eri tutto contento, mamma ti ha mandato a comprare il latte. Tornavi con le caramelle. Non sono mai stato magro in vita mia. Ci sarà stato un motivo.

Dopo le caramelle esistenziali vi regalo anche i tre regali dolciari della disperazione. Sono quei regali che ricevi solo quando qualcuno ti odia veramente. Oh, se tua zia, che ha piena di caramelle la credenza, non esce di casa dal 92 e ricicla tutto. Al terzo posto ci sono i fruttini di zucchero solido, quelli a forma di fragola o banana che, fatti una pasta così dura che quando cadono per terra rompono le mattonelle. 99% di colorante e 120, 1% di polvere di marmo. Poi ci sono le gelatine alla frutta sfuse, quelle che trovi nei cesti natalizi aziendali. Hanno la consistenza di un giocattolo masticabile per cani e un sapore di frutti di bosco abre-magique. Al primo posto dei dolci della disperazione ci sono i boeri con liquore scadente, il regalo di eccellenza per chi vuole farvi fallire socialmente. Un morso e viene investito da un'ondata di alcol che sa disinfettante ospedaliero. E nella carta non trovi nemmeno il numero per richiedere al barista ancora boeri. Sì, perché nei boeri c'era 1, 2, 5 e poi bottiglia. Ti davano una bottiglia del famoso amaro della Milano da bere degli anni 80. E la mia infanzia è stata difficile. E tra zuccheri, coloranti e un tocco di rossana il nostro party, quest'ora di viaggiando, finisce qui con un festino bilaterale. Andiamo a trovare Elettra Lamborghini. E non potevamo che chiudere quest'ora con zucchero, ovviamente. Viaggiando a Night and Radio Show. Continua sempre, la musica va avanti, H24, 7 giorni su 7, sulla vostra radio del cuore. Come i cuoricini che mettete su Instagram. Non c'è più rispetto. Non c'è.

0: Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta.
3: Va ora in onda
4: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: Uno dei singoli di eccellenza della disco dell'estate del 1975, un successo commerciale con oltre 3 milioni di copie vendute, un vero apripista nelle discoteche del tempo, Bal McCoy con The Hustle, che vi dà anche il benvenuto a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, questo è Black Coffee, il meglio della soul, funky ed R&B. Un saluto ovviamente sempre ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. All'inizio dell'anno abbiamo avuto una grande novità, il nuovo album dei Change, gruppo storico fondato da Mauro Malavasi e Paolo Giannioli. L'album si chiama Embrance e questa è For Love.

erano Exchange con Fall Loving on You. Esiste anche una versione remixata da Dave Lee, ma preferisco ovviamente l'originale. La voce era quella di Tania Michelle Smith. Questo invece è il neo soul francese di fine anni 90 che aveva conquistato anche il mercato americano. Loro sono un duo soul francese composto dalle sorelle Hélène Celia Fausart, tratto dal loro album di debutto candidato ai Grammy Princess Nubians. Questa è la sofisticata Makeda.

che dalle Nubians sono usciti all'inizio di settembre i biglietti per assistere ai concerti dell'8 e 11 di novembre di Erika Badu, la prima data a Milano all'Alcatraz e la seconda presso il Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Ovviamente sono andati esauriti in mezza giornata, io ci sono riuscito e sicuramente assisterò a un grande evento. Ascoltiamo in questo brano del 1997 dal suo album d'esordio Bad Zim, On and On.

Era la regina del New Soul, era Erika Badu con On and On, un brano modernissimo ma dal sapore antico. Ce lo fa ascoltare Kali Uchis con la sua Hole and

Sono 5 le novità. Oggi abbiamo iniziato con Olivia Dean, che arriverà a maggio del 2026 in concerto a Milano. L'ho amata un po' di anni fa con il suo album di debutto che si chiama Messy. Questo era il nuovo singolo Man I Need, la nuova faccia del soul inglese. My World è un inno alla maternità. Il nuovo singolo è l'anticipazione dell'atteso album di Anaïs, Devotion, The Black Divine, My World. Order.

Tem è un veterano dell'R&B, è tornato tramite la sua nuova etichetta indipendente, la Chemistry Records, e ci ha fatto ascoltare Give Me Love. In una recente intervista a The Me, parlando del singolo Don't Play the Fool, dice che è stata in realtà una delle prime tracce strumentali che Eric Bodin dei Little Dragon mi ha mandato prima che iniziasse a lavorare insieme a lui in Svezia. Mi sono subito sentito in sintonia con la linea di basso e con quella melodia jungle forte. Allora ascoltiamo Don't Play the Fool.

con Don't Play the Fool. Lei ha lo stesso produttore di Erykah Badu, bellissimo album a tutti gli effetti, Neo Soul, il secondo per l'esattezza per Peyton, che ha dichiarato sul suo profilo Instagram che quando ascolta Fly High gli sembra di volare. Allora proviamo questa sensazione.

0: Erano 5 le novità oggi. Abbiamo iniziato con Olivia Dean, Man in Need, Anais, My World, Kim con Give Me Love, Day My con Don't Play the Fool, e il finale è per Peyton, Fly High.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Black Coffee, il meglio della soluzione.

di Black Coffee con uno dei più grandi successi di Janet Jackson negli Stati Uniti, non solo, ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e fece vincere alla cantante un Grammy nel 1994. Questa era That's the Way Love's Gone. Sonorità R&B e New Soul. Nel prossimo brano I Want Thank Ya arriva Angie Stone.

0: qui ci sono tanti campionamenti tratti da brani di Diodato, The Barge, SOS Band. Lei è Angie Stone insieme al rapper più longevo della storia Snoop Dogg in I Want Thank Ya, una ballata disco adesso con Barry White.
1: I need love. I need life.

hip-hop e funk, aprendosi al mainstream, alla musica pop, e questo naturalmente è stato un bene grazie anche alle produzioni di Eumir Deodato. L'album era il ballatissimo Ladies Night e questa è If You Feel Like Dancing.

The Gang, adesso i miei e i vostri Heart, Wind and Fire, con un brano che appartiene alla colonna sonora di That's the Way of the World, dove compaiono anche nel film come una versione romanzata di se stessi. Questa è Happy Feeling.

fantastici come sempre gli Earth, Wind and Fire. Dai, chiudiamo in bellezza con un capolavoro della Motown, un bellissimo album da collezionare, semplice come una domenica mattina, Easy Like Sunday Morning. Loro sono i Commodores e questa è Easy.

0: Beh, che dire del finale di oggi, pazzesco, bellissimo come sempre. Questo era Black Coffee, il meglio della soul, funk ed R&B qui nella vostra radio preferita. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
3: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la sincronia, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
5: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
3: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
5: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato la storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente

0: la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
1: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
0: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
1: comitato
0: disco.
1: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
0: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione
1: orgasmico, cantano. Diciamo proprio, va bene, allora Bonnie Tyler,
0: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini e gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, e quindi sei in, come si dice, in piena veste. E
1: parte in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo per parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei, musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause, ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene. Nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti in inglese.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo: Natalia Abascià

0: Adesso Classico Rock on Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classico Rock on Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere è una musica particolare e tra l'altro tu come professione sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, fino al corpo. Dunque adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero togliere la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi alla metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, certo. Bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Pericle, grazie
2: a te Marco, grazie veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Maricare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Bancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Nicole May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato The Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Strowman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente

0: vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi. È stato Peppino Di Capri che, patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè, Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio. In questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora, quando io cantavo, la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che, nonostante, insomma, sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo: i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da delle pigre invece più grandi. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

0: Bentornati al nostro appuntamento settimanale con Note di Cinema, che oggi abbiamo aperto con For What It's Worth, cantata nel 1967 dalla band dei Buffalo Springfield, della quale faceva parte anche Neil Young, che si era formata l'anno prima e che si sciolse poi l'anno dopo, cioè nel 68. Nonostante la breve durata, il gruppo ha fatto a tempo a pubblicare 3 album e continua ad essere ricordata come una delle più influenti di quel periodo e con riconoscimenti postumi da parte del Rock and Roll Hall of Fame. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. For What It's Worth, il cui titolo della canzone non compare nel testo ed è per questo più facilmente ricordata per il ritornello Stop Children, What's That Sound, è diventata una canzone di protesta di quel turbolento periodo della fine degli anni 60. È stata scelta dal regista James Mangold per la colonna sonora del suo terzo lungometraggio, Ragazze Interrotte, del 1999, ambientato proprio nel 67. Il soggetto del film è tratto dal romanzo autobiografico scritto in forma di diario nel 1993 da Susanna Kaysen, che ha vissuto sulla propria pelle le vicende riportate nel libro prima e nel film poi, anche se l'autrice ha contestato alcune libere melodrammatiche interpretazioni del regista. Susanna, quando aveva 19 anni, in preda alla depressione, ha tentato di suicidarsi ingoiando una boccetta di farmaci abbinati all'alcol. È stata soccorsa in tempo e salvata. I genitori l'hanno ricoverata in un ospedale psichiatrico dove ha trascorso 1 anno e mezzo della sua giovane vita, insieme ad altre ragazze come lei, con le quali si è confrontata e scontrata. Tutte ragazze interrotte, affette cioè da disturbi borderline della personalità. Sullo schermo la protagonista Susanna ha il volto di Winona Ryder e la voce italiana di Micaela Esdra. Coprotagonista, nei panni della sociopatica Lisa Rowe, è Angelina Jolie, doppiata da Eleonora De Angelis, che per questa sua straordinaria interpretazione ha vinto Oscar e Golden Globe come migliore attrice non protagonista e un'altra 10 tra premi e candidature. Ascoltiamo ora un estratto dal trailer ufficiale italiano, seguito da Easy to Sleep di Little Feat e poi da The Wait dei The Band. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Nel 1969 i più scatenati andavano a Woodstock, i più sfortunati andavano in guerra, ma quelli che non sapevano che strada scegliere.
3: Tu sei la sola diplomata a non andare all'università.
4: Io non ho piani, soltanto non voglio finire come mia madre.
2: Li mandavano a Claymore.
5: Il posto migliore al mondo per una come te è a meno di mezz'ora da qui. Hai buttato giù un flacone di aspirina con una bottiglia di vodka.
4: Avevo un mal di testa.
6: Su, coraggio, fa un passo avanti, mi pianto, questa è nella orta.
7: Lisa, la orta ce l'hai nel torace.
4: Buono a sapersi.
7: Che cosa sono?
4: Per dormire.
7: Non ne ho bisogno. C'è qualcosa nel sesso che ti provoca un senso di disperazione?
4: Lei ha mai fatto sesso?
7: Lisa crede di essere speciale perché è sociopatica.
4: Io sono sociopatica.
7: No, tu sei lesbica.
4: Si riscontrano spesso incertezze sugli obiettivi e un diffuso atteggiamento pessimistico.
7: Ma sono io.
4: Siamo tutti così.

0: The Girl from Ipanema, nella versione cantata da Amy Winehouse dal film Ragazze interrotte. Una storia che si svolge nell'ospedale psichiatrico di Claymore, uno psicodramma claustrofobico, se volete una sorta di versione tutta al femminile di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Insieme a Susanna e Lisa sono ricoverate anche Georgina, Clea Duval doppiata da Giovanna Martinuzzi, affetta da pseudologia fantastica, insomma immagina di vivere nel fantastico mondo di Oz. Daisy, Brittany Murphy, con la voce di Rossella Acerbo, con disturbo ossessivo compulsivo, vittima degli abusi del padre che non riesce ad odiare. Si suicida impiccandosi. Polly, Elizabeth Moss, doppiata da Carolina Zaccarini, schizofrenica, ustionata e sfigurata dall'incendio di casa sua. Janet, Angela Bettis, affetta da anoressia nervosa. E Cinzia, Gillian Armenante, autistica anche se lei afferma di essere sociopatica. Tra i medici e gli infermieri, l'unica che dimostra reale empatia e affetto nei confronti delle ragazze è Valerie, interpretata da Whoopi Goldberg, con la voce storica italiana di Rita Savagnone. Tutte, chi più chi meno, guidata dalla incontrollabile Lisa, si danno a scorribande notturne negli archivi sotterranei dell'ospedale. È stata Winona Ryder a spingere affinché, dal libro che l'aveva appassionata, si realizzasse il film. Aveva addirittura tentato di acquistarne i diritti per poter produrre lei stessa la pellicola. Ma quando trovò che Douglas Wick l'aveva anticipata di pochi giorni, gli offrì tutta la sua collaborazione e assunse il ruolo di produttore esecutivo. Le riprese si sono svolte in Pennsylvania, presso Lawrenceburg State Hospital, una tra le prime strutture pubbliche di quello stato ad ospitare malati affetti da disturbi mentali. Ora ascoltiamo la voce di Michaela Esdro, Winona Ryder, in un breve monologo all'uscita dell'ospedale alla fine del film, al quale seguirà How to Fly Loneliness di Wicko. Poi una breve pausa e torneremo con Elton John con Mary J. Blige.
1: Sono note di cinema.
2: Dichiarata sana e rispedita nel mondo. Diagnosi finale, borderline recuperata. Che cosa voglia dire ancora non l'ho capito. Sono mai stata matta? Forse sì. O forse è matta la vita. La follia non è essere a pezzi o custodire un oscuro segreto. La follia siete voi o io, amplificati. Se avete mai detto una bugia e vi è piaciuto, se avete mai desiderato di poter restare bambini in eterno, perfette, ma erano amiche mie. Negli anni 70 quasi tutte erano uscite e vivevano la loro vita. Alcune le ho riviste, altre no, mai più. Ma non c'è un giorno in cui il mio cuore non le ritrovi.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

Elton John e Mary J. Blige in una loro versione live di Night Time is the Right Time di Ray Charles, un brano cantato anche da Aretha Franklin. Ultima canzone che ascoltiamo dal film di James Mangold, Ragazze Interrotte, che ha tra l'altro una nutrita colonna sonora farcita di brani degli anni 60. Il prossimo film di cui voglio parlarvi invece è una produzione italiana che risale al 1984. Si intitola Così parlò Bella Vista, una commedia tratta dal romanzo omonimo scritto da Luciano De Crescenzo, il quale ne ha scritto anche la sceneggiatura, insieme allo scrittore e giornalista Riccardo Pazzaglia, napoletano come lui, e ne ha curato la regia. Luciano De Crescenzo è anche l'attore principale, nei panni del professore di filosofia in pensione Gennaro Bellavista, il quale, sulla base della teoria del sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, ha sviluppato la sua particolare convinzione di dividere l'umanità in due distinte e opposte categorie: l'una composta dagli uomini d'amore e l'altra dagli uomini di libertà. E identifica i primi con i napoletani e i secondi con i milanesi. Il professore enuncia queste teorie in incontri organizzati ad hoc ad una piccola platea composta da alcuni condomini e dal vice sostituto portiere. Tutti questi vengono messi in subbuglio quando nel condominio giunge il dottor Cazzaniga, il nuovo direttore del personale dello stabilimento dell'Alfa Sud. Milanese, ligio al dovere, preciso, affidabile, puntuale. Bellavista, che non ama gli uomini di libertà, non va d'accordo con Cazzaniga. Ricambiato. I due rivedono le loro reciproche convinzioni quando rimangono chiusi insieme nell'ascensore. Nel cast ci sono Isa Danieli e Lorella Morlot, rispettivamente moglie e figlia di Bellavista, Renato Scarpa nei panni del dottor Cazzaniga e poi una serie di bravi caratteristi napoletani, oltre a Marina Confalone, che ha vinto

0: David di Donatello e Nastro d'Argento come attrice non protagonista. Gli stessi riconoscimenti ha ottenuto Luciano De Crescenzo come regista esordiente, il quale l'anno successivo ha girato il seguito, Il mistero di Bellavista. Per Così parlò Bellavista, l'amico di De Crescenzo, Renzo Arbore, ha messo a disposizione per la colonna sonora un suo brano blues napoletano, Smorzi Lights.
1: Sono note di cinema.
2: Gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati. Come esistono uomini d'amore e uomini di libertà, ci sono poi i popoli d'amore e popoli di libertà. Io su questa cartina dell'Europa ho dipinto in nero i popoli d'amore e in bianco quelli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo del lavoro. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono i grigi, che sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Gli inglesi, popolo di libertà, hanno il culto della privacy. In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua.
3: Professore, a proposito di milanesi, è arrivato l'inquilino del quarto piano. È milanese. Mi ha detto Don Armando che deve essere il direttore dell'Alfa Sud. Con decenza parlante si chiama Cazzanica.

I'll Be Your Mirror, Velvet Underground, preceduta da With a Girl Like You dei The Trucks, entrambe estratte dalla colonna sonora del film Settembre, uscito nel 2022 per la regia dell'attrice e sceneggiatrice Julia Louise Steigerwald. Qui, al suo debutto dietro la macchina da presa, si è aggiudicato anche lei, come De Crescenzo, di cui abbiamo parlato, il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. È una commedia di produzione italiana, sentimentale, corale, molto delicata. È una storia che mette al centro l'amore, quello di due adolescenti che si accostano alle prime esperienze sessuali, quello di due ragazzi che si frequentano con l'ostacolo rappresentato dal fatto che lei è una prostituta, quello di un anziano medico che non lo ha più e lo cerca proprio in quella giovane prostituta, e quello di due amiche che lo hanno smarrito nei rispettivi matrimoni e lo ritrovano tra di loro. Sette personaggi e le loro storie narrate con grande garbo e poesia. Protagonista è la bravissima Barbara Ronchi, già diretta da Valeria Golino, Marco Bellocchio, Francesca Archibugi, Cristina Comencini, i fratelli di Innocenzo. Accanto a lei Fabrizio Bentivoglio. La cantautrice

0: C'è attrice palermitana Toni e poi ancora Andrea Sartoretti e la giovane attrice croata Tesa Litvan. Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio sono stati candidati ai Nastri d'Argento. Da settembre ascoltiamo Why So Serious di Alice Merton, che chiude la seconda parte. Dopo la pausa ritorneremo con Bob Dylan. State ascoltando Note di Cinema, al microfono Werner Altomare.
1: Note di Cinema.
2: Quando mi sono sposata io pensavo che era diverso.
3: A te non ti sembra che manca qualcosa?
4: Ma ancora questa storia?
5: Quando si separano, gli uomini diventano miserabili.
2: Io ho scoperto che Marco c'ha una.
6: Lui è amico di mio nonno.
4: Chi è questo signore?
6: È il mio dottore.
4: Tu torni alle 3 di notte con il tuo dottore. Cosa fa?
2: No, no. Anch'io ti ho tradito.
4: Che hai detto? Non ho capito.
2: È grave?
4: No.
6: Sì.
4: No.
2: Ma avete fatto con casino?
6: Io mi sa che sono innamorata.
5: Mi sono ricordata com'è quando uno è proprio felice. Quando non voglio sprecare nemmeno un minuto.
2: T'avevo innamorata pazza.
4: Sì?
6: Sì.
7: Vedrà che qualcosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Bob Dylan, I Want You, un brano che è stato pubblicato nel 1966 e che Lars Tigervald ha scelto di inserire nella colonna sonora di Settembre, ambientato nella periferia della capitale ai giorni nostri. Il film è stato prodotto dalla Groenlandia di Matteo Rovere. Per quanto la regista abbia voluto affidarsi agli attori collaudati fin qui citati, una menzione particolare credo debba andare ai due giovanissimi attori, Margherita Rebbeggiani, che è Maria, e Luca Nozzoli, che è Sergio, due adolescenti. Lei è innamorata di un compagno di classe di Sergio e questi le organizza un appuntamento intimo con l'amico e nel frattempo le dà le dritte sui dettagli di come fare sesso. Il tutto narrato in una maniera molto candida, pulita, che fa provare addirittura tenerezza. Ringrazio Matteo della provincia di Pescara che ci ha segnalato le canzoni contenute in Settembre. Nella clip che segue sentiremo le voci della regista e dei protagonisti che ci danno il loro punto di vista sul film. Giulia Louis Steigerwald, Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio. A seguire, Pale Blue Eyes.
1: Sono note di cinema.
2: Settembre è un film corale. Tutti i personaggi ad un certo punto hanno un contatto con qualcuno che li risveglia e li fa entrare in vero contatto con loro stessi. E questa cosa poi li mette in crisi.
3: Francesca è una donna che è scesa un po' a compromessi con la sua vita familiare, con il rapporto con suo marito. Si sente molto sola, si sente molto triste. Dall'altra parte ha questa sua amica,
4: no!
3: Che è l'unica persona, no, che lei sente,
4: no,
3: che ama,
4: no,
3: che lei ci sarà sempre per lei.
5: Fanno da cura ai personaggi che incontrano inconsapevolmente. C'è qualcosa di primaverile in questa storia autunnale. Ogni personaggio ha una fioritura inaspettata.
2: La bellezza la vedo lì, la vedo nei difetti, nelle fragilità. Quindi mi è venuto spontaneo raccontare delle storie vere e buffe, divertenti. C'è qualcosa che può parlare a ognuno di noi, anche se le storie sembrano magari distanti da noi, in realtà poi possono risuonare molto facilmente.
6: So.

0: Come and Get Your Love, Redbone, con la quale chiudiamo questo ampio spazio dedicato a settembre. Ci avviamo alla conclusione. La colonna sonora principale che ho scelto oggi è presa dal film La Stangata, diretto nel 1973 da George Roy Hill, con la coppia Robert Redford e Paul Newman. In questa occasione il regista ha ricomposto il trio con i due attori che aveva già diretto 4 anni prima, nel 1969, in Butch Cassidy. La Stangata ci riporta indietro negli anni 30, a Chicago, dove alcol e gioco d'azzardo governano la città. Redford Hooker chiede aiuto a Newman Gondorf, doppiati rispettivamente da due mostri sacri come Cesare Barbetti e Peppino Rinaldi, per organizzare una colossale truffa ai danni del potente e scorbutico boss della malavita, Lonegan, interpretato da Robert Shaw, anche lui doppiato da una voce storica italiana, quella di Renato Mori, doppiatore ufficiale di Gene Hackman, tanto per intenderci. Il boss si è reso colpevole dell'uccisione del vecchio socio di Redford. Il film ci svela le diverse fasi dell'architettura del piano truffaldino, con momenti di puro divertimento e altri carichi di vera suspense. Candidato a 10 Oscar, ha vinto 7 statuette, tra le quali quelle per il miglior film, regia e sceneggiatura. Anche la colonna sonora, attinta dal ragtime, è godibilissima, con brani composti per lo più da Scott Joplin agli inizi del Novecento e tutti riarrangiati da Mervyn Hamlish, come quello che stiamo per ascoltare, che è The Entertainer. La battuta memorabile di oggi è tratta dal film I Giovani Leoni del 1958, diretto da Edward Dmytryk, con 3 divi come Marlon Brando, Montgomery Clift e Dean Martin. A pronunciarla è quest'ultimo, con la voce italiana di Gualtiero De Angelis, a proposito di grandi doppiatori. Io sono Werner Altomare, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Voi, nel frattempo, fate i bravi.
1: Note di cinema.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Bene, un ciao a tutti da Raffaele Astore, come sempre, eccoci qua, benvenuti in questo, come la chiamiamo noi, agora di musica, agora dove appunto l'area della musica rock si concentra. E come sempre noi vi invitiamo ad andare a visitare quello che è il nostro sito, ariarock.it, oltre chiaramente a quelli che sono i nostri profili Facebook, sia quello di Area Rock che quello di Raffaele Astore, che è qui per tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, chiaramente in chiave rock.

E siccome noi siamo qui per portarvi il rock, questa volta vogliamo partire davvero da quella che è la nostra centralità, quello che rappresenta la nostra musica, il nostro rock, e vogliamo partire con quello che è l'ultimo lavoro di una band che viene fuori dal sottobosco dell'underground romano degli ultimi 20 anni, vale a dire gli Sterbus, duo attivo dal 2004 e formato da Emanuele Sterbini e Dominique D'Avanzo. Tra l'altro li abbiamo avuti ospiti in una nostra vecchia puntata sempre di Aria Rock, anche perché Aria Rock è in onda da diversi anni. Beh, dobbiamo dire che gli Sterbus costituiscono un singolare esempio musicale davvero tanto distante dall'hip hop che dalla scena punk hardcore. E due hanno sempre seguito un progetto artistico molto refrattario ad ogni conformismo, che comunque li ha portati a confrontarsi in maniera abbastanza proficua con genere tradizionalmente poco praticati, soprattutto nel centro-sud della nostra Parigi, vale a dire dal rock in opposition, di matrice zappiana a quello che è il power pop più scintillante. Poi sono passati anche attraverso il Canterbury Sound, insomma, una un modo di districarsi all'interno della musica davvero strettamente personale, e questo ci fa piacere, perché poi alla fine il sound degli Sterbus è un sound che non è che attiri subito, ma a furia di ascoltarlo diventa qualcosa di davvero piacevole, e poi alla fine ci si inorgoglisce per il fatto di avere comunque dalla nostra parte una band che comunque fa delle ottime proposte, come appunto ottima proposta è questo loro ultimo lavoro, Halfstone 245, uscito da pochissimi giorni e dal quale subito in apertura di questa nostra puntata di Aria Rock ci andiamo ad ascoltare questo Undone. Sterbus, l'album Black and Gold, un album che vi consigliamo vivamente di andare ad ascoltare.

un album sempre davvero interessante, come già i precedenti loro lavoro, quello degli Sterbus, che escono con questo Black and Gold. E noi continuiamo questo viaggio, perché dopo un inizio, come dire, stestante, questo 2025, almeno per il progressive rock italiano, si è rilevato poi alquanto interessante. C'è da dire che, ad esempio, la Marrakesh Records, così come la Lizard e la MP Records, stanno hanno riproposto delle ottime realizzazioni, tra l'altro uscite a breve distanza tra di loro. Una di queste riguarda il gruppo laziale Codice C, autore di quello che è il secondo album in studio, intitolato Boom. Boom di base è un concept album che tratta l'amore in senso generico, visto da tutte quante le sfaccettature. Boom è un disco che fa davvero star bene, energia positiva, ballate che non si soffermano nel mondo del banale, ma che osano in soluzioni cambi di ritmo e strumentazioni. Insomma, musica per chi ama ascoltare della buona musica. Thousand Years, loro sono i Codice C, dall'album Bloom. Boom, scusate.

Codice C con questo album davvero molto interessante, vale a dire Boom, dal quale ci siamo ascoltati Thousand Years, un album che vi propongo di andare ad ascoltare davvero attentamente. Basta muoversi su Bandcamp, lì sono presenti tantissimi gruppi, tantissime band, tantissimi artisti, che chiaramente è un circuito promozionale al quale bisogna comunque fare sempre attenzione, e attenzione davvero proprio a quel rock progressivo italiano di cui stiamo parlando. Lo fanno anche i catanesi Living Steels, che comunque si muovono all'interno di quelli che sono i canoni alla Camel, alla Pink Floyd, ai Doors, e insomma tutta quanta quella musica classic rock che comunque ci ha sempre ispirato e continua ad ispirare. E insomma, anche da questo gruppo, da questa band arriva questo loro lavoro dal titolo A Child, un ragazzo, con la copertina di Frank Capra. Il tema affrontato è quello di una città immaginaria di Pinesville negli anni 70, dove un ragazzino assiste al rapporto sessuale del sindaco nel bosco con una ragazza con un disturbo dell'apprendimento considerata diversa dagli abitanti del paese. Insomma, qualcosa su cui riflettere. D'altronde un concept album non può essere diversamente. E dai Living Steels, dall'album A Child, noi ci andiamo ad ascoltare questo The Puppet Massacre.

tanta carne a cuocere col progressive rock di questa band, vale dire i Living Stills, che sono usciti con questo A Child, da quale ci siamo ascoltati questo The Puppet Massacre, un album che richiama, riporta indietro infatti a quelli che sono, che è il periodo degli anni 70. D'altronde c'è tanto

davvero fa del male utilizzare intelligenza artificiale, che fa perdere davvero quella che è comunque l'essenza umana, vale a dire restare con le proprie idee e muoversi attraverso quelli che sono poi i mezzi che l'uomo stesso ha creato. Tuttavia, in questo loro lavoro, questo album, vale a dire Threshold, molto interessante, andrebbero smussati alcuni angoli sonori che a tratti sinceramente non rendono giustizia a quelle che sono le ottime melodie composte. Tuttavia quest'album è un lavoro davvero interessante e quindi noi vogliamo segnalarvelo con questo pezzo, Uccelli. Loro sono gli Xperia, dall'album Threshold.

0: cose e i tiro negri. Prosecchete con nun toi satana toi semin, toi saglie ne uso.
1: Beh, effettivamente, come vi segnalavamo all'inizio nella presentazione di

questo brano, vale a dire Uccelli degli Xperia. In realtà qui in questo disco c'è davvero tanta di quella ricerca di personalità, appunto, che la band sta cercando. Difatti siamo passati da un bel prog rock anche a un po' di questo space con venature, si potrebbe dire, anche per quanto riguarda il sottobosco, quasi sataniche. Insomma, l'ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione ha sicuramente prodotto un ottimo lavoro, un po' meno forse l'idea, ma vabbè, questo capita. Ma comunque sono pezzi che si consigliano all'ascolto anche per capire come si muove il nostro mercato.

E questi erano gli Xperia dall'album Threshold. Noi ci siamo andati ad ascoltare gli uccelli, richiama un pochino quelli che sono, come dire, ricordi del grande Hitchcock. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, vabbè, al di là di tutto, noi proseguiamo con quello che è il nostro programma di ascolto. Vorrei dire, questa volta è il primo lavoro degli Ordine Sparso, un EP pubblicato da Moon Music per un debutto che non ha nulla della frenesia tipica degli esordi, ne trasmette comunque l'ansia di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi. Al contrario, sembra il risultato di un lavoro maturato nel tempo, fatto di tante ore di sala prove. Dall'album 202S, questo è Gate of Me. Loro sono gli Ordine Sparso.

Beh no, dopo Gate of Me degli Ordine Sparso, adesso è la volta dei Chapel House con questo White House Demos. Nel 1989, giusto per ricordare un pochino da dove arriva questa band, i Chapel House esistevano da appena 2 anni e avevano comunque suonato dal vivo solo 4 volte. Il 15 gennaio entrarono finalmente alla White House Studio di Weston Supermare nel Somerset per registrare quello che poi fu il loro primo demo, 4 canzoni che dopo ben 36 anni sono disponibili come White House Demos. Per fortuna poi il chitarrista degli Slow Dive, Christian Saville, che al tempo lavorava nello stesso ufficio di Reading Pacman, ha ritrovato il demo registrato dai giovani Chapel House, una musicassetta che vale davvero un tesoro. E che dire altro, ascoltateveli.

Beh, di questo Chapter House, con questo White House Demos, è davvero una fortuna essere riusciti a ritrovare appunto questa cassetta dopo ben 36 anni. E c'è da dire che il chitarrista degli Slow Dive, Christian Seville, che al tempo lavorava proprio in quell'ufficio di Reading a Patman, ritrovando questo demo registrato dai giovani Chapter House, non ha fatto altro appunto che riproporre poi alla fine non solo una band che vale un tesoro, ma anche una musicassetta, e questo vuol dire tanto quando i ritrovamenti musicali sono davvero epici. Insomma, un'altra band poi che alla fine, dopo 20 anni di traversie, porta alla luce quello che è l'ultimo progetto della band cult, che seppe coniugare punk e progressive rock, e stiamo parlando di Cardiacs. L'attesa è stata lunga, non quanto i millenni che separano i passaggi della cometa al boppo, ma abbastanza per far perdere quella che è la fiducia in un possibile ritorno. E invece la traiettoria anomala di questi Cardiacs ha riservato un ultimo grandioso sberleffo a quelle che sono le leggi del rock. Un disco postumo che suona più sincero e vitale che mai, e sembra appunto che proprio, anche se non ci sarà una reunione, intanto i Cardiacs sono ritornati con questo lavoro dal titolo molto semplice, LSD, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Breed.

È del ritorno dei Cardiacs, è un ritorno davvero molto interessante, e ci siamo ascoltanti da quest'album LSD, vale a dire questo Breed, un pezzo molto molto interessante, come appunto dicevamo lo è tutto l'album. E noi continuiamo con quello che poi sarà il prossimo album dei Gong, che appunto si intitolerà The Wonderment. Si intitolerà The Wonderment. Stavo leggendo un attimo quelle che sono le news che compaiono chiaramente su internet. Bright Spirit è il terzo capitolo di una trilogia iniziata con The Universe Also Collapse del 2019 e proseguita con Hunting Ascending del 2023. The Wonderment, registrato con il collaboratore di lunga data Frank Byrne nel suo studio nel sud di Londra, Bright Spirit vede sperimentare i Gong al meglio, più avventurosi e più aperti al sogno che mai, e stiamo parlando appunto di una band che in passato ha davvero dato tanto tanto tanto, e i sogni sono centrali in questo album, non solo come immagini liriche ma come modo di pensare, dove la psichedelia, l'amore e la sottile membrana tra i mondi alimentano la musica. Dai Gong ci ascoltiamo questo The Wonderment.

Bene, i Gong con questo ritorno, questo grande development che ci riporta davvero indietro nel tempo, e noi ci siamo appunto da questo album Bright Spirit, prossimo album dei Gong in uscita il 13 marzo. Noi ci siamo ascoltati, potremmo dire quasi in anteprima, questo Wonderment che riporta indietro davvero nel tempo. E noi ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock ritorniamo ad ascoltare un pochino di quelli che sono ritocchi indie che spesse volte noi nel nostro programma vi facciamo ascoltare, e partiamo con Jenny on Holiday che annuncia il suo album di debutto Quicksand Heart. Infatti dopo il lancio del suo singolo Every Once of Me il mese scorso, Jenny Holiday inaugura quello che è un nuovo e potente capitolo della sua arte, animato da quello che è un nuovo senso di chiarezza che verrà esplorato appieno in questo album Quicksand Heart. E noi ci ascoltiamo questo Every Once of Me. Lei è Jenny on Holiday. Scusate, Jenny on Holiday. E devo dire che stasera in questa puntata davvero un po' ne abbiamo fatte e dette, ma probabilmente un po' la testa in altri lidi, ma comunque la musica è sempre qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore.

E questa era Jenny on Holiday con questo suo album di debutto che ci porta davvero in un altro mondo. È il prossimo pezzo che ci conduce ormai comunque verso la chiusura di questa puntata di Aria a Rock, e ancora un altro esordio, quello degli australiani dei Gnomes, che già dal nome scelto, dalla copertina, si capisce essere orientato verso il recupero di certe sonorità sexy che ci piacciono davvero tanto. Un corposo garage rock mai troppo aggressivo, ma decisamente accattivante, spesso più vicino al power pop. Bene, se amate il puro rock and roll senza troppi fronzoli, per voi i tempi gloriosi dei 60s non sono mai finiti. Questo è un album perfetto per l'occasione. Dai Gnomes, Time Will Tell. Tratto da questo esordio, Introducing the Gnomes.

E questi erano i The Gnomes con questo Time Will Tell che ci siamo ascoltati, davvero molto molto interessante anche questo, come dire, da questa band australiani, davvero un corposo garage rock che ci porta, pensate, un po' dove ci porta alla chiusura di questo nostro percorso odierno, e ci porta alla chiusura con i Wolf Alice. Il loro ultimo, la loro ultima produzione, The Clearing.

0: con la splendida voce dei Wolf Alice, anche quest'anno candidati al Mercury Prize con questo nuovo album The Clearing, chiude qui la puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Noi speriamo di avervi davvero dato tante novità da ascoltare e da come dire assorbire durante quello che saranno appunto i momenti delle vostre giornate. Ricordate di ascoltarci sempre, di non perdere mai l'occasione di sentire un po' di come dire news rock, perché ricordate che con Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Bene, bene, a questo punto davvero è tutto quanto da Raffaele Astore. Non mi resta altro che augurarvi davvero un a risentirci alla prossima settimana. Ciao, ciao a tutti.

0: Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Divulio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Mix e remix.
4: Mix e remix.
3: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Radio Tiguglio.
1: Mix e remix.

Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio e il fascino della musica.

0: era tutta la vita che non aspettavo che te.
1: Game over.
2: Su Radio Tiburio, la musica giusta al momento giusto.
3: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over. Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over.
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ufficiale di Radio Tiguglio.
2: 1:30.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club. Il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti. La musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.